0: guarda cosa ho portato.
1: Oh mio Dio. Peccato che non si vede da casa, peccato che non siamo in video, ma Delta sentire. Brain. Oh mio Dio.
0: Aspetta,
1: sì.
0: Aspetta.
1: Voglio,
0: così magari
1: voglio spalmarmelo
0: capire.
1: In faccia. Raga, Delta Brain è in mano la Bibbia della
0: Crime.
1: Tutto.
0: Ok, allora.
1: No, no, sono un po' di pagine.
0: No, sono un po' troppe. L'ho portato perché appunto all'interno ci sono veramente delle cose incredibili. Mm-hmm. Tutta la storia di quello che è successo.
1: Tra i Giraska, Skepta.
0: Esatto, i Grimer, le Grimer.
1: I grandi dei Grimer.
0: Tutti. Si parla anche di GRM Daily, che è Grime Daily fondamentalmente.
1: Ok, sì. Mi spiegavi, è un canale che praticamente sponsorizza,
0: esatto,
1: le migliori voci della Grime.
0: Esatto.
1: Della UK Drill, no?
0: Diciamo che come se fosse un'etichetta discografica, Grime, sì, Records, sì. Grime Daily è stata una delle piattaforme proprio britanniche che
1: più appunto, viste,
0: sì, più
1: sì,
0: importanti.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Cioè, è passato anche Central Cee ultimamente, insomma, cioè, quasi tutti sono passati da lì. E uno di questi mi ha sempre fatto anche un po' sorridere il pezzo per il remix, eccetera.
1: Sì, sì.
0: È Benz, okay, con due Z. Benz
1: a me
0: con due
1: sembra
0: Z.
1: Di aver già sentito questo pezzo originale. È un remix di un pezzo molto famoso.
0: Sì, super. Super famoso, ce lo ascoltiamo insieme a Tyon Wayne e French Montana.
1: Ai,
0: questo
1: ai,
0: è
1: ai.
0: Je

0: Rete 3.
1: Rete 3.
2: Come un ruscello che scorre fra i monti e le valli, questa mia vita se ne va.

tears. Had to pay the price. Don't be fooled.

Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: 33.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Justice, da Gotham a LA con Federico Buffa.
1: La macchina a New York City non serve, specialmente se vivete a Manhattan, lì si prende il taxi. Se però volete uscire da Gotham, la macchina può tornare utile, specialmente per andare a nord, cosa che fanno tutti i newyorkesi bene. Un viaggio classico di un'altra epoca fu prendere la 87 che ti portava verso il Canada. Fate circa 100 miglia e quando arrivate a Kingston dovete girare a sinistra. Lì troverete un'indicazione per Woodstock, un enorme prato dove cambiò per sempre la storia della percezione della musica. Fu un evento senza uguali. Il miliardario 23enne John Robert e l'avvocato nonché musicista fallito Joel Rosenman incontrano Artie Cornfield e Michael Lang, un riccone hippie che farà il vero animatore del festival. Insieme fondano la Woodstock Venture Incorporated. Furono giorni irripetibili e un uomo in particolare si mise in grande evidenza. Il cibo e l'ordine, i rifornimenti e le medicine erano assicurati da Hugh Romney. Questo è un nome che probabilmente avete sentito poco, ma che cambiò l'intera fine degli anni 60. Era noto come Wavy Gravy, il personaggio più pittoresco della California degli anni 60. Lo chiamavano il santo vestito da pagliaccio, il figlio illegittimo di Groucho Marx e Madre Teresa, e continuava a raccontare che il suo professore a Princeton era stato Albert Einstein. Un mare di melma e fango avvolge l'area dichiarata colpita da disastro naturale, ma nella storia della musica e nella storia della gioventù del mondo, quella tre giorni non verrà mai più ripetuta. Ribadisco, se prendete la 87 verso il Canada, quando arrivate in località Kingston, girate a sinistra, così, soltanto per vedere dove è nata una nuova generazione di esseri umani.
2: Rete

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando sembra che niente possa andare meglio o peggio, a seconda, ecco che la vita arriva a sorprenderti. Lo sa Vanda Davis, null'altro che una sconosciuta corista in un piccolo studio di incisione di Minneapolis, che quel settembre della fine anni 60 se ne stava seduta in un angolo a bersi l'ennesimo caffè, in attesa che il cantante dei Champions, funk band pronta per il decollo commerciale, si degnasse di presentarsi in studio per incidere. Di fatto, l'ugolato canterino non si degna, non si presenta e, per non buttare via soldi lo studio ormai noleggiato, il manager produttore dei Champions, già preda del delirio, è pronto a fare qualsiasi cosa pur di portare a termine l'incisione. Mentre si pinna la faccia come un posseduto, incrocia lo sguardo della giovane Vanda lì seduta e in 5 meno di 5 minuti, praticamente a forza, la piazza davanti al microfono e le fa incidere il singolo Save Me. Stupito dal risultato, il manager cambia completamente progetti e intitola il 45 giri proprio a nome Vanda Davis, che di fisso va in fibrillazione per la gioia, che poi ancora non sa che Save Me diverrà pure un piccolo classico del funk, ripreso pure nel corso degli anni a venire da titolate voci della dorata scena black. Un dorato destino che investe la canzone, ma non la cantante. Bruciato il bel momento, Vanda Davis tornerà al suo posto di corista, in attesa di tempi migliori che stavolta il destino non porterà.

0: Toc toc, permesso?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno, buon giovedì 28 maggio.
1: Rete 3.
0: Un altro giorno soleggiato e molto caldo, ma attenzione. Oggi sì, sarà in prevalenza soleggiato e ancora molto caldo, ma in giornata sviluppo di cumuli sui rilievi e nel tardo pomeriggio sul Ticino centro-meridionale alcuni rovesci o temporali non esclusi. Nella notte, soprattutto verso il Sottoceneri, ulteriori rovesci o temporali possibili. E per quanto riguarda le temperature massime, oggi viaggeremo a basse quote sui 33 gradi, in alta Engadina 21. Iniziano ad esserci le prime code, i primi forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e sulla strada tra Bizzarone e Mendrisio. Dovrebbe essere questa la situazione attuale completa, ma ci fosse dell'altro, siamo sempre qui per darvi il bollettino aggiornato. 079 873 8073 per le vostre segnalazioni. Nel frattempo, buon viaggio.
1: 3 News.
0: Non si sblocca la crisi tra Iran e Stati Uniti e ancora nelle scorse ore si è registrato un attacco americano su obiettivi militari della Repubblica Islamica. Da parte sua l'Iran ha attaccato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza coordinarsi con le autorità di Teheran. Il conflitto torna inoltre a coinvolgere altri paesi della regione. Il Kuwait riferisce di aver respinto un attacco missilistico. Prosegue oggi nel Canton Vaud la visita ufficiale in Svizzera del presidente polacco Karol Nawrocki. Farà tappa in particolare al Politecnico Federale di Losanna, accompagnato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Ieri a Berna il capo di Stato polacco ha lodato le iniziative per la pace promosse dalla Svizzera, come la conferenza sull'Ucraina organizzata nel 2024. E infine, in Ticino, nuovo passo verso l'aggregazione dei comuni di Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino. Il Consiglio di Stato ha avviato la fase di studio approvando la richiesta dei 4 municipi. Un precedente progetto aggregativo tra le sole località di Bedano e Gravesano era stato bocciato 6 anni fa in votazione popolare.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato.
0: Sì?
3: Parzialmente scremato!
0: Quando leggevo il bollettino meteorologico mi son detta: ah, che bello, quindi domani mattina, venerdì, dopo che avrà eventualmente piovuto per tutta la notte nel Sottoceneri o comunque ci sarà l'asfalto bagnato, ci sveglieremo con l'effetto sauna e torniamo al sauna Geddon con tutta l'acqua che evaporerà dai terreni, dalle strade, ma noi saremo qui per lamentarcene insieme, così da fare la solita purga emotiva a inizio giornata e affrontare quello che ci aspetta al meglio delle possibilità.

con Only Girl in the World. Io sono Tiki, la vostra Only Girl in parzialmente scremato. Questa mattina fino alle 7:30. Torniamo agli anni 70, costellati di perle degli Aerosmith. Per questa mattina, solo per voi, abbiamo scelto Dude Looks Like a Lady.

Saluto Stefano che scrive: buongiorno Tiki, la voglio anch'io la pioggia, non solo voi sotto Cenerini. Attenzione, perché non è detto che poi arrivi, perché nelle previsioni, in particolare per il sottoceneri, si parlava di rovescio temporali non esclusi, possibili, non dappertutto. Quindi vediamo, staremo a vedere, tanto ci riaggiorneremo domani mattina. Dovesse arrivare un po' di pioggia, un po' di refrigerio per questa notte, dormire sarà bellissimo. Poi però, appunto, come dicevo, toccando massime anche domani sui 30 gradi, la pagheremo durante la giornata appena il sole inizierà a scaldare il terreno e l'asfalto. Abbiamo ascoltato gli Aerosmith con Dude Looks Like a Lady, che traducendola come si direbbe dalle nostre parti suonerebbe una cosa tipo: il soci sembra una signora, sembra una tipa. Sarà capitato, anche là fuori. Ricordo la genesi, in un'intervista si raccontava la genesi di questo pezzo, storie di vita vissuta. Loro entrano al bar, vedono questa biondona da dietro, la vedono sti capelli biondi, lunghi, morbidi, lucenti. Allora si avvicinano con fare marpione, si gira ed era un bel tizio baffuto. Anche noi signori abbiamo i baffi, però normalmente o li togliamo oppure non superano 1-2 millimetri, anche se sono scuri. Però ecco, lì invece c'era una bella barba, un bel baffo importante. Ovviamente poi ci resta solo che da immaginare la reazione dei ragazzi della banda. Un'altra banda sulle nostre frequenze, dall'Italia i Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari. Abbiamo parlato prima dell'episodio che ha portato gli Aerosmith a scrivere Dude Looks Like a Lady. Parliamo ora di una faccenda che riguarda sia gli uomini che le donne, perché entrambi i sessi hanno le unghie sulle mani e poi va a preferenza la lunghezza delle unghie. Ma c'è un aspetto molto più interessante delle unghie lunghe in sé, che è solo un'unghia lunga, quella del mignolo. Avete già visto, avete già conosciuto qualcuno con l'unghia del mignolo, diciamo, insolitamente lunga? Allora, io, a parte mio nonno che la usava per pulirsi le orecchie, ne ho conosciute solo due. Entrambe queste persone sono dei chitarristi, quindi ho sempre pensato che aiutasse a pizzicare le corde, che ne so. Quindi ho pensato che lo facessero in nome dell'arte. Poi però ho letto che ci sono stati alcuni pittori che si facevano crescere l'unghia del mignolo per appoggiarla sulla tela, no? Mentre dipingevano. In questo modo riuscivano ad avere un po' più di stabilità, riuscivano quindi a tracciare delle linee e a disegnare delle figure più precise, più nette, magari anche a non sporcare. Ma c'è dell'altro. Una volta che ho deciso di approfondire, mi si è aperto un mondo.

super successo nel 2019. Ricordo ancora il periodo in cui era in Hot Rotation sulle frequenze di Rete 3, che era ovviamente nell'immediatezza della pubblicazione del singolo. Piaceva a tutti quanti qua in redazione, qua eravamo a Belso, però per i corridoi, quando si sentiva questo brano ci si fermava, era come se fosse una sorta di accordo tacito, ci si fermava e ci si fissava negli occhi e si iniziava a ballare, non importa cosa stessimo facendo, dove stessimo andando, bisognava fare questa cosa. Vabbè, comunque stavamo parlando dell'unghia del mignolo insolitamente lunga. Ne conoscete di persone, magari voi stesse avete avuto l'unghia del mignolo lunga, particolarmente lunga o comunque più lunga degli altri. Sì, c'è chi scrive: un docente alle medie e lo usava per grattarsi l'orecchio. Io penso che tu abbia una sensibilità piuttosto grande, Mao, per scrivere per grattarsi l'orecchio, perché io l'ho vista usare da mio nonno proprio come palettina, scovolino, come utensile, ecco, per andare a ripulire l'orecchio in profondità. Occhio che è pericoloso. Però dicevo, per l'altra esperienza al di là della famiglia, ho conosciuto chitarristi e poi ho letto dei pittori, ma poi ho approfondito, non l'avessi mai fatto. No, invece sono contenta, ho letto che ci sono anche delle ragioni culturali. Vi faccio un esempio: nell'antica Cina l'unghia del mignolo lunga pare fosse un'usanza degli uomini più ricchi, che avendo questa unghia lunga dichiaravano, senza dirlo, di non aver bisogno di fare lavori pesanti, lavori fisici, non avevano bisogno di dedicarsi ad attività manuali, quindi potevano permettersi l'unghietta lunga. E poi guardi ad altre culture e scopri che quell'unghia lì era, da altre parti, in altre parti del mondo, anche uno strumento di lavoro.

l'unghia del mignolo più lunga delle altre unghie. Ne conoscete di persone che hanno fatto questa scelta? Andiamo avanti. Sì, qualcuno scrive: io conosco una qualche persona che ha avuto o ha l'unghia del mignolo insolitamente lunga, però diciamo che via radio non si può raccontarne il motivo, mettendola via in maniera spiccia, una sorta di dosatore, palettina per comportamenti illeciti, ecco, dosatore per consumi illeciti, messa via così. Poi c'è anche chi scrive: da piccolo mi ricordo un tornitore che la usava per vedere se il pezzo che aveva fatto era abbastanza liscio, al che da boccia, ero piccolo, mi son chiesto se funzionasse anche come puntina per i vinili, e a 6 anni ho capito che non funzionava. No, però abbiamo visto, ci sono nell'antica, insomma in Cina, era uno status symbol, significava non dover lavorare, far vedere a tutti quanti che non si doveva lavorare, perché sennò come la mantieni l'unghietta lunga? Dicevamo, in altre culture è un vero e proprio strumento che può essere usato come coltello per tagliare materiali molto morbidi. Ma vi ricordate il video viralissimo di un mercato in India in cui c'era un tizio che aveva dei pezzi di carne e riusciva a farne una sorta di

0: Ale scrive: in un film di Christian De Sica hanno usato l'unghia del mignolo lunga per spalmare il caviale. Ma vedi quanti utilizzi, paese che vai, usanza dell'unghia lunga del mignolo che trovi, incredibile.
1: Radio Pirata!
0: Ci siamo, qualcuno già pochi minuti dopo l'inizio della nostra mattinata insieme mi ha scritto: ma non ci avevi mica promesso del metallo in Radio Pirata questa mattina? Questa promessa l'hai fatta ieri? Certo! Vi pare? Io se faccio una promessa tendo a mantenerla, soprattutto se poi la fai al microfono, perché non è che puoi dire no, io non l'ho detto. Perché come quando può capitare, non so, dici qualcosa a una sola persona, fai una promessa, te la dimentichi e dici vabbè, è lei, vabbè, si dimenticherà. No, qua siete in tanti, tantissimi, quindi grazie ancora una volta per aver scelto le nostre frequenze. Vi avevo promesso gli Iron Maiden, e Iron Maiden siano.

0: Beh, dopo il concerto dei Metallica di ieri sera a Zurigo, questa ci voleva.
1: Bravo Gianluca, chi altro è andato al concerto dei Metallica? Che invidia, che provo! Quanti problemi che ha dato, tra l'altro, la data fissata per il concerto dei Metallica per quanto riguarda lo sport, ma fa niente, è andata al meglio, mi auguro. So che salteranno fuori dei video di amici o video vostri, se siete stati su, inviatemi qualcosa, portatemi lì. E poi saluto anche chi ci scrive: cara Tiki, stamattina, malgrado l'ora, mi sono permesso di alzare il volume quasi ad oltranza. Giusto! E se i vicini si dovessero lamentare, dite loro che è colpa di Rete 3, che alle 6:30 ti spara nelle orecchie gli Iron Maiden.

Annalisa con Esibizionista. Come dicono in Islanda, Ocho via Suisse ci segnala animali sull'autostrada, prestate particolare attenzione in entrambe le direzioni se circolate sulla A2 tra Biasca e Giornico, lì sono stati avvistati e segnalati degli animali sull'autostrada, gli animali si sposteranno, dunque il tratto sensibile o pericoloso potrebbe andare in su o in giù lungo l'asse della A2, però ecco, fate attenzione in entrambe le direzioni dalle parti di Biasca e Giornico e in mezzo.

0: Oggi festeggiamo il 58esimo compleanno di Kylie Minogue. Kylie Minogue compie 58 anni. Hai presente Kylie Minogue? Splendida. Non invecchia. Io me ne vado, io non ci parlo.
1: Io non ne parlo.
0: Incredibile, il tempo per lei si è fermato. Una donna piccola di statura, 1,50 m, ma di una potenza che ha devastato e scosso non solo l'Australia, ma il mondo intero. E noi torniamo a 25 anni fa per festeggiarla con Can't Get You Out of My Head, 2001.

È irresistibile il richiamo di Can't Get You Out of My Head. Era il 2001. Buon compleanno, Kylie Minogue ne compie 58. Tra l'altro, questo pezzo qui è arrivato al numero uno delle classifiche dei singoli ovunque nel mondo. Quindi c'è stato un periodo anche piuttosto lungo in cui l'abbiamo intonata tutti assieme.

Gallo, Remo Forrer con Falling. Se sentite di essere in un periodo difficile della vostra vita, vi sentite un po' in caduta libera o semplicemente particolarmente stressati, vi do la notizia sciocca che potrebbe farvi la differenza nel quotidiano. Ci sono già le farmacie in panico perché smetteranno di vendere pillole e pastiglie. Se vi sentite stressati o comunque un profondo disagio di quel tipo, cacciate fuori la lingua dalla bocca, estendetela al massimo e tenete quella posizione con la lingua in estensione massima per 40 secondi. E poi ditemi che cosa succede. Fisiologia, c'è poco da fare. Adesso vi sto immaginando, che voi siate alla guida, in casa, in ufficio, con altra gente. Cacciate fuori sta lingua, senza timore e senza giudizio.

0: Ligabue, Lambrusco e Popcorn. Allora, le vostre lingue si sono seccate al punto giusto, paiono quelle di una mucca. C'è qualcuno che dice: io ci ho provato, ho provato a farlo a tirar fuori la lingua e tenerla in massima estensione per 40 secondi, ma non ci arrivo a 40 secondi, riesco a farne 20 e poi inizia a fare male. Esatto, lì sta il lavoro. Pensate quando andate a farvi fare un massaggio medicale, quelli insomma non per rilassarsi, ma un bel massaggio che possa decongestionarvi, decontratturarvi. Fa male, è un muscolo la lingua. Approfondiremo tra poco se vi interessa, altrimenti possiamo anche passare oltre, ma io vorrei farvi un favore e spiegarvi questa tecnica della lingua fuori. Prima però
1: l'oroscopo.
0: Per la giornata di oggi, Ariete, chiudi un capitolo con una vittoria personale silenziosa. Non serve che il mondo sappia, la tua soddisfazione interiore è il premio più grande. Toro, una spesa imprevista si rivela un investimento lungimirante. Fidati del tuo istinto per il valore, sai distinguere l'oro dalla polvere. Rido perché io sono Toro e la macchina mi ha lasciata a piedi questo weekend. Va bene, vedremo. Gemelli, la tua dualità oggi è un ponte, riesci a mediare tra due fazioni opposte, diventando l'elemento indispensabile per la pace collettiva. Cancro, la nostalgia bussa alla porta, ma tu la accogli con un sorriso. Il passato è la fondamenta dorata su cui stai costruendo il tuo castello. Mi lascia perplessa la grammatica, ma mi fido. Leone, un cambiamento d'immagine riscuote successo, mostrare un lato più accessibile di te attira alleanze inaspettate e molto promettenti. Vergine, la mente spazia oltre i confini del quotidiano, è il giorno ideale per iniziare a studiare qualcosa che non c'entra nulla con il tuo lavoro. Bilancia, cerchi giustizia in una piccola questione quotidiana, la tua voce calma ma ferma otterrà ciò che le grida degli altri non hanno ottenuto. Scorpione, un mistero viene svelato, ora che le carte sono scoperte puoi finalmente giocare la tua partita con la sicurezza di chi conosce il mazzo. Sagittario, l'energia fisica è al top, superare un piccolo limite sportivo ti dà una carica di ottimismo che si rifletterà su tutto il weekend. Capricorno, ti dedichi alla tua interiorità, il silenzio non ti fa paura, anzi ti aiuta a sentire la voce dei tuoi desideri più autentici e profondi. Acquario, incontri persone fuori dal comune, la tua apertura mentale ti permette di stringere legami che sfidano le convenzioni sociali e il tempo. E infine Pesci, la musica o l'arte ti trasportano in un'altra dimensione, lasciati cullare dalle emozioni senza cercare di dare loro un nome razionale. Buona fortuna per oggi a tutti e 12.

ricordiamo l'anno corrente per tornare al 2000, quando ci aspettavamo la fine del mondo e invece tutto è proseguito alla solita maniera, un po' di sollievo, un po' di delusione, ma così è andata. Ci ritorniamo insieme ai Bon Jovi, It's My Life, che saranno loro ad accompagnarci alle 7.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 7:01, buongiorno!
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo già sono un pochettino cambiate. Allora, un'ora fa ci dicevano che questa sera e questa notte sarebbe arrivata della pioggia sul Sottoceneri, si restringe il campo perché i colleghi di Meteo Svizzera dicono che sì, potrebbe arrivare un temporale isolato, ma più verso il Mendrisiotto, quindi si sta già escludendo tutta la zona più a nord. Comunque sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ancora molto calda, con cumuli sui rilievi e appunto nel tardo pomeriggio verso il Mendrisiotto. Possibilità di un temporale isolato, farà in ogni caso, dicevamo, molto caldo, significa quote basse, temperatura massima sui 33 gradi, in Alta Engadina 21, segnalano anche nelle vallate superiori vento a tratti moderato da nord. Io intanto con piacere vi segnalo che è rientrato l'allarme causato dagli animali segnalati sulla 2 tra Biasca e Giornico, quindi fine del pericolo. Occhio, potrebbero ritornare, quindi orecchie ben aperte, no, è un'immagine bruttissima, volevo dire occhi ben aperti. Code o forti rallentamenti poi sulla 2 tra Chiasso e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, sulla cantonale tra Capolago e Bissone, tra Bizzarone e Mendrisio, tra Ponte Tresa e Bioggio e infine tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino. Con noi anche Rosy Nervi e ci porta all'attualità.
2: 3 News.
3: Sì, buongiorno anche da parte mia, alle 7:03. Segnali poco promettenti in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi, sono raid sporadici che però sembrano allontanare la pace. Il Consiglio federale vuole aiutare le aziende agricole colpite da inquinamento da PFAS, propone un sostegno finanziario ma anche norme più flessibili. Tutto pronto per AIL Arena nel fine settimana, il nuovo stadio di Lugano apre le porte a tifosi e curiosi, 7.500 le prenotazioni per le visite guidate finora. E si inizia a fare sul serio anche ai mondiali di hockey, con i quarti di finale parte la fase ad eliminazione diretta, sentiamo.
0: Rete 3 Sport.
4: 2-2, il calcio inglese continua a dominare in Europa. Una settimana dopo la vittoria dell'Aston Villa in Europa League, il Crystal Palace ha conquistato ieri la finale di Conference League, mettendo così in bacheca la prima Coppa Europea della propria storia. I londinesi a Lipsia hanno sconfitto 1-0 il Rayo Vallecano grazie al gol del nazionale francese Mateta a inizio ripresa. Calciomercato, dalla Francia rimbalza la notizia, riportata dal sito Footmercato, di un interesse del Lille verso il centrocampista del Lugano, Uran Bislimi. Ai mondiali di hockey si fa sul serio, vietato sbagliare, scattano infatti i quarti di finale alle 16:20 Canada, Stati Uniti e Finlandia, Cecchia, mentre alle 20:20 Norvegia, Lettonia e poi il piatto forte Svizzera contro Svezia. Al Roland Garros, ieri hanno passato il secondo turno Bencic, Golubic e Teichmann. Oggi tocca alla ticinese Susan Bandecchi, che nel pomeriggio affronterà l'australiana Kasatkina. Con sempre Jonas Vingegaard in maglia rosa, il Giro d'Italia affronta la 18ª tappa, 171 km con tanti saliscendi tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
6: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato?
1: Sì.
6: Parzialmente scremato.
1: Ultima mezz'oretta scarsa, anzi scarsissima, 25 minuti ad accompagnarci e tenerci compagnia, meglio, insieme fino alle 7:30. Io sono Tiki, questo è Parzialmente Scremato e in questi 24 minuti che ci separano dalle 7:30 succederanno cose. Parleremo e chiuderemo la questione della lingua fuori dalla bocca in massima estensione per abbassare i livelli di cortisolo. E poi si giocherà dei bissi attorno alle 7:20, quindi non chiamate prima,

Allora, la faccenda della lingua fuori, c'è chi mi scrive: sbrigati che devo scendere dall'auto, l'ho tirata un po' per le lunghe senza dare una risposta effettiva. Qualcuno chiede: ma cos'è che dovrebbe succedere, a parte farmi una bella risata dopo che ho cacciato la lingua fuori dalla bocca in massima estensione per 40 secondi? Almeno 40 secondi è già, è difficile, perché già dopo 20 inizia a fare male, e deve essere così, è tutto giusto, non siete strani o deboli o fiacchi voi. Dovrebbe, voi magari non lo percepite, però c'è un abbassamento, dicono, dei livelli di cortisolo. Il cortisolo è quell'ormonaccio schifoso che aumenta lo stress, quindi quando siamo stressati c'è un picco di cortisolo che viene prodotto, con tutta una serie di conseguenze brutte, nefaste per tutto l'organismo. E quindi se tirate fuori la lingua, si va ad agire sul nervo vago. Questo nervo è responsabile di un sacco di cose belle, per esempio si va a stimolare anche con la respirazione profonda, chi fa meditazione questo lo sa, e quindi diventa questo gesto della lingua fuori un potentissimo antistress naturale. Ci sono una serie di reazioni fisiologiche a catena, però ovviamente bisogna essere consapevoli di essere in un momento particolarmente stressante, perché se tutto sommato va tutto bene, fatelo comunque, mal che vada, chi vi vede ride, ecco. Tra l'altro c'era qualcuno che ha detto: guarda, l'ho appena fatto, sono in auto, sto guidando, l'automobilista a fianco a me mi guarda soltanto strano.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Arci scrive: ho fatto la cosa con la lingua fuori, sto guidando, dicevamo, l'automobilista di fianco a me mi guarda soltanto strano, allora io alzo la mano destra, faccio il gesto delle corna scuotendo la testa e facendo finta di ascoltare una canzone rock. Grazie mille Tiki per la figura di... No, ma dai, se non altro, se a voi non ha fatto nessuna differenza il tenere la lingua fuori in massima estensione per 40 secondi, chi vi ha visto si è fatto una risata e la giornata per lui o lei sicuramente ha preso una, se non una piega definitiva diversa, però è stato un momento in cui siete riusciti a strappare un sorriso. Moira scrive: fortuna che ora entro in Mappo Morettina, così posso farlo senza far ridere gli altri. Paoletta scrive: ma a me la lingua non fa male. Sarà perché parlo troppo? Può essere, ma non solo la lingua che fa male, proprio la mascella, la mandibola. Poi Michele scrive: la lingua fuori ti obbliga a sorridere, vuol dire che il cervello lo percepisce come un momento felice, ti migliora il morale, per questo si abbassa il cortisolo? Ma chi lo sa? Se qualcuno lo sa, se qualcuno ne sa di più là fuori, vi prego, ditecelo. Se avete anche qualche delucidazione in più sul nervo vago e su tutti i suoi poteri e miracoli, noi siamo qui tutti orecchie per ascoltare. E poi, ecco, c'è un dettaglio che ho omesso. Quando fate questo gesto qui di rilassamento, di abbassamento istantaneo del cortisolo con la lingua fuori, dovete fare il respiro del leone, e non vi sto prendendo in giro, cioè non è che vi sto facendo fare cose per mio vezzo personale, ma è una cosa tipo: allora, lingua in massima estensione e poi fate, ecco, così, dalla bocca.

cosa leggo? Espirare profondamente con la bocca aperta mentre si tira fuori la lingua, il cosiddetto appunto respiro del leone, stimola direttamente la gola, la base della lingua e il diaframma, e questo attiva il sistema nervoso parasimpatico, che è responsabile del riposo e del recupero, che ordina al corpo di ridurre la produzione di cortisolo, cioè di svantaggi a mettersi lì come un cane boxer a 37 gradi con umidità all'80%, ha solo che cose belle da regalarci, quindi vale la pena provare. Vale la pena provare. Qualcuno anche mi diceva, io l'ho fatto in ufficio, alle 10 ho un appuntamento con le risorse umane, dici che potrebbe essere necessario farlo anche in ufficio insieme alle risorse umane, giusto per così. Prova, tu prova, prova, perché no?

0: Ed scrive: buongiorno freschezza, ora mi fermo un attimo, provo a tenere la lingua fuori facendo il respiro del leone. Sai, in colonna potrebbe non sembrare simpatico, ma dipende dai punti di vista.
1: Cioè,
0: dipende...
1: chi fa peggio in colonna? Chi fa peggio?
0: Fammi tu il respiro del leone, devi buttare fuori la lingua in massima estensione. Vabbè. Respiri profondamente, espira. Cioè, tu sei bravo. Mio... tu sei bravo.
1: Sei fuori, non ho più fiato né voce.
0: Cosa è successo?
1: Incredibile. Sai, così ho fatto uno sforzo fisico l'altro giorno e me lo tiro dietro per qualche settimana. Vedo già. Facciamolo stamattina, uno sforzo fisico, ma soprattutto mentale di giocare.
0: Sì, facciamolo. Componete ora allo 0848 030503. Questo è il numero della diretta di Rete 3. Per qualsiasi cosa, ma anche per giocare con noi. Abbiamo già qualcuno che sta chiamando, rimani in linea, prima la sigla.
2: Con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.
0: E andiamo subito a conoscere chi gioca,
1: certo,
0: con noi. Pronto?
3: Ciao a tutti, Elia.
0: Ciao Elia, come stai oggi?
1: Ciao,
0: bene,
1: Elia.
0: Secondo me.
3: Ma sì, dai, tutto bene, grazie.
0: Vero, secondo me perché hai fatto il respiro del leone, o sbaglio?
3: Sicuramente, certo.
1: Aiuta. Elia, da dove chiami? Di dove sei tu?
3: Io abito a Claro.
1: A Claro, ok, siamo compatrioti e sei in auto in questo momento, più o meno in che zona
3: sì,
1: ti trovi
3: sì.
1: E com'è il traffico?
3: Ma sono praticamente arrivato in magazzino, quindi sono abbastanza tranquillo anche per giocare.
1: Se sei quasi arrivato in magazzino siamo più tranquilli, perché è fondamentale che tu ascolti bene le domande. Ricordati di passarla subito, se non la sai.
3: Sì, va bene.
0: E allora si gioca con la lettera A, la prima dell'alfabeto. Ti chiedo, Elia, con la lettera A si chiede nel bisogno.
3: Aiuto.
0: Palo che sostiene la vela.
3: Asta.
0: Molto datato.
3: Antico.
0: È acuto, ottuso, retto.
3: Angolo.
0: In questo momento.
3: Passo.
0: A tavola, la prima portata.
3: Antipasto.
0: Indica la statura dell'uomo.
3: Altezza.
0: Comportamento ripetitivo.
3: Passo.
0: Lampada da comodino.
3: Passo.
0: Stringere col cacciavite.
3: Abitare.
0: Originale, vero.
3: Autentico.
0: Appartamento all'ultimo piano.
3: Attico.
0: Con attico la teniamo buona.
1: La teniamo buona, arriviamo però a 8, caro Elia, non ce l'abbiamo fatta. Facciamo una cosa, Elia, la prendiamo come riscaldamento per una tua prossima partecipazione a ABC, te gasté.
0: Ah, sì, vero.
3: Va benissimo.
0: Sì, niente, Elia, per te la possibilità di vincere un buono online per la piattaforma ifolo.ch del valore di 100 franchi oggi è sfumata, ma torneremo ancora domani con lo stesso premio e una nuova lettera. Riprovaci.
3: Certo.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao Elia.
2: Parzialmente scremato presenta con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.
0: Diamo le risposte, che sennò poi ci dicono che non facciamo il nostro lavoro bene.
1: Palo che sostiene la vela era l'albero.
0: Mm-hmm.
1: Albero. In questo momento, adesso, e lì non gli è proprio venuta Elia,
0: no,
1: comportamento
0: difficile.
1: Ripetitivo, si tratta di un'abitudine, e lampada da comodino, cara Tiki, è
0: abajur.

Sopra di Gaia, noi ci salutiamo, io Tiki vi rilancio l'appuntamento domani mattina puntuali più o meno alle 6. Saluto con un messaggio di Isa, scrive: io ero massaggiatrice, fare le coccole è una cosa, per spendere meno vai alla spa, ma il massaggiatore medicale ti fa massaggi seri e decontratturanti. Il nervo vago, se massaggiato, rilassa anche i cucciolini per farli dormire. Dovremo tornare sulla faccenda del nervo vago, perché probabilmente più ne sappiamo e meglio viviamo. Nel frattempo vi saluto, mantenetevi idratati, ciao freschezze.

0: Buongiorno pubblico, buongiorno a chi ci segue in televisione sulla 1 e su Rete 3 alla radio. Sono andato indietro sull'internet a rivedere le puntate di Bar Sport che abbiamo sul Player RSI. Se volete farvi del male potete vedere anche quello che abbiamo fatto fino ad ora. E guardo te, Moccetti, mi sono accorto che continuiamo a chiamarci per cognome come se fossimo a militare. Questo crea un'inutile aggressività tra di noi anche quando dibattiamo gli argomenti.
1: No, una giusta distanza invece.
2: C'è aggressività comunque al bar quando discuti con i soci.
1: Questo è un buon punto.
0: Ecco, quello va bene, non cancelliamo ogni forma di aggressività perché fa parte dell'essere umano, però veramente è una mozione d'ordine. Chiamiamoci con il nome proprio che viene una trasmissione migliore. Tu sei d'accordo, Balmelli? Fumocetti?
2: Bella, no, ma questo è un pezzo fantastico.
1: Quanto l'hai pensata questa introduzione?
0: Attenzione, c'è una defezione importante. Manca Nicolò Casolini, quindi Balmelli ti prego di marcare sul registro Casolini assente.
2: Ecco, sì, se c'è un volontario che vuole venire in studio e cagnarsi le unghie al posto di Casolini è il benvenuto.
0: Allora, noi abbiamo portato subito dalla cantera dello Sport RSI, abbiamo una soluzione per l'assenza di Casolini.
1: È bello avere di fianco una persona che non è preceduta dal proprio ego come nel caso di Casolini ma una persona duramente attaccata di Casolini.
0: Da Casolini,
1: che è qui non solamente per partecipare a questa trasmissione, ma anche per
0: portare dei contenuti,
1: ma anche penso per contrattaccare, magari anche per querelare.
3: Anche allora, per spiegare l'assenza di Casolini, se mi permettete. Buongiorno a tutti.
2: No, citiamo il nome dell'ospite.
0: Elias Bernasconi, che lo collega dello Sport RSI, lo vedete spesso in televisione, sarà protagonista anche ai prossimi mondiali di calcio. Allora, tu vuoi sporgere un protesto contro Casolini? Quali sono i contorni?
3: Sì, giusto per sottolineare insomma anche i motivi della sua assenza. Casolini verrà sentito questa mattina dagli uffici preposti a SIT, comunque dal giudice per le inchieste preliminari, proprio per quello che è accaduto, per i fatti incredibili che l'hanno visto protagonista in questa trasmissione, dove sono stato sostanzialmente diffamato.
0: Bullizzato. Dunque, anche
3: il mio pool di avvocati mi ha comunque proposto di venire in questa trasmissione con una certa cordialità fredda, però comunque professionale.
0: Però Elias Bernasconi, fermati un attimo, ricordiamo
1: peraltro io e Balmelli chiamati a testimoniare contro Casolini, giusto?
0: Allora, ricordiamo semplicemente l'antefatto.
2: Magari avessi questa
0: tu fai parte dei ragazzi giovani che stanno arrivando allo Sport RSI. Casolini non è che abbia lanciato chissà quali accuse, ti ha detto che sei un po' un medioman, che insomma hai due di pressione massima praticamente.
3: Sì, davvero increscioso come fatto, non me l'aspettavo da un amico, da quello che consideravo un amico, pronto però a rispondere sul campo.
0: Ha detto che ti puoi un po' sciallare un po' di più nella vita, visto che c'hai 30 anni, magari non so bevi una birra
2: però
0: in più.
2: Posso spezzare una lancia a favore di Elias Bernasconi, che è un bravissimo professionista, indiscutibilmente bravissimo professionista.
3: Sì, di solito quando si dice grande professionista, bravo professionista, si intende proprio il contrario.
2: Sei anche un bel ragazzo.
0: Allora, tra l'altro, magari non so se si vede per televisione, io ho cercato di imitare con 3 kg del gel della Coop il ciuffo di Bernasconi. Allora, al di là di queste cose che sono capitate ed è giusto ricordarle, Elias Bernasconi è qui proprio per dare ragione a Casolini. Cioè, tu sei appassionato di cose di cui la gente di solito non si interessa.
3: Ah, ecco, questa è un'ottima introduzione, tra l'altro. Sì, allora, a me piacciono, lo dico, ho il coraggio di dirlo a voce alta, gli sport nordamericani.
0: Vai.
3: Quindi
0: tu.
3: Cominciamo con il baseball. Mm-hmm. E non è un caso che, insomma, insieme al fido Giacomo Moccetti abbiamo anche costituito quella che è tuttora l'unica squadra di baseball in Ticino.
0: Prego.
3: Ma soprattutto.
0: Prego.
3: Cioè, Ticino Baseball Rangers.
2: Cioè, questa è una notizia. Due
3: riconosciuti dalla Federazione Svizzera.
2: Giornalisti sportivi, tra cui anche il caporedattore della redazione Sport, hanno fondato una squadra di uno sport. Paolo, è una bellissima cosa.
3: Dove tra l'altro era nata per riuscire a poter anche proprio così
0: giocare,
3: praticare, no, la nostra passione. E dopo un mese siamo usciti dal progetto tecnico perché siamo decisamente più scarsi, sono arrivati sostanzialmente i giocatori che davvero portano nella loro cultura, penso a Porto Rico, penso a Cuba, penso a tante persone anche americani sul nostro territorio che giocavano a baseball da quando erano all'elementari.
0: Dov'è il campo dove praticate?
3: Gravesano, vicino alla chiesa di San Rocco, per chi conosce le zone.
0: Quindi non esattamente Wembley, diciamo che un campo un po' di radar. malato a livello d'erba.
3: Eh sì, soprattutto non è Wembley e abbiamo un grosso problema con i cinghiali. Questi stati.
0: Prego, Moccetti.
1: No,
0: racconti.
1: Adesso il comune ci ha gentilmente messo una recinzione elettrica per non far entrare i cinghiali.
2: Cioè, i cinghiali arrostiti.
1: Comunque, di questa squadra ne avevamo già parlato al villaggio qualche anno fa, quando andavate ancora di moda con il villaggio ed ero venuto a parlarne.
0: Non sai mai cosa succede nella dirigenza RSI, potremmo tornare ancora di moda. Prego.
1: Sai che dopo quella trasmissione dove ne avevamo brevemente parlato, ho ricevuto delle adesioni, cioè la gente ne ha sentito e si è avvicinata, perché c'è voglia di baseball in Ticino.
0: Ma questo è una tua affermazione tendenziosa.
1: Non c'è nulla come il rumore di una pallina che batte contro una mazza da baseball.
0: Ok, questo è chiaro.
2: È una frase, è una citazione, è tua.
1: No, no, è mia.
2: Bella.
0: Tra l'altro, invito tutti i nostri ascoltatori a recuperare il film con Brad Pitt, Moneyball, film eccezionale che fa innamorare del baseball e anche di una strategia molto particolare per vincere le partite. Però Elias Bernasconi, dato che il pubblico fa veramente fatica a capire le regole del baseball, cioè, armati di pazienza e vai proprio sull'ABC. Come si gioca al baseball?
3: Ma allora, la particolarità, esattamente come accade, penso anche in quello che è il football, tu hai sostanzialmente due squadre in campo. C'è l'attacco e c'è la difesa. Questa è già una delle principali differenze rispetto ai nostri,
1: Paolo.
3: Esatto, ai nostri sport. Perché
0: capito?
3: C'è una squadra che in quel momento cerca di andare a punti e l'altra squadra che cerca invece di ottenere il prima possibile le tre eliminazioni che fanno sì che poi si ruoti e allora la squadra che era in difesa diventa quella.
0: Allora, si ruoti cosa vuol dire? Allora, innanzitutto, quello che sta dietro a prendere la palla battuto bardato, quello è il catcher, che deve, c'è uno che lancia, uno che batte.
3: Che è il compagno del lanciatore.
0: Ok, il lanciatore lancia e la deve mettere nel guanto del tipo dietro che suda come una bestia praticamente.
3: Assolutamente sì.
1: Si chiama catcher.
3: Prende anche delle botte clamorose. Sì, lo sappiamo bene. Un saluto al nostro catcher.
0: Ma scusa, quando uno lancia, no? Mettiamo che il battitore prenda la palla in qualche modo, la sfiori, la butti fuori campo, eccetera.
1: Batti lei. Chiama battere una valida quando riesce a colpirla e mandarla in campo.
0: Ok, ma quando batte deve correre
3: verso la prima base, almeno verso la prima base.
0: Chi c'è in prima base?
3: C'è il prima base,
2: la difesa.
3: Così si chiama.
2: Difesa.
3: Sì, c'è la difesa. In quel caso, da il centro del campo, la palla deve andare il più velocemente possibile in prima
1: palla
3: base.
1: Bruciata, no?
2: Posso aggiungere un'informazione? Forse mi correggete se sbaglio.
1: Tra l'altro, Balmeni è venuto una volta all'allenamento.
2: Sono venuto un allenamento, doveva venire anche Casolini, non si è presentato.
0: Fumando?
2: Doveva andare, ovviamente,
1: no,
2: sì, ho fatto delle pause.
1: Con il figlio di un anno e mezzo, quindi non era situazione
2: era
1: ottimale.
2: Proprio, sì, non poteva ancora giocare. Senti, però, l'attacco è composto all'inizio da un solo giocatore, cioè tutta la squadra di difesa giocano tutta la difesa contro un solo giocatore che è il battitore. Poi eventualmente se il battitore colpisce la palla e va avanti tra le basi può subentrare altri attaccanti.
0: Non state spiegando bene, poi mi ricordo la
2: ma
0: mitica...
2: Ma sei tu, Paolo, che c'è il criceto che gira vuoto?
0: No, perché bisogna far capire anche al pubblico. C'era la mia amica Francesca che mi ha fermato alla coppia, mi ha detto non si capite niente di quello che dite, è comunque una radioascoltatrice. Però... del servizio pubblico.
1: Scusa un attimo, Paolo, ma perché oggi non c'è il social media manager Lanfranconi? Cioè la volta in cui parliamo di sport americani abbiamo deciso di non fare stories sull'account
3: e non fa discutere, ma capisco.
0: Non fa discutere. Io chiedo anche questo: quando uno batte, no? Mettiamo non la butta fuori campo, ma la palla vola.
3: Tutti da noi c'è un problema.
0: Sì.
3: Sì, c'è un problema grosso, perché proprio in questo periodo dell'anno sta crescendo il grano turco nel campo vicino. E quindi ogni palla girata in fallo. E non è più recuperabile se non a settembre, se va bene.
0: Ma la squadra che non è con il battitore, con i guantoni, deve prendere la palla al volo perché?
3: Perché così facendo quello che ha appena battuto è eliminato.
0: Che corre e non ha toccato la base.
3: Sì, esatto. Indipendentemente.
1: Ma se gliela prendi al volo è eliminato, punto.
0: Esatto. Punto.
1: Se invece non l'hai presa al volo devi chiudergli la base, quindi lanciarla al tuo compagno che è vicino alla base.
0: Non la state raccontando giusto.
2: Tanto salutiamo Fabio che ci scrive ancora due minuti e vado ad ascoltare Rete 2. Quando tornate a parlare di calcio saluti Fabio.
1: Oh, questa è una buona...
2: E invece Dani chiede dove si possono trovare i contatti per la squadra di baseball. Sono interessato a fare una prova, vedi?
1: Ticino Baseball Rangers.ch oppure la pagina Instagram.
0: Ecco, voi lo fate per pura passione o ne traete un indebito arricchimento?
1: No, tendenzialmente indebitiamo al massimo, se proprio.
0: Perché l'attrezzatura costa, eccetera. Ricordiamo che nel film Rain Man viene ossessivamente ripetuta la frase chi gioca in prima base.
1: È vero, giusto, da Dustin Hoffman, giusto.
0: Chi gioca in prima base, tu giochi in prima base, Elias
3: Bernastone. Al massimo sarei il più lontano possibile da dove conta il gioco, visto il nostro livello.
0: Avete raccontato una cosa interessante, tutte delle comunità straniere che sono appassionate di baseball le avete riconvogliate su un campo perché non avevano la possibilità di praticare il loro sport.
1: Esatto, davvero diversa gente che giocava a baseball in gioventù, durante la propria infanzia, nel proprio paese d'origine, felice di avere finalmente un luogo dove, dove giocare. Abbiamo anche delle squadre per bambini, la scuola baseball e tutto, e poi a livello di adulti ci siamo iscritti al campionato e siamo in testa, eh.
0: Elio e le storie tese avevano portato il baseball, diciamo, sul come notizie in Italia, avevano fatto questa squadra anche loro, quindi voi seguite quel solco. Elias Bernasconi, sei venuto per raccontare quanto sei nerd. Qual è lo sport di cui ti appassioni, di cui un po' ti vergogni, come una specie di guilty pleasure, diciamo?
3: Allora, il college football è qualcosa, secondo me, decisamente sottovalutato alle nostre latitudini, ma però devi riuscire ad abbracciare la cultura, cioè devi capire che questi ragazzi tra i 18 e 20 anni giocano davanti a, penso, Michigan, 100.000 persone, penso a Penn State, 110.000 persone, vanno in stadi che sono più grandi di quelli della NFL, della Lega Professionistica, secondo me è follia. E dopo è chiaro che il problema è gestirsi, perché poi arrivi a 20 anni e non vieni draftato, non giochi più a football, potete capire che a livello di dopamina non è certo facile
1: trovare. Ma il Medici si è perso sicuramente.
0: No, il football americano giocato a livello di college.
1: Esatto, okay. Paolo, è una cosa abbastanza... cioè è una cosa difficile da capire per noi europei. Il campionato universitario di football ha più spettatori negli stadi, o comunque ha l'equivalente degli spettatori della lega americana più alta, della NFL.
0: Perché?
1: Quindi appunto i ragazzi, perché ragazzi di 18 anni che giocano davanti a 100.000 persone. E devi considerare questo: gli Stati Uniti sono così grandi che ci sono intere città, intere contee, intere regioni che non hanno squadre di NBA, di NHL, di NFL, di MLB, non hanno una propria squadra per la quale fare il tifo. La propria squadra è quella dell'università, e quindi davvero aggrega 100.000 persone. Tu immaginati a 18 anni giocare davanti a 100.000 persone.
0: Come si vede nel film The Blind Date, dove c'è quel ragazzo che poi andrà nella NFL.
1: Blindside.
0: Scusate, Blind quella Date era una cosa che ho fatto io.
1: È una storia vera, tra l'altro, quella, dico, quella del tuo appuntamento al buio.
2: Sei ancora stato all'hotel col self check-in, Paolo?
0: Al motel Venezia vai tu, almeno ti assumi le responsabilità.
2: Attenzione.
0: Allora, questo football del college è così virulento come vediamo essere la NFL, con tutti questi clash, concussion, eccetera?
3: Purtroppo sì, perché comunque i rischi sono gli stessi. È vero che si gioca con una palla un pochino diversa, tendenzialmente un po' più grossa, il che fa sì che spesso e volentieri i punteggi siano più alti. Quindi in generale si parla, termine secondo me infelice pensando un po' a quella che è anche la cultura nordamericana, di sparatorie universitarie, si dice così nel college football, quando i punteggi sono molto alti, perché si arriva rispetto all'NFL a vedere delle difese molto più in difficoltà.
0: Quindi con la palla più grande, quando la lanciano la prendi più facilmente.
3: Sì, tendenzialmente un po' più facile. Ci sono delle regole anche che aiutano un po' di più gli attaccanti nel college football, considerato, così etichettato, il rito pagano del sabato pomeriggio, proprio perché, come diceva Giacomo, sono poche le squadre della NFL.
0: Ecco, ma tu, sacrificando la tua famiglia, i tuoi affetti, ti alzi la notte e guardi queste cose qua, invece di guardare delle reporter o quei canali che guardavamo noi.
3: Longhorns, Oklahoma Sooners.
1: No, devo dire che Bernasconi è davvero estremo in questo. Io sto sveglio la notte a guardarmi ogni tanto l'NFL, mi guardo tanto baseball, MLB, in questo periodo ci sono i playoff di NBA e sto sveglio per quello, ma lui sta per il college. Peraltro, Paolo, poi Barmelli so che vuole mandare una canzone,
0: sì, perché è una cosa allucinante, manca come il pane.
1: Noi abbiamo parlato del college, ma anche a livello di high school, cioè quindi di liceo, anche lì ci sono squadre che riempiono stadi da decine di migliaia di persone, addirittura a livello di liceale, appunto. Hanno fatto anche delle serie TV tipo Friday Night Lights,
3: anche Last Chance U, che è questa squadra sostanzialmente composta da tutti quei giocatori scartati per problemi soprattutto comportamentali, che venivano poi rastrellati nel peggior posto della Louisiana, da lì provavano a ripartire e alcuni ce l'hanno fatta.
1: Tuttavia, purtroppo non si parla di questo nei bar oggi.
0: No, però fate bene, perché ricordiamo René aveva fatto irruzione a controcorrente di Antonio Bolzani dicendo: fanatici di calcio, parlate d'altro. Ci abbiamo provato a tornare torniamo tra poco.
2: No, dai, non mandiamo il brano.
0: Non ce la faccio, non ce la faccio. Mandiamo il brano.
2: No, dai.
0: Non me ne frega niente del football.
2: No, dai. Ma infatti, sai che sono tutti interessati all'argomento tranne te, Paolo.
0: No, io ho cercato di entrare. Non è che non ho cercato.
4: Oh, razzi turistico.
5: Ma cos'è sta paranoia?
4: Aspetta, fammi fare.
5: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
4: Cosa?
5: Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
4: Ok, rap futuristico.

0: Dai Moccetti, va bene, parla di quello che devi
1: dire.
0: Ci
1: ha scritto René, chiede se possiamo tornare a parlare di calcio.
2: No, e invece questa pagina dedicata alla passione per lo sport in Nord America, che voi cerchiate di far capire come vivono in Nord America lo sport, è obiettivamente interessante. Prego Elias Bernasconi.
3: È una concezione anche trovo più aulica, più improntata allo spettacolo, dove uno si siede e si gode lo show, ed è quello che mi piace, perché io tendenzialmente, per questo subisco anche un certo tipo di nonnismo in redazione, non tifo, io simpatizzo al massimo. Beh, a me piacciono allora, i dati, piacciono i gesti tecnici, piacciono le statistiche, ma non tifo.
2: Ma allora quello che diceva Casolini era tutto vero, cioè la vita ha presa piene mani, proprio non ti piace.
3: Io vado contro e divento matto per quelle situazioni in cui siamo andati di recente a San Siro, Milan-Atalanta. C'era questa persona che ad ogni tocco palla sbagliato da Milan si alzava dalla
2: San Siro, Elias,
3: catrega, e raggiungeva il parapetto per urlare scemo a Leao, che era, se va bene, a 96 metri.
2: Ma anche quando vado a vedere l'Inter c'è sempre quello dietro che ti rovina la partita, che continua a prendere di mira un giocatore per 95 minuti. Quello è San
3: Siro. Nel 2026, secondo me, è totalmente anacronistico. E poi si creano quelle situazioni in cui non passa più neanche il metalinguaggio. A un certo punto, sempre a San Siro, a inizio partita, la curva si schiera, esce con illuminati con l'iPhone la scritta, si vedono la sigla, le lettere G.F.out, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, la famiglia dietro si chiede: ma che per chi sarà? Ah, ce l'avranno con la guardia di finanza.
2: Allora, scusate.
1: Vero, confermo tutto, era al suo fianco a San Siro. Purtroppo, per quanto io ami. No, prego.
2: No, devo fermarmi perché ho un aneddoto meraviglioso per raccontare com'è la vita vera. Adesso io ho 55 anni, no? Cioè tu puoi vivere la vita come vuoi, Bernasconi, né? Non è che io sono il tuo fratello maggiore. Però io sono andato da quando ho 10 anni a San Siro con mio papà Mario, e guardiamo ancora tuttora le partite dell'Inter. Lui ha quasi 90 anni e c'è questo episodio meraviglioso che accade proprio all'inizio degli anni 90 a San Siro con Becalossi, tra l'altro un grande campione che è recentemente scomparso dell'Inter, e Becalossi aveva questa particolarità che era un driblomane. Quando sbagliava il dribbling se ne rimaneva con le braccia lungo i fianchi, come dire, come ho fatto a sbagliare, e non cercava il recupero. Oggi il recupero palla è fondamentale.
0: Beh, ai tempi si faceva molto di più, no?
2: Sì, praticamente tu sbagliavi il dribbling e dicevi: vabbè, c'è il portatore d'acqua, Marini, Oriani.
1: Ma tu hai detto inizio anni 90.
2: 80.
1: Ah, ok, no, hai detto 90.
2: Ma perché comunque mi vanno via delle cose, comincio a svanire leggermente. Comunque all'inizio degli anni 80 il calcio era molto più lento, i giocatori di qualità facevano un po'...
1: Era soprannominato infatti Driblossi da Gianni Brera.
2: Allora a un certo punto succede questa cosa, San Siro, se voi ci andate, contrariamente agli auspici di Bernasconi, è sempre un catino ribollente, no? Non sta mai zitto nessuno.
1: E questo è il bello.
2: Finché mio padre Mario si alzò, noi eravamo nei distinti sotto i boys dell'Inter, e gridò: Becalossi, testa di... nel silenzio generale. A un certo punto, cioè, questa cosa echeggiò proprio, testa di, e i boys dell'Inter dall'alto ci gridarono: pubblico di M, ma in 20.000, indicando mio padre. E mio padre fu costretto a sedersi per ragioni di ordine pubblico, ma anche per paura. Ecco, questo è il calcio, Bernasconi. Cioè, tu, io non lo so come vuoi interpretare,
1: no, allora,
2: la tua vita.
1: Allora, io sono d'accordo con te, Paolo. Devo dire che sono d'accordo con te. A Bernasconi, che è una persona che stimo, e ripeto, sono felice di avere lui al fianco e non Casolini questa mattina. Però il tifo, che è quella cosa che ti prende le viscere, per cui ti svegli al mattino e dici, il giorno dopo una tramvata, e dici: no, ma è successo davvero, e devi affrontare la giornata tuo malgrado. Il tifo per la tua squadra che ti determina la felicità o meno.
2: Bravo.
1: Che determina se quando prendi il caffè al mattino saluti tua moglie o non la saluti.
2: O anche gli amici al Piccadilly di Viganello che ti prendono in giro. Quanti mi hanno fatto al Piccadilly di Viganello il segno,
1: ma
2: con la mano, 5 gol presi.
1: Io seguo gli sport americani come Bernasconi, ma non riesco a seguirli se non in un'ottica di tifo alla europea. Per cui io nel baseball tifo New York Mets, quando perdono e continuano a perdere io non guardo neanche gli highlights perché sto male solo all'idea che hanno perso.
2: Però facciamo fare il punto a Bernasconi, che è venuto qua per dire delle cose. Allora, perché invece ti piace il tipo di show americano e non quello europeo?
3: Ma proprio per un approccio diverso, non mi riconosco in questa cultura del tifo, soprattutto se poi avvelenato. Ecco, certo, se fosse il tifo quello più sano,
1: ma poi sembra cresciuto a Long Island, no?
2: No, lascia dire.
3: Io
2: raccontaci com'è in America.
3: Ma concepito totalmente in maniera diversa. A parte il fatto che di partita solitamente si vede ben poco, perché si è sempre a mangiare e non è davvero un luogo comune. Cioè, so che sembra di dire, ma certo, è
0: soprattutto
3: il classico cliché. No, no, è proprio esatto.
0: Soprattutto col baseball.
3: Poi sono cose fantastiche, tipo a San Siro. Lo fate mai il momento dello stretching?
2: Cioè?
3: Perché nel baseball solitamente al sesto, settimo inning, viene fatto, adesso ti parlo della MLB, della Lega Professionistica, il momento in cui, quando le squadre si scambiano, dunque quando è il momento che la squadra che fino a poco fa era quella in attacco diventa quella in difesa e viceversa, il pubblico viene richiamato a fare dello stretching, comunque a muoversi
0: un attimo. Si fa stretching,
2: ma anche gli obesi?
0: Soprattutto.
3: Assolutamente.
2: Allora, non cominciare col tuo facile. Ok, in America hanno problema del junk food.
0: Non generalizzare.
2: Ok, tutti fanno una specie di ola stretching.
3: Sì, sì, si seguono le indicazioni dello speaker e ci si muove proprio per ricordarsi di muoversi anche un attimo dopo aver mangiato.
2: Okay, ma non me la stai raccontando come vorrei io. Quando la tua squadra segna, cioè almeno ti sgoli, ti spolmoni?
0: Sì, no, beh, c'è un casino. Io l'anno scorso ero a Madison Square Garden con i Knicks contro i Celtics.
3: No, ma lui ha chiesto a me, non il pubblico.
2: Sì.
3: Lui no.
2: Ma quindi tu, per esempio, vai a vedere una partita di NHL di hockey, no? Dove sappiamo che il pubblico è molto meno presente che tutti gli americani che vengono qua a Lugano Ambrì dicono: ah, che bello che il pubblico ci incita tutta la partita. Lì sono molto più calmi.
3: Confermo, sono andato a vedere di recente Dallas Stars a Dallas. Però devo dire il nostro Bixel, idolo.
0: È vero, piace. Sì. Beh, uno dei
3: anche
0: più forti difensori.
3: Nel quintetto,
0: allora,
3: lì.
0: C'è da dire poi che, se permettete, ci sono delle differenze tra l'hockey giocato a Anaheim, a Dallas, a Los Angeles, in Florida, rispetto all'hockey giocato, o meglio vissuto, in Canada. Cioè, se vai a Toronto, a Montreal, a vedere una partita di hockey, c'è una scossa sismica.
2: Ma
0: quando
2: quindi,
0: segna.
2: Quindi, scusa, a te piace che la gente continui a mangiare, a bere e a guardare poco la partita?
3: Sì, non si autoflagelli nel caso in cui vada male la propria squadra.
2: Ma l'unica cosa,
0: ogni tanto possiamo intervenire anch'io, Balmelli, o vuoi fare questo controluce con Bernasconi per sei
2: voglio esatto. Una piccola polemica, che ci sono i playoff della NBA su come è diventato il gioco in America nella pallacanestro.
0: Adesso va bene, ti faccio questa polemica. Tra l'altro faccio anche un'altra polemica sul tifo all'americana. Ripeto, io adoro gli sport americani, però quando è tutto lo stadio che urla defense, defense, cioè tu immagina di San Siro che urla difesa, difesa, cioè ma che incitamento è, ecco.
2: Ma io mi ricordo, per esempio, Inter Hamburgo, Coppa UEFA, segnò un rigore Brady,
0: ma basta,
2: e io mi abbracciai con un pensionato milanese che era dietro di me. Ma questo lo sport americano te lo dà?
3: Ma sì, ci sono dei miracoli,
0: c'è condivisione,
3: dei miracoli
0: però,
3: sportivi,
0: però manca
3: pazzeschi.
0: Quella visceralità, cioè manca quella roba all'europea per cui il risultato della tua squadra del cuore cambia l'andamento della tua settimana. Questo concetto negli Stati Uniti non c'è.
3: Manca anche il tifo organizzato, tra l'altro, a parte la MLS, dove si sta cominciando.
2: Quello non è per forza una cattiva notizia, ma non ho capito. E tutto quello che è invece prendersi in giro tra squadre rivali c'è?
3: Sì, quello comunque sì, anche un certo livello di trash talking, quello sicuramente c'è in campo, e non solo, quello rimane.
0: No, volevamo parlare un attimo di basket, perché per gli appassionati sanno che è un po' diverso il basket che si gioca in NBA. Come mai? Perché io vedo LeBron James ogni tanto fare delle azioni, io non guardo le partite intere, non ce la faccio, devo andare a dormire, però vedi LeBron James che prende la palla e va con la palla sotto braccio per metà campo senza rimbalzi.
4: Sì. Allora LeBron James, diciamo che non è che fischino passi proprio immediatamente, deve farne 7-8
0: perché in Europa tu puoi prendere la palla, fai due passi e poi devi staccare
4: Allora c'è un metro arbitrale sicuramente diverso. In generale in NBA negli ultimi anni si difende di meno, sì, e soprattutto si difende in maniera diversa, si tira molto di più da tre, è un basket diverso,
2: ecco,
4: i puristi
2: lì
4: della pallacanestro dicono: questo non è più il mio basket.
2: Ecco, anche lì Bernasconi, tu sei giovane, ma quando c'erano i Detroit Pistons di Lambiera, Isaiah Thomas eccetera contro i Chicago Bulls di Jordan, ma era tutto tramvate, io mi ricordo quando facevamo il torneo della polizia, dove era Lambertenghi qui a Lugano, c'era il Mac Bernasconi che quando tu facevi l'entrata lui ti mirava l'occhio col dito e tu non entravi più. Questo è il vero basket.
0: Dikembe Mutombo, tu stai parlando di Dikembe Mutombo,
2: cioè, io ti voglio dire che a un certo, cioè, anche quando facevamo i tornei 2 contro 2, 3 contro 3, arrivava Guggiari e difendeva praticamente col gomito. No, da Guggiari, tutti quelli del basket ticini se lo conoscono, possibile che non lo conosco. E Guggiari. Tra l'altro, Balmelli, tu chiamato piede perno, ma non per motivi.
3: Ma io devo posso dire invece proprio un altro aspetto che se lo pensi poi traslato al nostro mondo sarebbe pazzesco. Il college football, la classifica del college football viene definito da un pool di esperti che dice oggi alla fine di questa settimana mettiamo al primo posto questa squadra in base alle vittorie, in base a contro chi hanno giocato e in base anche ai giocatori che hanno fuori, come se la Serie A si decidesse con, non so, magari Napoli alla fin fine al primo posto perché comunque ha dovuto fare meno di De Bruyne, ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni, dici ma sì, va bene, mettiamo il Napoli alla fine al primo posto e le altre poi di conseguenza.
1: Questo è molto interessante, trovo. Tra l'altro non hai notato una cosa, Joas? L'attacco al tifo all'europea era anche un attacco nei tuoi confronti, il tuo tifo becero che fai alla Gottardo Arena imbenzinato. Sì, confermi.
3: È proprio il modello al quale non mi ispiro.
0: No, ma adesso Mocetti ha detto parla di cose che non conosce assolutamente.
2: Allora
0: no?
2: Facciamo una mozione d'ordine in assenza di Casolini. Dobbiamo già ringraziare Elias Bernasconi che ha portato e molto bene il suo punto. Non gli abbiamo dato ragione, ma è stato coraggioso. E la tua causa civile contro Casolini che ti ha bullizzato andrà avanti e tra poco facciamo un avvicendamento.
1: Sì, posso dire che comunque non è vero che non fanno discutere i sport americani. È giusto ricordare quando morì Philip Roth in un'intervista del Corriere della Sera a Paul Auster, altro grande scrittore americano.
2: Parliamo di letteratura, gli chiesero:
1: lei si incontrava spesso a bere il caffè con Philip Roth e con Don DeLillo, altro grande scrittore americano. Parlavate di letteratura? No, parlavamo di baseball.

0: Sono le 8:03, Paolo.
1: Allora, mentre il tuo ACB, il tuo Bellinzona Calcio,
0: sciacquati
1: Balmelli,
0: subito la bocca, sciacquati la bocca, Paolo.
1: Si, si dibatte,
0: non ti permetto.
1: No, vabbè,
0: non ti permetto.
1: Diciamo 37 problemi societari in 20 anni praticamente.
0: Di rispetto, sì, per no, favore, io, c'è gente che
1: allora,
0: ha cuore questa società.
1: Ricordiamo tutti, Paolo Cesare Fargion, non
0: sì,
1: parlarmi
0: non,
1: sopra.
0: Ti
1: però,
0: parlo sopra capito. Perché stai offendendo.
1: Ah, io ho capito, avete delle dirigenze che non funzionano. Non si può dire questa cosa qui o no?
0: Sì, certo, siamo gli unici.
2: Dall'alto della sua lucanesità, per cui come se nell'ultimo secolo fossero funzionate tutte le dirigenze a Lugano, però posso dire che non è possibile che ogni volta Balmelli deve tirare fuori Paolo Cesar. Cioè,
0: no, ma io non l'ho minimamente citato, l'ha detto Paolo.
1: Attenzione, abbiamo un avvicendamento al posto di Elias Bernasconi. Siede Paolo Laurenti della redazione Sport RSI. Ben arrivato.
3: Ciao.
1: Allora, attenzione, Laurenti, con te vogliamo parlare di questa grande notizia che viene inaugurata la IRL Arena, il nuovo stadio.
2: Scusa, prima possiamo approfittare del fatto che non c'è qui un malato di college football, ma una persona normale che frequenta a Paese Reale, che stamattina è andato al bar. Di cosa si parla nei bar oggi tra la gente che sfoglia la Gazzetta?
3: Ma direi del campionato inglese che rischia di dominare le coppe europee. Ieri ha vinto il Crystal Palace.
1: Ma Laurenti, scusa, ti devo fermare. Metti in mente se la gente parla della finale di Conference League.
2: No, secondo me invece continuano a parlare di chi sarà il prossimo allenatore del Milan.
1: Amò.
2: Beh, comunque, se tu
3: ieri,
2: vai.
3: Sì.
1: Allora,
2: io non so a Bellinzona quante gazzette ci sono nei bar, ma qui a Lugano sono bar.
1: Non è che la Papuasia a Bellinzona,
0: so, abbiamo la regione. Quindi, a Belli, non so, abbiamo la regione.
1: Non è che il Polo Nord Bellinzona ce l'hanno la Gazzetta,
2: appunto,
1: arriva.
2: Allora, ci sono quattro copie della Gazzetta, e un barista ha quattro abbonamenti, il motivo sarà che la gente sfoglia quello.
1: Ma chiaro, io sono d'accordo, a Piccadilly ce ne sono otto.
0: Questa sera c'è un quarto.
2: Sì, tra l'altro ci sarebbe un quarto di finale, vero?
0: Di un mondiale casa
2: tra Svizzera e Svezia.
3: Ma se ne parlerà domani, perché se forse perde è sempre la Svezia, invece se vince mai vince un mondiale.
1: Tu ti hanno dato queste consegne, parla dialetto che sei simpatico.
0: Senti
1: Laurenti, raccontaci, perché poi Mocetti avvelena i pozzi, non si capisce più niente. Ci sarà l'inaugurazione.
2: Ho capito, ma non è che mezz'ora senza casolini già ti sei abituato a avere una scaletta lineare.
1: Qual è la notizia? Dilla tu. Che apre il nuovo stadio di Lugano, è una notizia.
2: Sono sei mesi che ci fanno la testa
1: ho
2: così.
1: Ho capito, ci sarà una due giorni per la cittadinanza, ma anche per tutti quelli che vogliono venire il 30 e il 31 maggio a vedere lo stadio. Come si fa? Per esempio, io e il mio parente alla lontana, lo preciso alla lontana perché non voglio averci troppo a che fare, Franco Baroni, abbiamo preso lo conosci, neanche un tuo amico, abbiamo preso questo codice QR che domenica 31 noi ci siamo prenotati, ci sono degli slot di mezz'ora dove ti portano in giro tipo Turisanda, Franco Rosso e ti fanno vedere tutti gli spazi dello stadio. Invece se vuoi andare solo a vedere gli spalti lo puoi fare senza prenotazione il 30 e 31 sabato e domenica.
2: A parte, invitiamo a farlo. Io ho avuto la fortuna di fare un breve giro nello stadio, è davvero uno stadio bellissimo.
3: Beh, mi sembra che per il momento sono già oltre quasi 8.000 le persone che si sono iscritte, quindi c'è grande interesse.
1: Ecco, tu Laurenti hai potuto provare il tuo
3: baracchino.
1: Il tuo baracchino, perché tu trasmetti per la radio le partite del Lugano. Allora, come ti sei trovato? Qual è stata l'emozione di entrare e appropriarti degli tuoi spazi di professionale?
3: Beh, è stato un upgrade, come passare adesso Joss mi fulmina, passare a livello lavorativo dalla Valascia alla Gotardo Arena.
0: Certo, ma no, ma è giusto.
3: Molto più comodo, postazione centrale, si vede benissimo. Bello.
1: Tra l'altro, c'è l'unica cosa che magari non è andata proprio perché ci faremo stupire in positivo da questo nuovo stadio ipertecnologico, che si deve alla votazione del PSE ma anche dei soldi che sono stati iniettati dalla proprietà americana del Lugano,
3: quasi 20-25 milioni.
1: Sì. C'è un problema, dove vado a mangiare io la carne? Adesso dico velocemente il ristorante, il Belvedere, che è sopra lo stadio.
0: C'è
1: il problema che adesso lo stadio è troppo bello e non si vedono più le partite, non si vede più il prato e io ogni tanto andavo al balcone lì per non pagare la partita, no? E dall'altro distanza non vedi più
0: il prato. 8 chilometri di distanza, cosa vedi? Scusa.
2: Capisco, no, che vedi, questo sia un problema.
1: Però appunto, com'è lo stadio? Facciamolo immaginare prima che poi la gente lo possa praticare. Lo ripetiamo, ci sono queste porte aperte sabato e domenica.
3: Ma ricorda molto quello di Thun, perché è piccolino, un solo anello, si vedono le montagne, si vede ancora il Bre, si vede la luna quando spunta da quella parte, molto contenuto, se è pieno secondo me può risultare un bel catino.
1: Effetto Allianz Arena di Torino, c'è un bel catino dove sei vicino a tutto? No.
3: Sì, no, sei molto vicino, però l'Allianz Arena ha due anelli, questo di Lugano.
2: È più
3: solo
2: raccolto
3: uno,
2: questo.
3: Sì.
2: Secondo me poi quando ci saranno alcune tifoserie ospiti, penso a San Gallo, Basilea, così, creeranno un effetto bolgia, ma poi se ci sono anche solo 3, 4, 5 mila tifosi del Lugano, e comunque siamo a 2400 abbonamenti, quindi e siamo a fine maggio, si può essere fiduciosi, davvero secondo me ci può essere un effetto di una piccola bolgia, secondo me è proprio un gioiellino, anche un po' un aspetto da salotto cittadino, ma sì, in senso positivo.
1: Questi spazi VIP, che cosa diavolo sono?

0: Più viste delle tifoserie su internet o quelle che trasmettiamo anche noi, vintage, chiamiamole così, sono le più belle, sei d'accordo? Delle curve strapiene, quando ci facevi stare 10.000 persone
1: sì,
0: in uno stadiolo.
1: Ci sono più queste
0: tifoserie. È chiaro che non si può più fare, mi è chiaro che per motivi di sicurezza.
2: Tu parli così
3: lasciamo finire
2: perché
3: il pensiero.
2: Abbiano fatto la bella arena.
0: Ma ci mancherebbe,
2: quindi...
0: non me frega niente. La bella arena. Io vado al comunale fino al 3028, se necessario.
3: Potevi dire finché campo. Finisci il pensiero.
2: Ho capito, ma i tifosi del Basilea con loro bandiere entreranno comunque anche qui.
3: Voi siete giovani, cioè quello che sta dicendo Balmelli.
0: Non risulta magari
3: asettico.
0: Un po' asettico, un po' freddo.
3: Pronto?
2: Siamo nel 2026, cosa vuol dire?
3: Cosa vuol dire? Ha fatto una bella domanda. Una volta domanda. Non c'era più ambiente, cioè è facile la domanda.
1: Ma no, dove? Ma se lo stadio è brutto, non è che c'è arrivato.
2: Cioè, Cornarino negli anni 60 sì, c'era più ambiente, ma dagli anni 60
0: ti chiedo,
2: sono passati 80.
0: Ma allora,
2: 60.
0: Abbiamo già un esempio più o meno in casa. Parliamo del passaggio dalla Valascia alla Gottardo Arena. C'è stato forse un piccolo cambiamento a livello di quello che si respira come emozione?
1: Sì, forse sì, quello sì.
0: Quindi c'è un po'
1: anche
0: questo
1: nostra
0: rischio.
1: Postazione sembra essersi un po' più imborghesito.
2: Però Giorgio, secondo me qui può accadere il contrario.
3: Attenzione.
2: Cornaredo
3: ha delle azioni con Mansueto.
2: Cioè,
3: tu
2: Cornaredo.
3: Hai...
2: ma Cornaredo prima che costruissero le due tribune provvisorie, ok? Ricordiamo, aveva nei due lati corti gli spalti,
0: sì,
2: ok?
0: Sì.
2: Quindi era di fatto uno stadio aperto.
1: Con la pista.
2: Esatto, con la pista. Cioè c'era tutto fuorché l'effetto catino, che invece qui ci sarà davvero molto più raccolto.
3: Allora, per non essere luganocentrici, io ho preparato una sorpresa soprattutto per chi ci guarda in televisione. Quando io ero ragazzo ho detto 8 volte oggi.
0: Sì, è anche un po' stufino.
3: Sì, però lì
0: ho
3: rotto tre quarti del vaso, manca l'ultimo tocco. Allora, quando io ero ragazzo, le squadre ticinesi del calcio non erano in Serie A. C'erano Chiasso, Mendrisio, Locarno, Bellinzona, Lugano e giocavano tutte in B praticamente, tutte in Challenge League con un sacco di giocatori ticinesi che si conoscevano, eccetera. Grazie a Olmo Giovannini, collega degli archivi RSI, che ha appena pubblicato sulla pagina RSI Archivi sui nostri social la promozione in coppia 40 anni fa esatti del Locarno e del Bellinzona a scapito del Lugano, che rimase in Serie B. 40 anni fa, 1986, il Locarno di Tami, di Schönwetter. Non te lo ricordi perché non c'è neanche.
2: No, io sono nato 2 anni dopo, però in quel
3: e quel Bellinzona famoso.
2: In quel campionato arrivarono alle prime 3 posizioni Locarno, Bellinzona e Lugano e il Chiasso quinto. Pensate, nelle prime 5 posizioni 4 ticinesi.
3: Allora, mettiamo una canzone e per chi ci vede in televisione rivedrete le immagini di quelle due promozioni di 40 anni fa, Locarno e Bellinzona.

0: Vai Balmelli. Chi hai riconosciuto?
1: Allora, De Giovannini è possibile? Sì. Genini, Tognini, Ghera, chi lì?
0: Mellacina.
1: Scrivimi Atos, fammi sapere se c'eri anche tu. Poi Del Locarno, tu hai riconosciuto?
0: Sì,
1: Kurz.
0: Schönwetter, Tami. Poi mi scappano un paio di nomi, ma me li ricordo bene, li ho poi incontrati anche nella vita reale. Tra l'altro, quando abbiamo trasmesso per Rete 1 martedì il Giro d'Italia a Cari, mi è toccato.
1: Non piangere.
0: Mi è toccato abbracciare anche Inti Pestoni, Daniele Grassi e Costner.
1: Sì, ma non è che.
2: Ma l'avevi già raccontato, ragazzi, no?
0: Sì, pure. Però devo dire la verità che questa. E poi dopo gioco a padel col Duca, col Cereda. Questa cosa, questa mia contiguità con i Piotti è clamorosa.
1: Sai che.
2: Cioè, non abbiamo nulla da dire.
0: No, dico, ecco, sono comunque loro che sono Piotti, no?
1: Tu non dovresti fomentare l'odio.
0: Sono venuto alla Gottardo Arena, ti ricordi quando tu facevi lo speaker della KCAP?
1: Sono venuto lì a dire: no, ma che bello! Noi a Lugano così, una pista così bella non ce l'abbiamo.
0: Tutti che mi dicevano: cosa fai qui? Mi hanno trattato con i guanti una pista 10.000 volte più bella della nostra e un bel ambiente. È chiaro che questo campionato che è andato ha ristabilito un po' le gerarchie.
1: Lugano campione.
0: Voi no.
1: Senti, no, rimaniamo sul calcio perché Moncetti.
2: No, ma rimaniamo solo un attimo sullo stadio. A parte il fatto che dobbiamo realizzare che in pochi anni in Ticino è stata fatta prima una bellissima nuova pista di ghiaccio e adesso un nuovo bellissimo stadio.
0: Allora son due progetti, scusa, ti fermo, sono due progetti differenti.
2: No, non c'entra niente.
0: Uno con i soldi del comune.
2: Non c'entra niente.
1: Lasciagli finire il ragionamento.
2: Di Raffa sono stati realizzati, ok? Nella vicina Milano due delle squadre più importanti al mondo non riescono a fare il nuovo San Siro, ok?
0: Di quello che vuoi.
2: Quindi,
0: dire.
2: Innanzitutto comunque, cioè, non diamolo per scontato, alla fine abbiamo due. Peraltro la cosa interessante, siamo tutti felici che finalmente si può accedere questo weekend alla IL Arena. Laurenti può confermare che in questi mesi c'è stata della segretezza intorno al nuovo stadio, per cui era assolutamente vietato avvicinarsi, fare una fotografia. Addirittura il figlio di Laurenti, possiamo dirlo, ha giocato
0: Luca Laurenti
2: ha giocato un amichevole test, gioca nell'under 15,
3: under 16
2: dentro la IL Arena, ma tipo sequestro dei telefoni.
3: Neanche i genitori hanno fatto entrare, ha detto vai, vado a vedere che calca il terreno per la prima volta, la prima squadra che entra sulla IL Arena, sul manto erboso, niente. Okay. Ho dovuto scavalcare una recinzione e spiare da una vetrata riuscendo a fare.
2: Bene, quindi l'anno prossimo non gli daranno la credito.
0: Ricordiamo
2: però
0: che
2: tipo area 51 sembrava in questi mesi la IL Arena.
0: Beh, sono americani proprietari e in America si fa più.
1: Ma come
0: più
1: mai
0: meno.
1: Hai dato una spiegazione? Semplicemente per svelare poi.
3: Sì, esattamente, per non far filtrare foto, video. Sì.
0: Ok, allora ricordiamo anche che oltre la giornata di le due giornate di porte aperte questo weekend, cioè sabato e domenica, potete visitare il nuovo stadio di Lugano. Se vi siete prenotati, avete sto cavolo di QR code che io ho fatto, non mi ricordo più, col sito del Lugano, col mio parente Franco Baroni, poi porto mia figlia, eccetera. Potete accedere a queste visite guidate di tutto lo stadio, sono delle mezz'ore. Se invece non l'avete, potete tranquillamente
3: 45 minuti.
0: 45 minuti, ok, prego.
1: Se invece volete fare una visita guidata del vecchio stadio comunale di Bellinzona, ritrovo al bar Granata, piazzale Stadio, poi si va al bar Stadio a mangiare la pizza e fa mal gir dai gabinet dal 1983 del comunale di Belli, che amo tantissimo.
0: Mocetti, ricordiamo anche che ci sarà un'inaugurazione con la partita della Svizzera.
2: Svizzera-Malta femminile, partita valida per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo femminili, naturalmente venerdì prossimo.
0: 5 giugno.
2: Alle 19:30 o 19, sì, insomma, intorno a quell'ora lì, ecco. E lì sarà l'inaugurazione ufficiale, diretta sull'RSI naturalmente. Poi dopo invece quest'estate, negli ultimi 10 giorni di luglio, ci sarà poi anche la prima partita dell'FC Lugano nel nuovo stadio. Non si sa ancora se nel preliminare di Conference League o in campionato, comunque anche quello sarà un bel momento.
0: Oggi ho preso 8 caffè, mi sento veramente lucido, voglio fare le domande giuste.
2: Io oggi sai che non ho preso la Red Bull e sono in grande difficoltà.
1: Ma sai che si vede un po', ma hai preso l'antistaminico?
2: Quello sì, e ti ringrazio perché questa esperienza di Bar Sport ciò che mi porterò dietro per tutta la vita è il fatto che tu mi hai trovato un antistaminico che funziona alla grande.
0: Allora facciamo le domande giuste. Il Lugano, nonostante questo nuovo stadio che tutti rischiamo di applaudire perché è stato fatto con scienza e coscienza, avrà il pubblico poi che lo andrà a vedere?
3: È una bella domanda, devo rispondere io.
0: Facciamo rispondere al manichino.
3: Ma inizialmente sì, diceva prima Giacomo, per il momento sono state, lo diceva ieri anzi Martin Blasen, 2400 abbonamenti, forse numeri ancora tiepidi, però spesso e volentieri il pubblico arriva proprio a ridosso dell'inizio del campionato. Questo weekend probabilmente sarà decisivo per aumentare questo numero. Io credo che poi dipenderà anche dai risultati, come sempre quando si tratta di pubblico luganese. Non credo che si arriverà ad avere gli 8.500 ogni partita. Se ci si attesterà attorno ai 4.500-5.000 si può essere felici.
2: Posso dirti che ha detto una cosa giusta, questo weekend sarà decisivo. Quando no, ti spiego perché. Quando sono entrato nel nuovo stadio, sì, dopo due minuti che ero dentro mi è venuta voglia di abbonarmi, poi per ovvi motivi professionali.
0: Ma tu hai delle azioni di mansueto.
2: No, però no, davvero, guarda che funziona. Ti viene una voglia perché dici, cavolo, ma io in questo posto qua ci voglio venire, voglio avere la mia poltrona. Ecco.
0: Voglio poi portare magari, rimane un impianto moderno dove puoi portare anche le famiglie in tutta sicurezza. Prego, Balmelli.
1: No, scusa, stavo salutando un collega.
0: Una grande
1: si
0: domanda.
1: Si può capire, soprattutto se ti piacciono gli sport americani, ti piacciono i nuovi stadi, perché sono concepiti un po' così, cioè c'è la comodità che ci sta, ormai andiamo in quella direzione lì, Paolo, piaccia o non piaccia.
0: È il primo stadio moderno nella Svizzera italiana. E allora io voglio tirare fuori, come se fosse la reincarnazione di Luca Sciarini, il tema Football Club Ticino.
1: Ma non è più un tema, cioè, no, è un tema da 15 anni, stato. Penso.
0: No, allora lì a Bellinzona, quando c'era il sedime di Giulini lì a Castione, volevano fare uno stadio per tutto il Ticino. Si era parlato di fare uno stadio dove giocano praticamente avrebbe giocato una squadra unitaria che si chiamava Football Club
2: Ticino. Chi l'ha detto?
0: Tiri fuori.
2: Peraltro, tiri fuori il tema Football Club Ticino nell'anno in cui fondamentalmente non esiste neanche più il team Ticino, ha sciolto pure quello e adesso tiri fuori.
0: Ho capito, ma tu sei un giornalista sportivo, fammi una sintesi di tutti questi anni. È un tema
2: che
0: ormai
2: sa fare meglio Laurenti, cioè, che
0: il campanilismo ha vinto. Allora,
3: ma la selezione naturale ha vinto, visto che è rimasto solo il Lugano in A, in Super League, e le altre squadre nel frattempo, è vero che anche il Lugano era fallito, però nel frattempo sono, non dico sparite, ma sono scese di categoria. Quindi è stata la selezione naturale, poi che abbia avuto certo un pizzico di fortuna il club bianconero a trovare Mansueto è indubitabile. Però
0: ma la domanda neanche tanto nascosta è: domani, se dovesse esserci, diciamo, un miglioramento, non credo, dell'ACB o di altre squadre,
2: non credo,
0: scusa,
2: te lo ritiri, te lo rimangi, te lo appallottoli e te lo infili nell'orecchio, va bene.
0: Ma lasciami fare la domanda: il problema sarebbe varcare il Ceneri, perché siamo sempre lì. Il problema è che tu avresti una struttura che potresti tra virgolette affittare.
1: Sì, ma non giocherà mai a Lugano il Bellinzona o il Locarno o il Chiasso, cosa c'entra?
0: No, ma perché siamo un paese miope.
2: Oggi fai un sacco di domande, sembra di essere a sottovoce. Comunque questa roba è interessante di baccare il Ceneri, perché mi ha appena mandato un messaggio un mio amico di Bellinzona mostrandomi la foto che è riuscito a infiltrarsi dentro lo stadio e a dare un'occhiata al comunale stadio. No, nella nuova Yale Arena.
0: Ma come?
2: Quindi, e si vede che il dispositivo di sicurezza quel era momento lacunoso, non funzionava bene, era un po' lacunoso. Però mi sembra sentire le parole di Joas, sì, che tu non la viva benissimo questa roba che a Lugano adesso c'è un nuovo stadio.
1: Assolutamente, sono felicissimo per il tifo, va benissimo così.
2: Lo frequenterai?
1: No, non vedo. Io vado. Scusa, io abito a 300 metri dal comunale. Sì. Se il Belli giocherà in Quinta Lega l'anno prossimo, quando potrò, avrò il tempo di andare a vedere delle partite, andrò a vedere il Belli in Quinta Lega.
2: Una volta,
1: cosa devo dire?
2: Una partita di
3: Conference
2: Coppa
3: League
2: europea.
3: Sì.
1: Non credo, no?
0: Una della
1: credo.
0: Nazionale svizzera non che si gioca a Lugano, magari, che adesso è abilitato.
1: Sì, la nazionale.
0: Però tu Balmelli, hai questo modo di raccontare la tua vita, no? Quando c'è una persona, diciamo, quella persona lì ti è simpatica, ma io quella persona lì ci vado d'accordo, ci andresti a bere un caffè? No. Cioè, tu, questo cosa è il tuo c'entra? Modo di ragionare. E tu dici sempre: lo farei.
2: No, ma non sono
0: e
2: interessato,
0: poi
2: Paolo. Lanci. Non sono interessato.
0: Sì,
2: cosa devo dire?
0: È una vita che non sei interessato. A un certo punto abbraccia
2: ma
0: questa
2: scusa,
0: esistenza.
2: Paolo, no, ma lui come
1: magari
2: mai
1: per curiosità
2: preso
1: potrei venire.
2: A, ma... Come mai è stato preso a Bar Sport?
0: Per curiosità potrei
2: per
0: venire.
2: Curiosità,
0: per curiosità potrei venire. Meraviglioso. Allora, ricordiamo anche che, scusa, Balmelli, oggi picchio su di te, ma per cronaca, non
2: no,
0: perché
2: picchio,
0: c'ho
2: cioè,
0: di
2: le tue solite posizioni fisse.
3: Caso avrebbe detto picchio dei sinistri.
2: Sei chiuso come poco.
0: C'era, non sono chiuso, sto riportando delle cose che sono cronaca. Per esempio, l'Ambrì, prima che fosse costruita la Gottardo Arena, si era parlato di andare sul sedime di Castione, quello famoso dai sì, Ticino che poi vero, è andato in fallimento, vero, eccetera. Ecco, anche l'Ambrì, perché non poteva andare a Castione, che era vicino ai raccordi
2: sarebbe
0: autostrade?
2: Sarebbe stata la soluzione nettamente più facile, eppure si è deciso altrimenti, perché c'è gente che ha voluto diversamente, punto Paolo.
0: Ma non facevate un debito di 50 milioni, potevate ammortizzare i costi?
2: Ma no, no? Quando tu fai la tua nuova pista, poi vieni qua a parlarne, va bene?
0: Su, ecco, adesso io forzo un po' la mano, ma sui campanilismi non ce la faremo mai, perché ricordiamo che in autostrada il Ticino si fa in un'ora, eh? Ok,
3: ma
0: no,
3: forse
0: non siamo
3: con
0: agli
3: le nuove
0: Stati Uniti
3: generazioni
0: d'America.
3: Qualcosa può cambiare, con qualche giovane
2: tra
3: che viene in Lugano, non ho detto quante, magari con qualche giovane.
2: Non lo so, non lo so, il campanilismo risale a secoli fa, risale al Medioevo fondamentalmente, alle rivalità comunali tipicamente italiane, che noi un pochettino abbiamo ereditato, no?
3: Partiti che ci siamo.
2: No, ma Medioevo sul serio. Se tu prendi le rivalità comunali italiane,
0: no,
2: okay,
0: le battaglie
2: ecco,
0: del Medioevo,
2: no,
0: le rivalità,
2: no, no, ecco. In quel senso noi nei tempi del Medioevo qui erano tutti contadini, però comunque bene o male abbiamo ereditato un po' questo concetto qui di concepirsi come la propria fortezza.
1: No, ma poi c'è tantissima gente che da tutta la Svizzera italiana, non solo dal Ticino ma anche dai Grigioni, vanno a vedere Lugano, oppure andavano a vedere il Belli quando era in A, o non è che sono
2: gente,
1: tutti campanilisti.
2: Non lo so.
1: Beh, c'è tanta gente.
0: Mancano tre minuti.
1: Non è che sono tutti luganesi quelli che sono allo stadio.
0: Io non mi reputo solo un luganese.
2: Ma tu non vai mai a vedere Lugano Calcio, Paolo? Di cosa parli? Mai.
0: L'ultima volta che sono andato a vedere Lugano giocava Wiggemansen.
2: Paolo, abbiamo ancora tre minuti di tempo. Possiamo spendere? Tu avevi altri temoni interessanti,
0: no,
2: come quelli del campanilismo.
0: No,
2: e così possiamo parlare
0: di hockey.
2: Bravo,
0: certo.
2: Perché allora, stasera quarto di finale contro la Svezia. Io ho una paura tremenda, ragazzi. Voi che ne capite? Che cosa
1: io
2: pensate?
1: Farei parlare a Laurenti, che è quello che ne capisce più di tutti qui.
3: Ma gli esperti che stanno seguendo adesso la nazionale dicono che la Svezia non sia la Svezia forte di qualche anno fa, squadra giovane. Lo so, squadra giovane, però sì, stasera si vede di che pasta è fatta la selezione del Rosso Crociato.
0: Orario, Giacomo, permette.
2: Orario a partire dalle ore 20 su La 2 e in streaming. Io sarei sorpreso se questa Svizzera dovesse cadere quest'oggi.
3: Beh, certo.
2: Sei d'accordo?
3: Sì, beh. Cioè,
2: siamo fortissimi sì, questa. Non la Svizzera più forte, diciamo, alcuni giorni fa degli ultimi 10 anni, vero? Cioè, manca comunque Fiala.
3: Sì, sì, però anche le altre squadre non hanno tutte le stelle, quindi. E poi si continua a ripetere di questa medaglia d'oro, quindi. Poi, credo che qualsiasi altra medaglia sarebbe una delusione.
2: Certo, quello sempre, dopo che hai fatto 3 argenti, e così poi in casa 4. C'è anche più pressione, ma anche più entusiasmo. 4 medaglie d'argento già abbiamo fatto.
0: Ma cosa dici?
2: Una con Simpson. No.
0: Sì. No, uno con Simpson e 2 con Fischer. 3.
3: Ah sì, 3.
2: 3, ok, no, mi sembra.
0: Facciamo
2: però
0: uscire Laurenti.
2: No, giù le mani da Laurenti, che vorrei un ben dall'anima, se guarda se chi mi ripote sparare. Allora, cosa volevo dire? Non mi ricordo più. No, poi se passiamo il turno, andiamo in semifinale, affrontiamo la vincente di Lettonia-Norvegia.
3: Che la Norvegia è la sorpresa del torneo, però.
2: Però è meglio che no, ma comunque ha ragione Laurenti, perché 4? La fa con Simpson e poi ne fa 3 Fischer. No, ma vi dovete vergognare.
0: 4?
3: Sì.
0: Rimani Laurenti.
2: Cioè, allora è arrivato un esperto di hockey in studio, l'avete pure sbeffeggiato.
1: No, l'avete
2: conto Paolo, mettendolo in crisi.
1: Assume la responsabilità.
0: Ecco, parliamo solo in 14 alla volta.
2: C'è un'altra cosa oggi, possiamo dire, c'è una ticinese che gioca al secondo turno del Roland Garros, Susan Bandecchi, nel pomeriggio. Nel tennis non si sa mai bene l'orario d'inizio, tenete d'occhio la TV e ovviamente vi mostreremo anche Bandecchi.
0: Allora, domani tornerà Casolini e dovremo convincerlo ad aprire con l'hockey quando sabato c'è la finale di Champions League. Sarà un duro cimento, ma ci proveremo. Grazie a tutti e noi vi salutiamo. Domani ultima puntata di Bar Sport, seguiteci. Grazie a Paolo Laurenti e Elias Bernasconi.
1: Grazie, grazie di cuore a voi. A domani, adesso un'altra.
2: E questo nuovo Cinema Paradiso, la musica.
1: Sì, bravissimo. Sì,
0: però c'è lo sponsor.
1: E c'è Rosy Nervi, soprattutto veramente. Dopo di noi.
4: Bar Sport! Bar Sport! Tutto lo sport in chiaro alla RSI.
5: Con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashspa.ch.

0: E io comincio vedendo Paolo Guglielmoni con dei pezzi di manichino in mano, un'immagine così destrutturata.
1: Serotonina.
0: Con la maglietta della sonora, Svizzera.
1: Direte 3.
0: Perfetto, buongiorno anche da parte mia, Rosinerri, in vostra compagnia dal lunedì al venerdì fino alle 10:30. Oggi giochiamo al Se fossi dalle 9.

0: Will Smith con questo successone del 99, Wild Wild West. Fatemi vedere come sta la persona più selvaggia, inacciuffabile che io conosco, in giro a piedi per il mondo, verso nord, alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di che cosa, Luca? Buongiorno!
1: Ma alla ricerca di quello che trovo.
0: Come va?
1: Allora, ma va benissimo. Ieri era un po' dura, era tanto caldo, non c'era ventino, perciò lei spattiva, perciò abbiamo camminato un po' poco, abbiamo fatto più treno. Dopo a Sempach non esiste un hotel, proprio zero, e invece allora poi ho guardato sulle pagine gialle, che già lì in pagine gialle ho chiesto un hotel a Sursé, da Mario. Allora, vita un po' che da Mario approccia mal. Allora, da Mario risponde, attualmente si parla perfettamente italiano. Sì, c'è una stanza per lei, quel cane senza problemi. E poi sono arrivato, è stato molto simpatico. E in più avevo chiamato una mia amica che lei è disabile da quando ha 20 anni, ed è Slagna 57, che lavora a Nodville, aiuta tutti i ticinesi che arrivano lì, lei fa da interprete per tutto, mi ha spiegato un po' di cosa fa, che gli aiuta anche sulla sessualità, che sembra che chi è disabile non può più avere, è tabù per gli altri parlare di sessualità, invece c'è, e mi ha spiegato tutto, molto interessante, è stata una bella serata, inaspettata, come ogni giorno. Inaspettato.
0: Quindi sei contento? Bella, sta andando bene il tuo cane LED? Riesce ad affrontare le tappe ogni tanto con delle pantofoline che hai preparato per lui?
1: Sì, non gli piacciono. Gli si girano sempre sotto e allora
0: Ma chi è che ti ha detto di mettere le pantofole al cane? È una tua idea o te l'hanno consigliato?
1: No, il mio amico veterinario Fender, che lo segue, che ogni tanto dice fammi il filmato adesso, fammi vedere come cammina. Vabbè, sì, va bene, no, non levagli il sacchetto per un po'. Allora faccio così, lui cammina un'ora col sacchetto e io due.
0: Sì, dai, povero, non fagli portare il sacchetto che il gaggiacalta ha già i peli, povero cane.
1: Sì, ma è appena entrato in una fontana.
0: Ecco, va bene, va bene, va bene. Ieri quando gliel'ho chiesto, lo dico per gli ascoltatori, faccio dai, ma ti rigioca il giardinetto. Fai, beh, ma lui può saltare nella fontana, io no, ma scusa. Luca, sei tremendo. Allora, oggi destinazione di oggi? Dove?
1: Allora, meta. Adesso cominciamo ad andare a Villisau, ma Villisau. Sono solo 10 km.
0: Va bene, se c'è qualche ascoltatore a Villisau, se avvistate uno con il cane...
1: e via, andiamo.
0: E dopo ti pensat da andare dove?
1: Adesso ti sa che con la memoria dal crocevia del pesce rosso, di un altro paese che le ha 26 km. Sono partiti. Sì, però quando arrivo a Villisau, questa volta controllo che c'è un alberghino per me, perché se no mi faccio.
0: No,
1: mi
0: beh, certo.
1: Mi faccio.
0: Arte che...
1: però sto camminando alla vecchia, perché
0: cosa vuol dire alla vecchia?
1: Usavo, adesso attraverso qui faccio incazzare un po' i tedeschi, grazie signor tedesco, che prima camminavo con sui stop, ma è bellissimo, ma mi usa troppa energia.
0: Con cosa camminavi?
1: Sui stop, che ti dà tutti i sentieri e tutto.
0: Ah, ok.
1: È un'applicazione, sì, però sì, usa tanta energia.
0: Energia del cellulare, non la tua energia.
1: No, la mia no, è inesauribile.
0: Ok, perfetto. Dai.
1: No, allora ho scritto su un biglietto tutti i punti, adesso sto seguendo i punti che ho scritto sul biglietto e basta.
0: E basta. Niente più tecnologie, o tecnologia, come diceva.
1: La gamma la tengo for...
0: Come alla vigia maniera, Sava, va bene.
1: Sì.
0: Luca, ti aggiorno dopo, aggiornaci. Ciao.
1: Ok, Ciusli.
0: Ciao.

perché la sua Gilda alle gare di nuoto di Special Olympics, tienici i pugni. Ciao, buona giornata, forza Gilda, forza, difendi i nostri colori della Svizzera italiana. Gilda, fateci sapere come andranno le gare, qual è la tua specialità, come nuoti. E mentre abbiamo lasciato sul suo cammino il nostro Luca, che cammina per beneficenza, cammina per siglare il suo inizio del pensionamento, quindi con il suo cane Led che si sta interrogando, dice: ma perché proprio a me? Perché proprio a me? Perché doveva capitarmi un iperattivo di papà a due gambe che ha deciso di farmi camminare così tanto, questo è un po' il tema, poverino. Dai, mi raccomando, fallo riposare, fallo tuffare un po' nelle fontane e prendetevi il tempo che serve, non stressatevi. Luca fa giudizi, Luca che ci manda dei video che poi condivido volentieri sul mio profilo Instagram, quindi se volete saperne di più. Nel frattempo, prima di suonare Chiara Gagliazzo con Il futuro che sarà, che in realtà poi ci riporta indietro di qualche anno nel tempo perché era uscito nel 2013, rilancio il tema dalle 9. Noi al giovedì giochiamo al Se fossi, quel gioco che si faceva un po' da piccoli, no? Magari quando facevi i tuoi viaggi proprio con la ginnastica o per andare con gli scout a fare un weekend, facevi quei giochi facili da gestire in un viaggio dove stai fermo e puoi giocare con la fantasia, o si giocava quei giochi della memoria o il bastimento carico carico di, oppure ecco devi far indovinare agli altri un personaggio e quindi dici: se fossi uno strumento musicale, se fossi, oggi vorrei farvi giocare con se fossi un tipo di turista, tu che tipo di turista saresti? Però andiamo in estensione, nel senso non soltanto un turista, io voglio sapere dove andresti come turista, che tipo di abbigliamento ti metti, se sei uno di quei turisti che si portano dietro la casa intera, o seppure sei uno di quelli che prendi su un paio di mutande, una canotta, te la fai bastare per 3 settimane di viaggio e poi saresti un turista di quelli che fai road trip, di quelli che dormono in auto sotto un cespuglio, non importa dove, l'importante è l'avventura, o uno di quei turisti che se non è un hotel étoilé, se non c'è il 5 stelle non vai da nessuna parte, e saresti un turista Spartan che se ne va da solo alla scoperta di nuove mete, oppure dovresti essere uno di quelli che ha tutto pianificato, addirittura prima andavi con l'agenzia, adesso fai un tutto fai da te, pianificando, calcolando i chilometri. Allora, di questo parleremo a partire dalle 9 con un sorriso, naturalmente divertendoci un po'. Poi se volete descrivermi, non so, il vostro compagno di vita paragonato a voi, completamente diverso da voi, non so, tu sei così ma tuo marito, tua moglie invece cos'ha? Insomma, il gioco è: se fossi un turista, che tipo di turista saresti?

futuro che sarà, io avevo da raccontarvi a proposito di viaggio, il mio di venerdì sera, insomma sono partita, sono andata 3 giorni a Siviglia, una città che mi ha sorpreso in positivo, una città che come tante in questo periodo è presa d'assalto, ma devo dire che malgrado la presenza di turisti, copiosa presenza di turisti, ci si muoveva tranquillamente, non ho percepito disagio, no, tipo pericoli, non c'è criminalità, niente, anche se è una città da 700.000 abitanti, una città che vanta una delle chiese più belle d'Europa, una chiesa di gotico fiammeggiante, super esagerata, questa cattedrale di Siviglia che custodisce le spoglie, pare, di Cristoforo Colombo, che proprio da lì, da quel fiume di Siviglia, era partito alla conquista del nuovo mondo, anche se lo sono conteso anche lui più da morto che da vivo, pare che malgrado i domenicani dicessero no, è qui da noi, c'è infatti un tributo, ci sono, mi sembra, un monumento funerario, e a un certo punto pare che Cristoforo Colombo, uno dei viaggiatori più importanti della storia, visto che parliamo di viaggio dalle nove, è stato conteso, ma pare che alla fine se ne sono riappropriati gli spagnoli e giaccia nella cattedrale di Siviglia. Boh, non so se hanno fatto un controllo effettivo, ma rivendicano la presenza delle spoglie di Cristoforo Colombo. Quindi grandi culti sui viaggi, insomma possiamo immaginare che viaggiare secoli fa non era proprio la stessa cosa che viaggiare ora, però per alcuni aspetti ti chiedi se era meglio viaggiare un tempo o viaggiare adesso. Sicuramente oggi è più facile, ma dicevo, quando sono partita, ti prendi il tuo trolley per non star lì a caricare poi in stiva il bagaglio, quindi metterci un po' di meno, già vai via 3 giorni. Ma fatto sta che parto con una compagnia low cost, che poi tanto low cost non sono, vado senza problemi, un trolley che io uso da 10 anni, e al rientro, ultimo volo di giornata, l'indomani io dovevo essere qui a lavorare, e il signore dell'hostess di terra, lo steward di terra, mi dice: ma lei dove va? E c'era il momento dell'imbarco, e faccio: dove vado? Hai in mente, sono qua davanti al gate, facciamo una scommessa, dove vado? Vado a casa. E dove vado? Vado a casa. E fa: no, ma con quel trolley lì lei non può imbarcarsi. Cos'è, una barzelletta? E adesso me lo dice che manca un secondo, tutti si imbarcano, cosa faccio, lo lascio qui? Fa: no, devo andare giù a fare il check-in. Sì, ma il check-in è chiuso da 2 ore, cosa facciamo? E così non può volare. Cioè, hai in mente quando cominci a sentirti, hai 2 sensazioni, la rabbia, la voglia omicida e il pianto, non sai bene in che divaricazione dell'io andare. No, la gestione della calma è la cosa migliore. Cosa ho fatto? Ve lo dico tra un disco. L'ho menato. No, no, no, no. Ma no, vi sembro.

0: Allora mi lascio al gate, rientro da Siviglia, ve la lascio lì lunedì sera perché poi martedì io lavoravo, ultimo volo di giornata, dove pensa di andare con il suo bagaglio, quello lì è da stiva, lo deve imbarcare, chiaramente c'è chi è chiuso da più di un'ora, la prospettiva era drammatica. Ve lo racconto dopo, vi lascio in sospeso come nelle migliori serie TV.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Anche perché è arrivato uno splendore già alta di su oggi, mi si veste pure a righe.
2: Hai visto?
0: Così per umiliare quelli che non arrivano all'1,80, anzi neanche all'1,75 per la verità. Buongiorno.
2: Buongiorno Rosy.
0: Tutto bene?
2: Molto bene, grazie. Tu?
0: Sì. Il sole splende, il cielo è blu, di cosa ci lamentiamo? No, niente, ecco. Allora appunto giornata super calda, anzi proteggetevi un po' anche dalla calura perché uno poi può avere i mal di testa eccetera, quindi bevete tanto, idratatevi, temperature che raggiungeranno i 33 gradi, anche se c'è questo temporale isolato che vaga al sud della Svizzera italiana, vediamo chi se lo pecca, poi il livello di umidità aumenta e le alghe sotto le ascelle anche. Godiamoci queste giornate di sole che dovrebbero cambiare poi fino a martedì prossimo, niente, tutto bene, e poi arriverà un po' di pioggia. Per quanto riguarda invece il traffico, rallentamenti forti ancora a Lugano per chi scende su via Besso, tra Paradiso e Lungolago, traffico tra Gravesano e Manno, tra Magliaso e Manno e tra Cadenazzo e Contone. Se avete bisogno di noi 079 873 8073. Sono le 9 e 3 minuti, Tiki, a te la parola.
1: 3 news.
3: E di nuovo buongiorno, apriamo con i segnali poco promettenti in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi. Sono raid sporadici che però sembrano allontanare un accordo. E prosegue oggi la visita del presidente polacco in Svizzera. Per il governo è la possibilità di rinsaldare l'alleanza con un paese che non è confinante ma è strategico. Più del concubinato, meno del matrimonio. In Parlamento si comincia a discutere di un patto civile di solidarietà per tutti, aperto ad ogni coppia. E infine, con lo sport, si inizia a fare sul serio ai mondiali di hockey, con i quarti di finale parte la fase a eliminazione diretta. La Svizzera gioca stasera contro la Svezia.

0: Io apro il Se Fossi, ma vi devo chiudere la mia storia.
1: Serotonina presenta
2: Se Fossi Gatto, miau. Se Fossi Cane, bau. Se Fossi Dardi, ciao.
0: Eccoci qua, allora ben trovati al Se Fossi, l'appuntamento del giovedì di Serotonina. Stavo dicendo, quindi ero al gate, ero lì a Siviglia, ultimo volo del giorno, lei non può imbarcarsi con il trolley. Paradossalmente io quando sono volata da Milano ho potuto imbarcarmi, cosa che ho fatto negli ultimi 10 anni con lo stesso trolley. Va bene, il signore ha deciso no, e il signore, non il signore, quello dell'alto dei cieli, quello lì del gate, lo steward. E la cosa divertente è che hanno lì in misura bagaglio e effettivamente io ho una cerniera che può allargare a fisarmonica questo trolley, quindi era largo, ho detto ma sì vabbè lo cerniero e quindi era lì come un bijou e fa ma non ci sta dentro nella scatola di ferro per misurare il bagaglio, lo infiliamo, quindi andava giù come una lettera alla posta, io avevo già delle ola interiori e fa girarlo in orizzontale non ci passa e accidenti, per le ruote era un po' più ciccioso del solito bagaglio classico a mano, effettivamente come forma non ci stava. Cosa faccio? Ho detto adesso gliela tiro in testa, poi stava già litigando con delle turiste italiane che erano surriscaldate, ho detto no, farò quella strategica, perché metti che si arrabbia, come ha mandato a casa un'altra famiglia, ha detto domani dovevano rifare il check-in, quindi restavano ancora per una notte, io non potevo permettermelo, quindi proprio tipo prostrata tipo Nerch per terra supplicando dentro di me, ho detto ti prego di me, fa no perché ci sarebbe anche una multa di 50 euro, faccio sì certo scusi, tipo fantoccio. No? Ah no, certo, grazie, ha ragione. Ecco, mi dispiace, io non credevo che fosse un problema. Niente, ho pagato i miei 50 euro, poi mi ha messo su una specie di bigliettino per imbarcarla in stiva da giù. Poi lasciamo perdere. Ecco, niente, non si è staccato scendendo dalle scale. In ogni caso sono riuscita a partire e tutto è magicamente andato bene per me. Sì, certo,

0: 8073. Buongiorno a Dino che dice: ma la trasmissione si intitola S apostrofo ero serotonina. Bella, ti sento carico, Dino, bravo. Ramona dice: ciao Rosy, sì, mi ha fatto morire quelle scarpe da ginnastica che avevi a Siviglia nelle foto che hai messo su Instagram. Abituata a vederti col tacco 12, ma eri top anche così. Se hai in mente 12.000 passi e oltre al giorno, già così mi sono venute le fiacche, pensa un po', era abbastanza impegnativa a camminare. Ma la cosa bella era piena di aranci come, che crescono spontanei. Qui sei qui che gli buffi addosso per avere due foglioline e un arancino piccolino, e lì invece, cioè, venivano giù così dalla pianta spontaneamente. Anzi, dovevi spostarti da quanto c'era un esubero di arance spatasciate per terra. Andiamo oltre, andiamo al vostro. Se fossi un turista, Elio dice: Cristoforo Colombo è stato il primo navigatore che ha commesso il primo errore. Voleva andare in India, è arrivato alle Bahamas e noi ci lamentiamo del nostro GPS. Erano altri tempi e se lo chiedono anche quelli del Nuovo Mondo, ma non poteva veramente arrivare in India, lasciarci in pace. Questo se lo sono chiesto di sicuro. Buongiorno anche a Claude, sentiamolo nel suo audio messaggio.
1: Ciao, a due, direzione sud, ecco. Da prima dell'uscita di Mendrisio fino anche dopo l'uscita o l'entrata ci sono oggetti sulla carreggiata, soprattutto sulla destra, fate attenzione. Ciao, saluti Claude.
0: Grazie Claude, lui serio, non si sbilancia sul se fossi un turista. Ale, buongiorno, dice: buongiorno, io per 2 chili in più al bagaglio da stiva ho fatto una fila chilometrica, alla fine mi sono arrabbiato pure io. Eravamo in 3, ho fatto un solo bagaglio per me e per i miei figli, pesava 22 chili, mi volevano far pagare 60 euro, 30 euro al chilo dopo che avevo plastificato già il bagaglio. No, con una rabbia, spacchettare tutto di nuovo, messo le cose un po' qua, un po' là negli zainetti dei miei figli e siamo riusciti a partire, ma non ti dico la rabbia. Beh, posso immaginare, Ale, ma almeno sei riuscito a partire. Tu pensa a uno che è già al gate e lo rimandano giù e quando il check-in è chiuso dove te ne vai? Non te ne vai più da nessuna parte. Un'altra volta mi è successo in Grecia e la coincidenza era in ritardo, io ho perso l'aggancio sulla partenza alle isole greche, anche lì ho dovuto inventarmi una notte, ma non è che si preoccupano. Per non parlare del mio viaggio dell'anno scorso, quello in Kenya, da Milano dirottato in Etiopia, io avevo preparato il mio bagaglio, pesava giusto, peccato che mi hanno perso il bagaglio. Per una settimana noi abbiamo usato un paio di mutande in 3.

0: Sì, Rosy, è vero che danno fastidio quelli che comunque ti misurano il centimetro, però sai che palle, io lavoro, vado molto spesso per lavoro sugli aerei, non c'è mai un posto in cappelliera perché le persone come te praticamente si portano il bagaglio in stiva per risparmiare 5 minuti e andare a ritirare il bagaglio. Non si fa neanche quello. Ciao.
1: Come me, guarda che io ho pagato, comunque avevo pagato. È vero, se non vuoi fare imbarcare il tuo bagaglione, insomma il backdrop, tu sì, ti fai il tuo check-in, eccetera, poi ti porti il bagaglio con te, quindi skippi il backdrop, però paghi un tot, no? 50 euro, quanto è, a dipendenza del sedile che prenoti. Chiaro che il trolley da cabina deve avere le dimensioni standard, che mi sembra che siano 50-40-20, non mi ricordo, 50x40x20, e deve pesare al massimo, non so, 8-10 kg, ma non penso che valutino il peso, anche perché la capienza è quella lì, non è che puoi mettere dentro, sì, ci metti dentro delle piode, magari pesa di più. Ecco, soprattutto nelle compagnie low cost funziona così, e con il biglietto base mi sembra che ti porti solo uno zainetto piccolo, il trolley da cabina è a pagamento, ecco, quello sì. E poi se è più grande del bagaglio da cabina, lo cifoni in stiva, questo era il tema.

0: Ciao Rosy. Ah, non farmi ricordare. L'anno scorso sono andata in Brasile a trovare mio fratello. Ho perso la coincidenza per 10 minuti.
1: No.
0: Ed ho corso come mai nella mia vita. Ho pure saltato la fila per il controllo del visa e tutto. Sono riuscita a passare più velocemente. Per 10 minuti ho perso il volo. Mi dice: ah, sei solo il bagaglio a mano, puoi andare. Secondo te arrivo dall'Europa con un bagaglio a mano? Ma ti sembra?
1: Ma ti sembra?
0: No. Mi sono fatta 6 ore a Rio de Janeiro all'aeroporto.
1: No.
0: Ma almeno ho mangiato il mio pao de queijo, buonissimo.
1: Meno male, ciao. Meno male, Tati.
0: Comunque la Swiss ti mette delle coincidenze cortissime. Tutti mi hanno detto: guarda che non ce la farai mai. E non ce l'ho fatta.
1: Ah. Bene. Invece ci sono dei posti, arrivi a certi aeroporti. Io non sapevo, per esempio, alle Seychelles occorreva un visto per entrare, e all'ultimo noi fa: ah, ma ce l'avete il visto? Eri in colonna con gli altri. Dice: ok, veloce, veloce, fatti il visto. Una sudata con la paura che non ti imbarcavano, perché se non avevi il visto insieme al passaporto non ti potevi imbarcare. A saperlo prima, chissà perché era sfuggito questo dettaglio. Altro tema per cui uno frigge e ha il terrore di non riuscire a partire. Poi chiaramente sono costi, oltre che tempistiche dilazionate. Poi tu hai le vacanze che durano quel tot, cosa fai? Le butti via? No. Se fossi un tipo di turista, che tipo di turista saresti? O dimmi come viaggi e ti dirò chi sei. Le vacanze, il turista che siamo. Ci sono quelli che partono con uno zaino e due mutande e sembrano rinati, e poi quelli che partono con 4 valigie, medicinali per ogni eventualità, fön da casa, mocca, coperta, adattatori, praticamente traslocano. C'è chi ama perdersi nei vicoli di Lisbona, chi dopo 12 minuti senza wifi chiama il consolato svizzero. Oggi vogliamo giocare a: se fossi un tipo di turista, che tipo di turista saresti? E attenzione, il modo in cui viaggiamo dice tantissimo di noi.

0: Ma sicuramente un tirista senza programmi? No, è strano, però funziona lo stesso. Basta che ti sa stressi mia, quel che ti ricevi.
1: Non è evidente, non stressarsi.
0: Se qualche anima gentile a Woodville vuole ospitarci, sì, volentieri.
1: Ecco,
0: grazie
1: Luca,
0: mille.
1: È in viaggio a piedi, senza check-in, dunque, per Woodville. Ha bisogno di essere ospitato per la notte, l'abbiamo lanciato, Luca, vediamo un po'. E intanto Ale dice, giusto un anno fa sono andato in Canada e ci vuole il visto, che io giustamente non sapevo di dover fare. Per fortuna che mia figlia ha lavorato 7 anni sugli aerei, altrimenti restavo a terra. E questo è un tema, bisogna informarsi bene che cosa ti serve per volare in quale destinazione. Ale dice voli privati o business e nient'altro, così evito certi problemi. Buona giornata, splendida Rosy, e fai bene, beato te che puoi permettertelo, questo è un altro motivo. Fatemi abbracciare con grande solidarietà, Luca.
2: Ciao Rosy, io ciao. Quelle poche volte che prendo un volo faccio solo bagaglio a mano perché vado via magari solo un weekend. Vengo sempre scelto per quello che devo mettere il bagaglio a mano in stiva, ed è una cosa veramente fastidiosa. L'unico poi, sempre, vedo che vanno in giro per scegliere, scelgono me.
1: Ma no, con il lanternino, è come quando si arriva in dogare, ma perché sempre me? Ma perché dovete sempre fermare me? Ma c'ho la faccia da teppista? Sì, ok, sì, va bene. Allora, stiamo parlando di un gioco, se fossi un turista, che tipo di turista ti vedresti essere? Sei in realtà, descriviti, no? Hai bisogno di controllo, di rassicurazione, temi l'imprevisto, trasformi l'hotel in un residence di famiglia, traslochi tutta la casa prima di partire. Io ho un amico che saluto con grande affetto, Alan, doveva partire per un soggiorno linguistico, fa: ah no, trasferisti anche la bicicletta e i padel. Faccio: i padel? Ah sì, perché io devo cucinare. Cioè, ma aspetta, tu vai a fare un soggiorno linguistico per il tedesco e ti traslochi anche le padelle? Guarda che ce le hanno in Germania le padelle, ne? Ma sei uno da road trip? Sei uno che ama fare la lucertola spatasciata al sole per ore? Non dovete muoverlo quando è in vacanza? Lasciatemi morire sotto il sole a friggere? O sei un iperattivo inarrestabile?

E allora sentiamo Michele cosa ci racconta. Episodio prima della necessità del visto per la Gran Bretagna, però adesso serve il visto anche per andare in Inghilterra. Dice: arriviamo a Malpensa in barco con la sola carta d'identità, non potete andare a Londra, ci vuole il passaporto. E aggiunge in modo anche sgarbato, nota di redazione, dice Michele: con la Brexit l'Inghilterra non fa più parte dell'Europa. Rispondo: la Svizzera non ne ha mai fatto parte, per la verità, ma viaggiamo con la sola carta d'identità. Una cosa che mi ha fatto incavolare è che al momento del check-in online avevo inserito i dati della carta d'identità, cribbio, non mi è uscito un pop-up che mi dicesse: ehi zio, guarda che per l'Inghilterra ci vuole il passaporto. Soluzione: tornati a casa, prendiamo i passaporti, riservate un volo per il pomeriggio tardi, perso una giornata, persi i soldi, un paio di centinaia di euro, ciao. Wow, che racconto. E mi apri un file, caro Michele. Io una volta io ho due nomi registrati ufficiali, Rosy e Rosaria. Prenoto quella. Mi sembra che sul passaporto mi chiamo Rosaria e sulla carta d'identità Rosy. Fatto sta che prenoto un volo low cost con Rosy e arrivo lì e ho qua il passaporto. Non ricordo qual era. Insomma, in una riservazione c'era Rosy e l'altro Rosaria Nerve, e tutto il resto il mio indirizzo, BBB, data di nascita uguale, tutto uguale purtroppo. E niente, non mi hanno accettato l'imbarco perché differivano i nomi di battesimo e ho dovuto rifarmi il biglietto e ripagarmi e l'imbarco del bagaglio e della sottoscritta. Quindi ho raddoppiato i costi, senza contare che last minute il bagaglio lo paghi di più per imbarcarlo. E lasciamo perdere, per fortuna mi chiamo Rosaria, quindi ho cercato di trovare la fede perché mi desse la forza di stare calma. Buongiorno a tutti voi. 079 873 8073, ci torno tra un disco. Raccontatemi se foste dei turisti, che tipo di turisti sareste?

devo... Cioè, sei uno zainettista filosofico? Ti basta poco? Un paio di ziblette, un costume, un paio di mutande, una maglietta da lavare e va tutto bene, giri il mondo con tre magliette. Dormi dovunque, spiritualmente convinto di essere libero, sei così? Spesso senti profumo di casa proprio a livello internazionale, oppure non so, sei uno che ha bisogno tutto sotto controllo, oppure non hai un itinerario, segui la tua energia e vai, destinazioni Thailandia, India, Portogallo, Sud America, quel che passa in convento va bene, che bello. In questo caso sei uno che ricerca l'autenticità, la fuga dal superfluo, il bisogno di sentirti vivo. Beh, a me piace pianificare, anche perché non so, io ricordo l'ultimo viaggio in, no, l'anno scorso ho fatto un road trip per gli Stati Uniti, è stato davvero bello con la famiglia, con i figli, per la prima volta mio figlio poteva guidare l'auto, per cui grandi emozioni, ma anche lì la gabola è sempre lì in agguato, perché noi avevamo lasciato Los Angeles direzione Las Vegas, arriviamo a metà strada tipo dopo 3 ore e mezzo. Non so, facciamo tappa, io ho bisogno, io mi nutro di centri shopping, cioè, c'era un bellissimo outlet, faccio, dai ragazzi facciamo pipì lì e io faccio un giretto così mi ricarico, ok? No, adesso sto scherzando, però ci siamo fermati e dici aspetta che tiriamo già assieme i passaporti per quando arriviamo a Las Vegas. Porco sciampino, i passaporti sono rimasti nel safe.

cioè abbiamo praticamente un viaggio di 6 ore e mezza, l'abbiamo raddoppiato, bello, però abbiamo goduto quando siamo arrivati alla piscina di Las Vegas, cioè non mi hanno più tolto, mi sono venute le branchie praticamente. E a proposito di branchie e di anfibie e di rettili, siete un turista bradipo lucertola? Cioè tu non vuoi vedere monumenti, fare escursioni, la storia del paese, chi se ne frega, passa in secondo piano, tu hai bisogno di trekking, no, ma quando mai, tu hai bisogno di metterti lì in simbiosi con la sabbia, gemellato con il mare, e chi ti scrosta più fino a quando sei viola e fai luce da solo. Dai, che tipo di turista saresti? 079 873

Non voglio fare la presuntuosa, questo è il nuovo di Jovanotti con Alfa, buon vento. Ma scusate, un pericolo costante, io l'ho già sentita, eh.

eccoci qua. E poi sì, adesso ve la risparmio, però appunto a un certo punto dice questo passaggio che mi ha ripreso Jovanotti, secondo me ascoltava Rete 3, ha detto ma bella, non era male.

0: suoniamo ogni tanto anche i singoli che hanno fatto la storia, come lei, Vanessa Paradis, che ha intrecciato più racconti, più storie, tra cui quella d'amore con il bellissimo Johnny Depp, bello lui, bella lei e bella la figlia, che abbiamo visto nell'ultima versione di Dracula. Sfumando Be My Baby, quindi torniamo ai tempi nostri. Dante dice: Jovanotti Alfa, nervi, fagli causa. Sto umile, resto umile. Buongiorno anche a Giuseppe. Buongiorno, dice: io ho avuto la stessa disavventura per il bagaglio a mano. Io e mia moglie andiamo spesso a Tirana, Albania. Gita il 2024 i nostri bagagli a mano andavano liberi, ma fino al 2024, ho scritto sbagliato, ma a ottobre scorso l'imbarco, mi dicono che vanno soltanto le dimensioni. A prima andava il 45-30x20 cm, andavamo liberi, ma da ottobre scorso all'imbarco mi dicono che vanno soltanto le dimensioni 40x30x20. Hai ragione, è questa la nuova dimensione, quindi ho dovuto pagare un sovrapprezzo di 120 franchi. Al ritorno in Svizzera accade la stessa cosa, c'era un'immensa folla, dopo una lunga fila mi mandano a pagare i soliti 120 euro, no, uno money money che paga come se non ci fosse un domani. Rifacendo la fila arriviamo al gate 30 minuti prima, ma lo hanno chiuso le porte, una tragedia, abbiamo perso l'aereo. Trovo un albergo, altri 100 euro, rifaccio i biglietti per il giorno dopo, 300 euro. Pensa tu, no Giuseppe, cioè dovremmo fondare un club, no, ma veramente, accidenti, questa era veramente pesante, eh? Invece c'è chi si ritiene un viaggiatore fortunato. Perù dice: io come turista, vabbè, mi piace essere organizzato ma flessibile, nel senso che ci sta avere un paio di punti principali da seguire, ma per il resto mi lascio trasportare e vediamo dove finiamo. Dipende sempre dal caso, sono veramente nulle queste compagnie aeree. Ogni tanto riesci a tornare dalla Svezia con il biglietto di mia sorella che aveva appaccato il viaggio, quindi mi sono imbarcato con un nome femminile e non ti hanno beccato, vedi, sei fortunato. Un'altra volta invece siamo arrivati fino ad Alicante senza che nessuno ci chiedesse i documenti, un po' preoccupante la cosa. A me non è mai capitato, Peru, mi spieghi come fai?
1: Buongiorno Rosy.
0: Buongiorno Diego.
1: Allora, io ho lavorato 20 anni nel turismo ma non ho mai capito molti turisti. Io quando viaggio, viaggio perché mi piace vivere la cultura del posto.
0: Certo.
1: Proprio, cioè, come vivono loro. Infatti vado a ricercare zone, ristoranti, bar, quelli proprio che non si trovano su nessuna guida turistica. E soprattutto, anche se non capisco magari qualche lingua, mi metto a parlare con loro, a farmi capire, così, perché proprio a me piace vivere la cultura del posto, come vivono loro.
0: Hai ragione.
1: Monumenti, queste cose qua, sì, sono belle, però non sono quello che va a visitarli. Diciamo, preferisco natura e luoghi autentici.
0: Grazie, Diego. Il tuo secondo messaggio lo ascoltiamo dopo Afrojack con Sia e David Guetta.

0: già una hit. Ciao tesoro.
1: È già una hit la mia sigla del villaggio. Torniamo a chi ci ha lavorato in tanti tanti anni in villaggio, come il nostro Diego.
2: Buongiorno Rosy, storia realmente accaduta.
1: Ecco, vai.
2: Partiamo per l'Egitto, io, la mia ex moglie e mia figlia piccolina, mia ex moglie francese, e io per 10 giorni prima, mi raccomando, porta il passaporto, la carta d'identità, porta tutti i documenti tuoi della bambina, porta tutto. L'ho stressata per 10 giorni, arriva il momento di partire. Non ci hanno fatto partire perché io avevo la carta d'identità strappata a metà, scocciata male, e non mi hanno fatto partire. Abbiamo dovuto rimandare la settimana dopo pagando una grande penale.
1: Certo.
2: Ma per forza ho dovuto portarla in ferie, altrimenti avrei divorziato qualche anno prima e non sarebbe stato male.
1: Grazie. Ciao caro. Ciao grande Diego, grande. Buongiorno Sara, dice: nel lontano 92 ero riuscita a volare da San Francisco a Boston e ritorno col biglietto di un'altra. Impensabile oggi negli Stati Uniti, assolutamente impensabile. Grande mia eroina ormai. Anna, scatto meraviglioso di questa magnifica cattedrale di Siviglia, che penso, Anna, lo scatto è questo, oppure l'interno poi dei meravigliosi giardini di Alcazar, questo castello reale incredibile. Beh, una delle mille destinazioni. Abbiamo la descrizione di Maurizio dei suoi viaggi. Lui pianifica tutto, mette punto per punto, viaggio in auto, fa tutti i suoi viaggi in America, tutte le tappe già preparate, tutto precisissimo. Ti ammiro tantissimo. Questo pianificato, ma non l'hai ancora fatto, il giro degli Stati Uniti, merita, ci sono questi road trip spettacolari, Route 66, posti magici nel deserto, di qua e di là, queste corsie infinite, queste sconfinate pianure che ti emozionano, veramente intenso, non pensavo, molto intenso. Comunque mi scrive: per un come turista mi piace essere organizzato. Hai ragione, flessibile è utile, nel senso che poi ci sta ad avere un paio di punti ed è importantissimo il resto, essere anche un po' elastici. E Peppe dice: io credo di essere il turista fortunato, ho perso il volo una volta solo, ero a Roma-Bari, mi è stato negato l'imbarco da un low cost abbastanza nota perché per ritardi nei controlli di sicurezza sono arrivato al gate un minuto dopo la chiusura. In compenso avevo la soluzione alternativa già pronta, il treno, che con 45 euro mi ha riportato a casa. Per il resto ho quasi sempre avuto servizi aggiuntivi in omaggio, tipo il bagaglio in stiva mentre tornavo da Vienna dall'Eurovision, o all'andata l'imbarco prioritario, il bello che non ho nemmeno lo status di frequent flyer. Ecco, alla faccia nostra, Girl on Fire, capolavoro di

0: Se fosse una turista, Letizia mi dice mi saresta una formiglia rosa, mai ferma. Questo ci piace molto e fa anche tanto bene. Saluto anche Gabri.
1: Buongiorno Rosy, se fossi un turista ad esempio, cosa ne so, in Marocco, in Scozia, andrei a Scozia, andrei a bere e a mangiare le cose tipiche, andrei alla partita di rugby, andrei a vestirmi un po' tipico, andare veramente dentro la cultura, mi piacerebbe un sacco, prima o poi lo farò, andare a vedere Sei Nazioni, il Six Nation in Scozia.
0: Ma
1: cosa ne so,
0: che bello,
1: cosa ne so.
0: dai che con la fantasia possiamo andare dove vogliamo e non costa nemmeno. Le 10 2 milioni, sì, 2 milioni. Le 10 e 2 minuti, ma che 2 milioni? Ma che problemi ho? 2 milioni di neuroni che ho perso, questo è il tema. Allora, buongiorno e ben arrivata anche a Alice.
2: Buongiorno.
3: Hai 2 milioni di ascoltatori, tra
0: sicuro. Connessi anche dallo spazio. Giornata di sole, sarà per questo, troppo calda, il mio neurone è morto.
2: Sì, basta. Ecco,
0: fino a 33 gradi e questa temperatura in Alta Engadina raggiungerà i 21 gradi. Nei prossimi giorni ci manterremo a questi livelli e quindi rinfrescatevi, bevete, idratatevi, proteggetevi dalla calura, soprattutto se soffrite, e sappiate che c'è in giro un temporale isolato tra il Mendrisiotto e il Luganese, non sappiamo dove si posizionerà quest'oggi. Sono le 10:03 minuti, ti lascio la parola a Alice, le ultime notizie.
4: 3 News.
5: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, le cui trattative per un cessate il fuoco nel conflitto in corso sembrano ancora in alto mare. L'amministrazione Trump ha respinto la bozza di pace che prevede la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz in cambio del ritiro delle forze militari americane dell'area e la revoca del blocco dei porti iraniani. E nelle scorse ore sempre l'esercito statunitense ha colpito una struttura militare iraniana ritenuta una minaccia per i militari e la navigazione nell'area, colpiti in particolare alcuni droni oltre ad un centro di controllo. Non si è fatta attendere la risposta dei Pasdaran, che hanno bersagliato una base militare americana nella regione. Israele dal canto suo ha colpito ancora obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano in risposta al lancio di nuovi droni da parte dei miliziani sciiti. E infine prosegue la visita ufficiale in Svizzera del presidente polacco Karol Nawrocki, che oggi farà tappa in particolare al Politecnico Federale di Losanna, accompagnato dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Ieri a Berna il capo di Stato polacco ha lodato le iniziative per la pace promosse dalla Svizzera, come la conferenza sull'Ucraina organizzata nel 2024.
0: Elisigna, ci vediamo tra mezz'oretta.
2: A dopo, ciao.

0: con serotonina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica. Il romanticismo ce lo dobbiamo portare dietro sempre, quello, un po' di visione romantica di ogni viaggio, di ogni appuntamento, di ogni tappa della vita, una visione anche un po' più leggera, un po' più colorata, no? Dici, anche se vai, non so, senza grandi impegni, in vacanza, in un tour, la sfumatura romantica la trovi sempre, siete d'accordo? Io mi chiedevo, ecco, quando fate il vostro zainetto per partire o la vostra valigia fisarmonica, cosa mettete dentro per partire? Beh, certo, dipende, se fai un trekking in Himalaya non è che puoi mettere dentro le infradito, una maglietta e va bene così, evidentemente, ma poi ti capita di farti una bella valigia piena di roba e alla fine te la perdono perché ti deviano l'aereo, come mi è successo sull'Etiopia, e arrivi a Nairobi e tu dici, e le mie valigie? Niente, le tue valigie sono andate in vacanza in Etiopia e quindi le hanno perse. Ma come le hanno perse? Scusate, ma io avevo la profilassi antimalarica, le mie cose, febbre gialla, cioè la febbre gialla ti fa l'iniezione prima, va bene, no? E cosa faccio? E niente, da Saranja, anche perché ci sono le farmacie anche a Nairobi, per l'amor del cielo, sì, ma è bucato, cioè io per scaramanzia ci tengo a dirlo a tutti, io viaggio sempre col tacco 12, perché sì, perché fa parte di me, però chiaramente dopo in giro per la savana col tacco 12 non è comodissimo, quindi la Nervi scende a Nairobi, va a fare shopping nel negozio più malfatto di Nairobi per comprarmi una scarpa da ginnastica cristiana. Per fortuna sono riuscita a rubarmi una copertina dalla Business che mi ha aiutato a sopravvivere, a dormire in aeroporto 24 ore dove siamo stati parcheggiati, però nella zona bella, noi abbiamo mangiato e bevuto e dormito sul divano. Copertina che mi ha fatto anche da giacca sulla Jeep al freddo, quando si partiva alle 5:30 di mattina per vedere l'alba. Il bello di improvvisare le vacanze, questo ho imparato.

spettacolo Muse. Uno assaggio, uno degli assaggi del loro prossimo lavoro in uscita il 26 giugno, The Wow Signal. Spettacolo, mi piace già. Potremmo tenerla da colonna sonora per un viaggio? Poi ti immagini i viaggi in coppia? Uno che vuole vedere tutto, l'altro che vuole dormire. Uno, alzati che dobbiamo vedere il monastero. L'altro, il mio viaggio spirituale è colazione fino alle 11. È l'unico vincolo che mi devo mettere. Succedono queste cose. Oppure quando si viaggia con degli amici e si litiga con qualcuno. Altro incubo che può insorgere. Litigate su Google Maps, una volta con la cartina geografica, adesso con Google Maps. I parcheggi, la valigia troppo pesante, non ci sta, l'incapacità di mettere dentro tipo Tetris i bagagli ogni volta che si riparte nel road trip. Dove avete litigato peggio, ce ne sarebbe da raccontare. Beh, alla fine il viaggio è sempre una metafora, siete d'accordo? C'è chi parte per scoprire il mondo e c'è chi parte perché spera di ritrovare un po' se stesso, e ogni viaggio è un lavoro del genere, credo io. C'è chi fotografa tutto per paura che i momenti scappino via, chi riempie invece la valigia perché il vuoto lo spaventa, chi va lontano perché fermarsi farebbe troppo rumore. E forse ogni viaggio racconta la stessa cosa, non dove stiamo andando ma che cosa veramente stiamo cercando. Comunque tranquilli che siate da resort, da zaino in spalla o da ombrellone con capacità motorie ridotte, in vacanza diventiamo tutti una versione più sincera di noi. Su questo siete d'accordo?

tutta la grinta di Aisha Dixon, The Boy Does Nothing. E saluto Nadia, dice: sono partita da Tolosa. Per lavoro avevo una camera che doveva essere riservata per 4 notti. Arrivata all'hotel alle 19 mi dicono che nessuna camera è riservata a mio nome, perfetto, e che non hanno altre disponibilità. Fino alle 21.30 ho cercato un'altra soluzione nei paraggi, hotel, bed and breakfast, appartamenti, tutto completo. Non solo c'era il congresso al quale dovevo partecipare, ma c'era anche il congresso della base spaziale di Tolosa. Disperata, senza nessuna soluzione di alloggio, ho scritto a un collega che ha pensato di contattare un ex collega originario di Tolosa. Alle 23 sono stata accolta dai suoi genitori a Tolosa in una bella casa, mi avevano preparato tutto come se fosse un hotel. Ero un po' a disagio, sono stata accolta però come una regina. Pensa che meraviglia, e a volte ci si sorprende. E di nuovo mi apri un file in un road trip che mi ero fatta con mio figlio in California, e parliamo di un paio di anni fa, tipo 2011. Mi ricordo che a un certo punto sono arrivata a Key West in una tappa imprevista e ci sono arrivata e non avevo prenotato, e quando cercavo anch'io in zona non c'era hotel, e mi ricordo che siamo arrivati in questo hotel dove avevo prenotato dall'indomani, sono arrivata un giorno con anticipo, di anticipo, ce la posso fare a parlare in italiano, e mi dicono no, fino a domani niente. Io avevo anche io e mio figlio che era ancora piccolino, dico cosa facciamo, e mi ricordo che sentendo la discussione c'erano i piloti della compagnia americana, e mossi da pietà c'era il gruppo di due hostess carine, il comandante e vicecomandante mi hanno detto: guarda, noi abbiamo la camera riservata fino a domani, però guarda, in realtà non ci dormiamo, abbiamo dentro anche una specie di lunch pronto per i piloti, noi siamo già in partenza, se ti fa piacere ti lasciamo la camera. E così ho dormito a scrocco nella camera del comandante. A volte ti va bene, a volte la vita ti sorride. Dai, più delle volte ci sorride.

E questa è una flamenco paranoia. Più sevigliana questa mattina. Stanotte non ci sfiora. Io vi abbraccio, grazie per avermi raccontato i vostri viaggi travagliati. Se fossi un turista, che turista sarei, ne avremmo ancora tante da raccontare. Ci sentiamo comunque domani con grande piacere e vi lascio in ottime mani con i ragazzi del Cactus. Splendete come sapete fare soltanto voi. Un abbraccio, a domani, ciao!

0: C'è il sole! È uscito il sole! Fa caldo! È primavera! Si sta bene! Oggi è una bellissima giornata! Da
1: soli in compagnia. Mi piace come ce lo ricorda giornalmente lui che c'è il sole.
2: Sì, dice solo quello.

0: cactus.
1: Un programma pungente.
2: Che succede?
3: Si scrivono, vi sto guardando sulla 2.
2: Bravi!
3: Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Se ci seguite su RSI la 2 scoprirete che faccia ha Ottavio.
3: Fila monta. Sai che poi un giorno andremo veramente, nessuno ci crederà
2: e nessuno ci crederà più. Vabbè, ma dobbiamo creare un po' di scompiglio, un po' di caos, sì, in questo giovedì mattina così monotono, così normale, ma non per chi, sai, non per le persone che ascoltano Rete 3, che hanno notoriamente, statisticamente, è stata fatta un'analisi comunque,
3: certo,
2: con l'Ufficio Federale di Statistica, che dice che chi ascolta Rete 3 tendenzialmente ha una vita un po' più cool di quelli che non lo fanno. Quindi
3: no, beh, bello, non l'avevo letto questo.
2: Un po' più interessante, sì, sì, agli amici più simpatici, frequenti gli eventi più fighi, quelle robe lì. Se ascolti Rete 3, se non ascolti Rete 3, non è che muori, hai lo stesso una vita, ma insomma non è così bella come, sì, sì, come, ecco, lo dico così giusto per.
3: Allora andiamo col grazie al casting.
2: Sì,
3: cerchiamo qualcuno che si è sposato in un posto particolare.
2: Qualcuno
3: cosa
2: che
3: si intende per particolare? No chiesa, no municipio.
2: Ah, ok.
3: È presente i matrimoni che vediamo spesso nei film americani?
2: Tipo sulle spiagge.
3: Al parco, sì, col, okay, celebrante che arriva lì dove vuoi tu e ti sposa. Okay. Con
2: vogliamo anche togliere l'albergo? No.
3: Che senso?
2: Io tipo una zia, okay, che si è sposata in albergo. Beh, cioè in un bel albergo.
3: È già un posto particolare.
2: È già un posto particolare. Ok, sì, ok, allora lo teniamo, lo teniamo. Poi chi cerchiamo?
3: Qualcuno in coppia che ha problemi di gestione del bagno, perché lui o lei rimane mezz'ora, ad esempio. Non so se.
2: Posso dire che solitamente è un lui?
3: Bella,
2: che rimane
3: questo,
2: mezz'ora?
3: Sai che quello,
2: dire
3: questo
2: che
3: è un bel tema?
2: Cioè, io avendo un convivente lui, poi magari mi dite, no, conviventi lei, loro.
3: Ma è
2: però
3: un bagno solo?
2: No, non più adesso.
3: Okay.
2: Fortunatamente adesso abbiamo due bagni, ma
3: sì,
2: prima
3: sì, no,
2: abbiamo un bagno.
3: Non è questione di lui o lei, può essere interscambiabile quello che resta più a lungo, soprattutto dopo l'avvento degli smartphone. Dopo
2: esatto,
3: vediamo una ricerca che è stata fatta.
2: Esattamente.
3: Qualcuno che si ricorda di un tema che ha fatto da piccolo, in cui magari ha scritto qualcosa di particolare. Non so se adesso pensandoci ti
2: viene in
3: mente.
2: Ah, i temi, certo,
3: sì,
2: i temi che bisogna fare.
3: Io mi ricordo di una relazione in cui avevo scritto la proboscide dell'elefante ha 40.000 muscoli. Probabilmente perché gli servono, avevo scritto. No?
2: Ah, bello, perché gli servono?
3: Non lo so. Se
2: ma sarà
3: robe
2: che gli servono 42.000 muscoli?
3: Quelle robe da bambino. Questi tre penso di trovarli, quindi sposati in un posto particolare, gestione del bagno in coppia,
2: sì,
3: temino da bambino con frasetta che ancora vi ricordate. L'ultimo l'ho messo, ma non credo che ci sia ancora qualcuno che non ha cambiato le gomme.
2: Che non ha cambiato le gomme da invernali a estive?
3: Cioè, no, dai, no. No, dai, no, seri.
2: Sì,
3: no, seri.
2: Sì,
3: no,
2: non l'ho ancora fatto, ma allora ho sentito il mio meccanico l'altro ieri, abbiamo preso appuntamento per oggi e mi ha detto che però sono scusata perché fino a una settimana fa facevano ancora 10 gradi e quindi
3: sì, non
2: e
3: erano
2: quindi
3: proprio
2: va bene.
3: Tra
2: l'altro ci hanno scritto allo 0798738073, scrivono: ma oggi non c'è Luca Mora? Certo che c'è Luca Mora, ciao Luca!
4: Buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di Blackout!
3: Di Black Angus!
2: Black Angus.
4: Buongiorno, okay, allora voi due siete i concorrenti di oggi.
2: Grazie,
4: giusto?
2: Sì, siamo noi.
4: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Alice, piacere.
4: Alice, e tu invece?
3: Orazio.
4: Alice e Orazio, da dov'è che venite? Da quant'è
2: io
4: che conoscete?
2: Io sono Alice, vengo da Locarno.
4: Sì.
2: Orazio?
3: Io da qua fuori, dalla redazione.
2: Da qui fuori.
4: Da quanto da abiti qui fuori?
3: Da qua fuori.
2: Da qua fuori. Da coiffeur.
4: Da coiffeur, va bene così.
2: Ottavio,
4: abbiamo
2: coiffeur
4: capito che è uno di quelli che parla tantissimo. Quindi
2: esatto,
4: Alice, oggi ci interfacceremo con te. Le domande però le facciamo dopo.
2: Le facciamo dopo. Beh, grazie per essere passato, Luca Mora.
4: Grazie a voi, arrivederci.
3: Mia zia si è sposata in un camion, ci scrivono.
2: Belli.

0: Sì, Ottavio, sì,
1: Sì.
0: io sono una di quelle che non ha
1: Perfetto.
0: ancora cambiato le gomme da invernali a estive
1: Ma
0: e ho
1: vedi?
0: mio figlio di 6 anni che me lo ricorda tutti i giorni. Mi dice: mamma, non hai ancora cambiato le gomme?
1: Senti che
0: Non hai
1: casa.
0: cambiato le gomme?
1: Mi arriva sempre più veloce.
0: No, tesoro, mi sono ancora dimenticata. Però, ahimè, sì, io
1: Allora,
0: sono una di quelle.
1: Alice,
0: Sono una di quelle.
1: siete già in due, non
0: Ma
1: pensavo ce ne
0: io già lo
1: fossero.
0: sapevo che eravamo
1: Tra
0: in due.
1: l'altro, sì.
0: l'altro, mio figlio di 6 anni li compie giusto oggi. Avete voglia di fargli un bel tanti tanti auguri?
1: Ma
0: Che lui sarà
1: certo!
0: molto contento. Enea.
1: Enea, perfetto. Allora vai, 1, 2, 3. Auguri,
0: Auguri,
1: Enea!
0: Enea!
1: Viva!
0: Auguri, Enea!
1: 6 anni, guarda che sono fighissimi. Dall'anno prossimo sei tu che devi portare la macchina a fare il cambio gomme. Non è più la mamma, perché diventi grande.
0: Aspetta,
1: Quindi goditi ancora quest'anno qui, perché dopo cominci ad avere le
0: gli faranno
1: responsabilità.
0: una torta a forma di pneumatico, non so.
1: È un appassionato, magari.
0: Io non ho ancora cambiato le gomme, dicono, e il peggio è che mio marito ha un garage, come si
1: Bello.
0: dice, il calzolaio e le scarpe
1: Se sempre rotte,
0: rotte,
1: ma certo,
0: no?
1: giusto.
0: Quelli che lavorano all'ufficio tassazione sono sempre gli ultimi a
1: A
0: fare la
1: mandare dentro
0: dichiarazione,
1: la
0: per dire.
1: dichiarazione d'imposte, sì.
0: Secondo me c'è qualcuno che dice ritarda il cambio gomme perché dice quelle invernali le ho pagate, voglio usarle
1: Le
0: un
1: voglio
0: po'.
1: usare tutte, ma
0: Vedi?
1: certo.
0: Però
1: Poi
0: dopo, l'anno dopo devi cambiarle.
1: l'altro giorno sono andata, ho lasciato la macchina sotto il sole cocente del centro di Lugano per tipo 6 ore, ho ripreso la macchina e io pensavo che le mie gomme si sarebbero sciolte sul terreno, che poi non succede, non è che perché sono quelle invernali che allora d'estate si sciolgono,
0: Però hai
1: però
0: lasciato un po' di gomma, l'hai
1: c'è
0: lasciata.
1: stata un po' di paura. No, non l'ho lasciata davvero, ma c'è stata un po' di paura che questo accadesse. E il mio meccanico mi ha informata, mi ha detto: quest'anno sei la penultima.
0: Bellissimo!
1: Non sono l'ultima!
0: La
1: Non sono
0: penultima! Ma ti rendi
1: penultima!
0: conto?
1: Esatto,
0: Ma esistono ancora
1: esatto.
0: le gomme per la tua auto?
1: Esistono ancora,
0: Perché
1: sì.
0: erano ancora quelle piene, giusto?
1: Quelle
0: Non c'è l'aria
1: piene.
0: dentro.
1: Sì.
0: Quelle del 1900.

0: Michele dice: il premio penso che possa vincere un mio conoscente che alcuni anni fa a inizio inverno è andato a fare il cambio gomme da estivo a invernale.
1: Sì.
0: Il gommista gli fa: te va che avevi sulle gomme invernali anche quest'estate.
1: No!
0: Siete tutti ancora abbondantemente in tempo.
1: Perfetto, finché
0: però usare
1: non siamo...
0: le invernali tutta l'estate non credo che resti molto battistrada su, eh.
1: No, non penso, credo che sia beh coraggioso.
0: Però voglio,
1: se non altro.
0: Voglio ringraziare voi che siete in questi giorni ancora in giro con le gomme invernali, perché lasciando pneumatico sulla spiaggia, sulla sabbia.
1: Sulla spiaggia, sulla sabbia. Tu sei già in vacanza, Ottavio.
0: No, lasciate un po', lasciate della gomma sulla strada che la rende più
1: sabbiosa. Più spiaggiosa, no.
0: Aumenta l'aderenza per noi.
1: Ah, aumenta l'aderenza per tutti quelli che hanno già fatto. Tu l'hai già fatto il cambio gomme?
0: Siete dei donatori di gomme praticamente.
1: Quando è che hai fatto il cambio gomme?
0: No, un mese fa.
1: Un mese fa? Sì, sì. Beh, dai, ci
0: tutte
1: sta.
0: Tutte e tre le ho cambiate.
1: Aspetta.
2: Biglietti, oggi si regalano biglietti
3: con Orang Music.
1: Avete capito bene, anche oggi vi regaliamo dei biglietti per il Nevermind Festival a Bellinzona, al Parco Urbano di Belli. Per chi vi regaliamo, soprattutto per quale delle serate? Mercoledì 8 luglio. Mercoledì 8 luglio. Controllate le vostre agende, che siete liberi, che ci siete, ci potete andare, così potete anche partecipare al gioco per vincere i biglietti. Per chi? Per Alpha Blondie and the Solar System, Julian Marley and the Uprising.
0: Serata reggae
1: del Nevermind Music Fest a Bellinzona al Parco Urbano per l'8 luglio. Uno o una di voi si può portare a casa due biglietti.
0: Vuoi chiedergli qualcosa in cambio?
1: Ma certo, come sempre.
0: Ma
1: una cosa piccola. Dovete mandarci un vocale al nostro numero di telefono su WhatsApp, un messaggio vocale in cui dite Bomboclat.
0: Ah, come ieri, bello, Bomboclat.
1: Per mettervi proprio nella vibe, nel mood della serata reggae, appunto, del Nevermind. Come sempre il numero di telefono è lo 079-873-8063. Buona fortuna.

0: State ascoltando Non ci resta che il cactus.
1: La droga.
2: Excaliburs. Excaliburs.

0: cosa è successo?
1: Bomboclat!
0: Bomboclat!
2: Ma poi cosa significa
3: bomboclat?
0: Questo era un bomboclat forte.
2: Ma è tipo vaffanbagno, no?
0: Sai che non...
1: Buona fortuna.
0: Bomboclat!
2: Sono stati molti a bomboclattare qui.
1: Questo è solo...
0: Bomboclat! Bomboclat!
2: Diciamo, non era la qualità del bomboclat a fare la differenza, ma l'estrazione.
0: L'estrazione a sorte!
2: Che ha premiato Giotto...
0: Giotto,
2: che ha, il suo è questo, Giotto.
0: Vai, Giotto.
1: Bomboclat.
2: E aggiungo Babylon Rastafari. Babylon Rastafari. Allora, Giotto non ha ancora visto, io gli ho scritto ma non risponde.
0: Giotto, per piacere,
2: se non stai guidando, guarda il telefono e mandaci l'indirizzo.
0: Sappi che, insomma, sei tu l'unico Giotto che ha ricevuto il messaggio con scritto sì, hai vinto, è lui.
2: Sì, non è neanche un nome comunissimo.
0: Esattamente. Quindi, insomma, palesati, perché hai vinto i biglietti per Alpha Blondy e uno dei tanti figli cugini Marley.

0: Televisione Svizzera.
1: Qualche secondo prima delle 11, anzi un minutino prima delle 11 di questa mattina. Siete in ascolto?
0: Rete 3.
1: Come ha detto la signora benissimo, su Rete 3. Io sono Alice, lui è Ottavio, questo è Non ci resta che il cactus. Ma prima di andare avanti con, insomma, lo sapete, le solite cose, ci sono le altre solite cose, come appunto le costanti nelle nostre vite, le previsioni del tempo fino a questa sera: soleggiato e molto caldo verso il Mendrisiotto e lungo il versante nord alpino. Ci sarà un debole rischio di un temporale serale da solo. Le temperature massime raggiungeranno i 33 gradi al sud e i 30 gradi al nord, quindi state all'ombra, bevete tanta tanta acqua fresca.
2: Domani ancora soleggiato e caldo, ma le massime scenderanno a 30 gradi, farà freschino domani.
1: Un po' freschino, prendiamo un puloverino. E adesso passiamo alle notizie con Rosy.
0: 3 news.
3: Importante operazione di polizia questa mattina alla stazione di Winterthur, ancora poche frammentarie le notizie a disposizione. Un uomo armato di coltello ha aggredito i passanti, non si escludono feriti. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. C'è anche la Svizzera tra i paesi che hanno partecipato alle indagini che hanno portato alla ricostruzione e al ritrovamento del tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Oggi in Italia sono state arrestate 3 persone. Un grave incendio è scoppiato in un collegio per ragazze in Kenya, circa 120 km dalla capitale Nairobi. Un poliziotto ha dichiarato alla stampa che 16 allieve sono morte, altre 74 sono in ospedale. L'incendio è scoppiato nella notte, quando le ragazze stavano dormendo. Ancora da stabilire le cause. Negli ultimi anni in Kenya ci sono stati altri incendi in collegi, con anche delle vittime.

0: Alziamoci.
1: No.
2: Di chi sarà? Che l'avrà persa questa agenda qua?
3: Ancora non si sa, ma perché non abbiamo dato neanche il primo indizio. Ma come fanno a saperlo le persone, Ottavio? Non possono.
0: C'era un ricordo di quando cantavi in chiesa nel tuo annuncio.
3: Un ricordo di quando cantavo in
0: cantavi
3: chiesa?
0: Cantavi nel coro della chiesa.
3: Cantavo nel coso della chiesa.
0: Nel coro della chiesa.
3: Cantavo lì, però insomma non sono... Sono stata buttata fuori,
0: no,
3: evidentemente.
0: Sei brava.
3: Grazie mille. Agenda di oggi. Spiego giusto le regole per chi magari ci ascolta per la prima volta, non ha mai giocato prima e vuole lanciarsi oggi. Allora, praticamente abbiamo trovato un'agenda di qualcuno, ok? Di un personaggio che per noi è misterioso. Per capire chi è, leggeremo alcuni appuntamenti che sono scritti su questa agenda, da qui alle 12.30 di questa mattina. Quindi andiamo con il primo appuntamento. Vi ricordo che la persona può essere di fantasia, reale, ancora in vita, morta, insomma tutto quello che è, sbizzarritevi. Il premio è
0: una matita infinita e le calze di Rete 3 che si indosseranno sempre meno, credo.
3: Andando
0: meno
3: avanti. A meno che sai ci sono quei,
0: o le metti in casa,
3: le metti quei sandali, le calze quei sandali. Benissimo, allora andiamo al primo appuntamento.
0: Parlare in continuazione.
3: Scriveteci allo 069 873 8073.
2: Che l'avrà perso questa?

0: dai, potrebbe essere mia figlia, dicono per l'agenda, parlare in continuazione.
1: Parlare in continuazione.
0: Potrebbe essere la figlia di Andrea.
1: Sì.
0: Non è lei, non è lei.
1: È la figlia, non
0: chiedevamo.
1: Perché non la conosciamo.
0: No, infatti deve essere universalmente conosciuto. Chiedevamo con il casting se c'è qualcuno che si ricorda di un tema che ha fatto da bambino, di un racconto che ha scritto.
1: Sì.
0: E si è presentata in studio con il suo bel libretto rilegato sotto il braccio delle elementari, Sephora!
2: Ciao Sef!
3: Buonasera!
1: Ben arrivata,
3: nuovo, siamo qua.
1: Eccoci qui. Buongiorno.
3: Ogni volta con una cosa diversa, ma alla fine.
1: Tu hai cose da raccontare, ci avvisi più o meno alle 11 di sera e poi dopo facciamo delle cose. Quindi ci sta, perfetto.
0: Hai ritrovato qualcosa recentemente?
3: Io sono qua con quest'arma in mano che vi mostro.
0: È un bellissimo quaderno rilegato con copertina colorata a mano da voi?
1: Di sabbia.
0: Di sabbia.
3: Brava,
0: sabbia.
3: Brava. Sì, questa sabbia colorata incollata.
1: Sabbia.
3: Ma io dubito che l'ho fatta io, perché non sono mai stata nei bordi. Non
0: se volete la foto di questo quaderno, ve la posso mandare. C'è anche due segnalibri particolari. Cos'è, carta igienica?
3: No, è perché sì. No, è Scottex.
0: Ah, ok.
3: È una marca Scottex.
1: Vabbè, in Ticino sai, usiamo le marche.
0: È come dire Scotch.
1: È come dire Scotch.
0: Come dire Scotch.
1: Natel.
0: Se volete la foto.
3: È un segna posto perché io ho delle cose importanti a dirti esattamente in questi punti.
0: Attenzione,
3: qua.
0: Attenzione. Ci leggerai due giusto.
3: No, lascia stare.
0: Lascia stare.
3: È un trauma. Qualsiasi cosa.

0: Dicono che è molto bello il tuo quaderno sabbioso, Sephora. Sto mandando la foto a chi la richiede. Sì, è un quaderno con copertina sabbiosa su cui avete scritto cosa?
1: Sarà un intervento difficile.
0: In che classe facevi?
1: Ero in prima o in seconda?
0: Prima o seconda elementare.
1: Allora, avevamo una cassetta della sabbia. Non so come si dica.
2: Una sabbiera.
1: Vabbè, una sabbiera. Si dice?
2: Dice una sabbiera.
1: Con dentro vari oggettini per bambini. E la insegnante ci ha detto: giocate a 4-4, 3-3, inventatevi delle storie, io ve le scrivo giù. Ora, così, giusto, velocemente, vi leggo l'inizio della storia di quattro miei compagnetti.
2: C'è il titolo?
1: La felice vigilia di Natale. Questi sono quattro miei compagni.
0: Se ho capito bene, i racconti dovevano avere come protagonisti gli animaletti.
1: Gli animali
0: finti che
1: loro indicavano.
0: Sì.
1: In una città era la vigilia di Natale. Alcune macchine erano parcheggiate al ristorante, altre erano a lavorare. Al pomeriggio, sotto l'albero di Natale della città, le persone si accorsero che c'erano dei regali. Li aprirono e trovarono delle sorprese. Gli abitanti di quella città furono felici e portarono i regali a casa.
0: Che carini.
1: Così, via.
0: Non eravate voi questi, eh?
1: Ovviamente
2: no,
1: non eravamo noi.
2: Non eravate voi.
1: Perché penso, questi miei compagni di classe avevano capito che per fare una storia, una frase dopo l'altra, dovevano essere legate in qualche modo.
2: Certo.
1: In qualche modo le frasi dovevano susseguirsi con un senso logico. Ora io ve leggerò, a cura di Sephora Gammens e di tre compagnetti, il cavallino fa ritornare la panna.
0: Posso dire, c'è anche la foto di Sephora a 7 anni.
2: C'è anche la foto, ripetiamo il titolo perché hai riso sul finale. Il cavallino.
1: Non sei tu, Alice.
2: No,
1: il cavallino fa ritornare la pace.
2: Bravo.
1: C'erano una volta in un paese lontano degli abitanti che conducevano una vita un po' strana. Un maiale stava mangiando tranquillamente quando all'improvviso vide un taxi passare.
2: Perfetto.
1: Un po' più lontano c'era un cavallo, che era il capo di questo paese, e vicino a lui un altro cavallo.
2: Complimenti al cavallo.
1: In un fiumiciattolo, cosa a parte, in un fiumiciattolo abbandonato c'era un pesce pagliaccio. C'era pure un'anguilla. Il cavallo, quando vide l'anguilla, scappò. E fino a qua. Una contadina, che non c'era.
0: Comparsa così all'improvviso.
2: È arrivato. Ci servivano personaggi per quello.
1: Fermò il taxi, personaggio ricorrente invece.
2: Ovviamente, sì.
1: Perché i suoi animali stavano passando proprio sulla strada che percorreva il taxi.
2: Tutti gli animali della contadina.
1: Il maiale vide una scrofa con i piccoli che succhiavano il latte della mamma. Poi vide un cespuglio d'erba e decise di nascondersi nel cespuglio per giocare a nascondino con gli altri.

0: altri.
1: E questo è il preambolo della storia. Dal taxi scese un militare che vide l'anguilla nel fiumiciattolo e cercò di eliminarla, ma non ce la fece. Ma perché?
0: Esattamente.
1: Sono arrivati anche i militari. Perché, povera anguilla, tra l'altro. Arrivò un eroe con la barca e riuscì ad ammazzare l'anguilla. Il militare volle sparare all'eroe e prendergli l'anguilla.
2: L'anguilla con te, tra un racconto di Sephora.
3: Tra il supereroe e il militare.
1: Ma poi contro questa, perché noi da bambini qualcuno ci deve aver detto: ah, l'anguilla cattiva.
4: Cattiva, sì.
1: Quindi,
4: aspetta, vai avanti.
1: L'eroe riuscì a scappare. Ale, arrivò un motoscafo e il pesce pagliaccio si nascose per non fare la fine dell'anguilla.
3: Il pesce pagliaccio dell'inizio della storia, che non è mai.
4: Beh, c'aveva una sua coerenza.
3: Porca miseria, bellissimo.
1: Nel frattempo, il piccolo della scrofa, impaurito dagli spari,
3: quali spari? Uno dei tanti,
1: non sappiamo. Si nascose nel cespuglio d'erba e quando la scrofa lo cercò, non lo trovò perché era troppo piccolo. Per fortuna arrivò un cavallino che trovò il piccolo porcellino, ma quando vide sbucare da dietro una pianta un grande cervo
4: che c'era nella sabbiera. E beh, sono tutte le cose che vedevate nella sabbiera in quel momento.
3: C'era un grande cervo in quella sabbiera.
1: Il cavallino si spaventò e scappò. Il cervo aiutò il maialino a ritrovare la mamma. Il fratellino del maialino stette con
3: ora. Ma scusa, ma il cavallino non doveva portare la pace? Io sto aspettando.
4: Dopo ti dico cosa ho capito io.
1: Più di me, penso. Ah, finisce così. Ad un tratto arrivò un cane, che ovviamente mancava, ma c'era la sabbiera, che spaventò il pesce pagliaccio chiamandolo Palladura.
4: Palladura?
1: Lui ha detto Palladura, il pesce pagliaccio.
3: Si è spaventato?
1: Il pesce pagliaccio andò a nascondersi veloce veloce sott'acqua, perché prima dove era
3: esattamente?
1: E quasi quasi si ruppe una pinna.
3: No.
1: Dei gattini saltarono addosso al militare e lo uccidono.
4: Dopo facciamo l'analisi.
3: Perché
4: di
3: il militare viene ucciso non dall'anguilla, ma non dall'eroe, dai gattini.
1: Che non erano parte della storia.
3: No, sono arrivati solo
1: infine,
3: per quello.
1: Questa parola che ci salva. Infine, arrivò un cavallino contento che fece sparire la guerra dal paese, lasciando per sempre la pace. Da quel giorno vissero tutti felici e contenti.

0: No, giuro, ho riso tantissimo. Bella la storia, tanta inventiva, tanta fantasia.
1: Tanti
0: Penso che la
1: personaggi.
0: docente ha messo 6, a parte una storia un po' macabra, per avere adesso non so quanti anni aveva a quel tempo lei, però
1: Sei,
0: c'è cioè,
1: non lo
0: di
1: so.
0: fantasia macabra tanta.
2: Ma, sì, macabra tanta. Posso dire cosa ho visualizzato mentre lo leggevi? L'avete
1: Salvaci.
2: Scritto in quattro,
1: Sì.
2: giusto? E ognuno a un certo punto diceva: no, ma c'è dentro anche il maiale nella sabbiera,
1: No, ma
2: mettiamolo nel
1: i
2: racconto.
1: piccoli del maiale dobbiamo mettere.
2: Esatto, e via via vedevate questi oggetti e li inserivate praticamente
1: Sì, tipo
2: a
1: uno
2: caso.
1: che dice: il mio papà sta facendo il militare. Militare, scrivi giù bene così.
2: No, no, c'era proprio un soldatino dentro
1: Ah,
2: anche.
1: ecco, perfetto,
2: È
1: perfetto.
2: tutto
1: Sei molto
2: visualizzato.
1: ingenuo, Ottavio, a
2: La parte
1: pensare che
2: macabra sono a cura di
1: semplicemente.
2: Sephora,
1: Ecco, esatto,
2: questo è
1: perché
2: bellissimo.
1: abbiamo trovato un comune denominatore. Io vi ho scritto ieri. Così, quando ho letto quella storia, ma regà, io ho sfogliato il giornalino e non è la mia unica storia.
3: No,
1: ne
3: abbiamo un'altra?
1: Allora, vi lancio un attimo un esempio di altri compagnetti che hanno fatto una storia sul mare, così velocemente. Un giorno un subacqueo decise di andare al mare con i suoi aiutanti a catturare un polpo. I tre, ovviamente polipo, ma io non ce la faccio a dire polipo.
3: Certo.
1: I tre amici prendono la loro barca, ma quando si avvicinarono al polipo, il polipo con i suoi tentacoli fa rivoltare la barca.
3: Chiaro.
1: E cadono.
2: Il Kraken.
1: Per fortuna arriva un delfino che li salva. Poi nuovamente in mare, tutti felici.
3: Tutti felici così,
1: questa
3: va
1: è una
3: bene.
1: Storia come quattro bambini potevano farla. Ora, il comune denominatore tra la storia che ti sto per leggere e la storia che ti ho letto prima assurda sono io, le altre tre sono cambiate.
2: Vedi che ritmo, allora.
1: Quindi vediamo un attimo.
3: Ok, titolo
1: alla ricerca dei pesci.
3: Alla
1: e tu
3: ricerca
1: direi,
3: dei pesci.
1: Alla ricerca di Nemo.
3: No,
1: regà, alla ricerca dei pesci. Nel mare c'era un polipo che guardava i pesci. I pesci scappavano perché avevano paura del polipo, che era molto grande.
3: No, vabbè.
1: Uno squalo aveva mangiato un pesce vivo e aveva lasciato vicino a un sasso le lische del pesce. E io comunque preoccupata che
2: esatto,
1: non è che mangeranno le lische.
2: Non è che li fanno di traverso.
1: No, lo squalo andò a cercare altri pesci perché aveva ancora fame. Ma i pesci scapparono via.
3: Ok.
1: Allo squalo venne un'idea. La stessa del maialino. Nascondersi dietro un sasso.
3: Ah, pensavo quando, sotto l'acqua.
1: Quando passava un pesce, uscire da dietro il sasso e mangiarlo. Un'orca, a caso adesso, un'orca vide un pinguino, volle mangiarlo.
3: No.
2: Ma avevi fame quando l'hai scritto?
1: Ma
3: avevi visto un documentario?
1: Mai più probabile. Ma il pinguino scappò sulla terraferma e allora l'orca se ne andò via. Dopo sentì un pesce parlare nel linguaggio dei pesci, naturalmente.
3: Giustamente, giustamente.
1: Si girò e il pesce andò a sbattere contro il suo naso. L'orca lo mangiò e lasciò le lische vicino alla roccia. Perché le
3: roba
1: delle lische, io non avevo capito che gli animali potevano mangiare. Ma vicino c'è cioè un cimitero di.
2: Di lische.
1: Il pinguino sulla spiaggia incontrò due foche e un tricheco e diventarono amici.
2: Ah, così, a caso.
3: Belli, okay, la foca di prima ha mangiato il pinguino, questi amici forever.
1: Assieme giocarono un po' e quando nel mare c'erano tanti pesci, li catturarono, no! Li mangiarono e poi tornarono a giocare. I figli dell'orca giocarono a nascondino con i pesci. Una balena vide due pesci, ne mangiò uno e l'altro scappò via veloce, si nascose perché non voleva farsi mangiare dalla balena.
3: Dalla
1: non sapevo bene cosa mangiasse le balene.
3: No, le balene.
1: La balena rosa, questa no, voleva anche lei mangiare un pesce, ne trovò uno e se lo mangiò. Un'altra balena vide la balena rosa che mangiava il pesce e venne anche lei voglia di mangiare, si disse: allora vado anch'io a caccia. Vide un pesce e lo mangiò tutto.
3: Tutto quanto.
1: Lische comprese, raga.
3: Anche le lische. Avevi superato questa
1: cosa. Ci manca
3: cosa.
1: Qualcuno qualche... Il coccodrillo.
3: Il coccodrillo
1: invidioso che tutti mangiavano i pesci li cercò anche lui, ma non li trovò perché uno era nascosto e gli altri o erano scappati o erano già stati mangiati.
3: No.
1: Ho ripulito il mare. Dopo, stanco della ricerca, il coccodrillo dormì un po' tra le alghe che lo cullavano.
3: Giustamente.
1: Frase finale.
3: Cosa?
1: Arrivò la sera e tutti i pesci, balene, orche, delfini, ormai con la pancia piena, si misero a dormire felici e contenti. In cinque erano rimasti.
3: Scusate, sono loro.
2: E il giorno dopo cosa mangiano? Si mangiano a vicenda. Scrivi il seguito.
4: Non ci resta che il cactus. Tieni il volume alto, ci siamo noi.
1: Ma soprattutto buttando le lische, perché poveri pesci non è che...

0: sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: E chi l'avrà persa questa agenda qua? Chi lo sa? Allora, dopo il primo indizio sono arrivati delle ipotesi. Ecco, grazie, non mi veniva la parola ipotesi. Delle ipotesi che potessi essere addirittura io.
2: No, l'hanno scritto?
1: Sì. Parla,
2: ma tu non parli in continuazione? Sì, parli in continuazione.
1: Parlo in continuazione perché è il mio lavoro farlo.
2: Certo.
1: Se volete, smetto di farlo e vengo pagata per non parlare.
2: Carla Norgauer? Poi? Non è Carla Norgauer.
1: Non è neanche Carla Norgauer.
2: Non è la figlia di
1: Andrea. Non è la figlia di Andrea.
2: No, no.
1: Non nessuno.
2: Casolini.
1: Casolini non è neanche Casolini.
2: L'avevo prevista, ma non è lui. Andiamo con la seconda.
1: Andiamo con il secondo indizio. Quindi, dopo parlare in continuazione, abbiamo.
2: Abbiamo portare i piccoli a scuola.
1: Parlare in continuazione e portare i piccoli a scuola.
2: Sì, sì,
1: sono
2: sì,
1: i primi due indizi di oggi. Scriveteci allo 079-8773-8073. Buona fortuna!
0: Che l'avrà persa questa agenda qua? Vai!

0: Abbiamo sentito prima i bellissimi racconti che Sephora scriveva in seconda elementare e proprio ispirato da lei un ascoltatore che vuole restare anonimo, chiameremo Gianni, ci ha mandato la pagella della sua seconda elementare.
1: Non è vero.
0: Sì, italiano 6, aritmetica 6, c'era ancora il voto di calligrafia 6, aveva 6 in calligrafia.
1: 6 in calligrafia.
0: Disegno mano libera 6, lavoro manuale 6. Disciplina 6, religione 4.
1: 4.
0: Cosa facevi religione 4?
1: Non andavi.
0: No, 4 religione. Comunque bellissimo, ma a proposito di voti?
1: A proposito di voti, signore e signori, è recente notizia, aspetta, fammi fare una cosa.
0: Dopo il voto sui soffiatori a Zurigo?
1: È notizia degli ultimi giorni, anche a Basilea città ci saranno votazioni cantonali il 14 giugno. Su cosa si voterà l'iniziativa popolare sulla gestione dei piccioni urbani? A Basilea città ci sono troppi piccioni!
0: Lo slogan è 10 milioni di piccioni bastano.
1: Bastano, esatto.
0: Ma è vera la votazione.
1: La votazione del 14 giugno a Basilea città è realtà. Il problema è realtà e di conseguenza hanno proposto, ecco, questa iniziativa per andare contro a questa invasione dei piccioni.
0: Cosa si propongono?
1: Propongono le reti metalliche sui palazzi,
0: sì.
1: Qui che qualcosa già c'è, divieti di nutrizione, non date da mangiare,
0: verboten.
1: Do not feed the pigeons.
0: Ok.
1: Rapaci dissuasori.
0: Una decina di falchi urbani, come si chiamano?
1: Sono quelli della falconeria di Locarno, possono pensarci.
0: Verranno assunti dei falchi che poi credo che li facciano scappare.
1: Pensa tu, vivere a Basilea città, dici io pago le tasse per i falchi.
0: Pago volentieri una tassa per un falco.
1: Poi la soluzione più, quella che attuerebbero più di tutte, sarebbero le piccionaie controllate che attirerebbero l'animale in un luogo specifico dove però le uova vengono poi sostituite da esche.
0: Ma quindi veleno.
1: Vorrebbero fare un test di 4 anni con 5 piccionaie. Li uccidono dopo.
0: Li sterilizzano. No.
1: Li portano via.
0: Pian piano sostituisci le uova finché
1: alla fine dopo non. Ecco.
0: Seguiremo con attenzione.
1: Seguiremo il 14 giugno, oltre alle nostre di votazioni, possiamo anche seguire.
0: Se ci ascoltate da Basilea, ci confermate che Basilea città è un problema molto serio quello dei piccioni, tanto da aver portato a raccogliere delle firme per gestirli. Yeah.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Ecco la testimonianza di uno dei piccioni di Basilea città. Cosa ne pensa di questa iniziativa popolare? Si capisce, si capisce, contrariato.
2: Allora,
1: certo,
2: la votazione
1: certo.
2: Non è. A Zurigo, a quanto pare, lì non ci pensano due volte a farli fuori i piccioni. L'hanno risolta così.
1: Quando andate a Zurigo, se sentite spari, è per quello.
2: E invece, qua si deciderà come gestire l'emergenza piccioni.
1: L'emergenza,
2: no?
1: Come gestione del piccione urbano. Questo
2: se
1: è.
2: Se trovi due piccioni con una fava,
1: cosa fai? Di chi è uno la fava? Lo devi lasciare andare.
2: Aspetta, che ci mandano un vocale da Basilea.
1: Sentiamo,
2: credo.
1: Sentiamo. Pronto?
2: Pronto.
3: Sì. Ciao, sono Herman di Basel, Basel-Stadt, non Basel-Land. Sì, no? Sì, il problema del Scheiße-Sturz dei piccioni è un grosso problema, sì, anche perché imbrattino gli edifici, poi dopo devi anche dopo pagare per
2: la
3: pulizia, certo. è un problema, sì.
1: Sì.
3: Sturz, dei piccioni Sturz. È un problema.
1: Certo.
3: Ciao a tutti di Basel.
2: Ciao,
1: grazie,
2: ciao.
1: Grazie Herman per la tua preziosa testimonianza. Altre persone se
2: no,
1: ci sono.
2: Sì, possono mandare. Io tifo per i falchi.
1: I falchi?
2: Sì.
1: Tu proponi. Allora, per togliere i piccioni riempiamo Basilea città.
2: Ma
1: di
2: no,
1: falchi.
2: 10 falchi li fanno scappare tutti,
1: 10?
2: Sì.
1: 10?
2: Ma non ci sarà il
1: per tutto il cantone Basilea città.
2: Il turismo dei falchi.
1: Il turismo. Vediamo.
2: No, vedo fuori una con un cappellino di alluminio. Ho paura.

0: Pensa però quanto è civile un popolo che arriva proprio a votare, a gestire comunemente. No, la Donati no, cosa applaude?
1: Marta, non applaudo neanche con sarcasmo.
0: Ah no, un applauso sincero per chi?
1: Applausi a Basilea.
0: Per questa votazione, questa votazione sui piccioni?
1: Finalmente avremo delle città completamente deprosciuttizzate.
0: Depiccionate semmai, no?
1: No, nel senso che finalmente a Basilea città hanno deciso di togliersi le fette di prosciutto dagli occhi.
0: Ah, ok, in quel senso, sì.
1: E aderire al mio movimento.
0: Qual è?
1: No ai piccioni perché sono dei droni. No, no ai piccioni perché sono dei droni.
0: No ai piccioni.
1: No ai piccioni perché sono dei droni.
0: Ma quindi bello, mi sta dicendo che c'è lei di questa iniziativa sui piccioni del 14 giugno? C'è
1: proprio
0: lei.
1: Così, finalmente io e i miei seguaci siamo riusciti, perché non mi piace usare followers.
0: Okay.
1: Italiano è meglio.
0: Meglio.
1: Miei seguaci siamo riusciti a raggiungere i vertici dei poteri forti di questo paese e metterli alle strette. Ora dovranno ascoltare il popolo.
0: Vabbè, adesso che parole grosse, ha raccolto poi 3.000, poco più di 3.000 firme, eh? C'è chi ne fa una al mese di iniziativa.
1: Raccolta firme, fare la giustizia, chiamala un po' come preferisci. La cosa importante è che finalmente potremo portare a termine la nostra missione.
0: E la vostra missione sarebbe?
1: Sterminare i piccioni, mettendo fine alla continua sorveglianza dei poteri forti sulle nostre vite quotidiane.
0: Ecco, immagino che lei abbia anche delle prove che i piccioni sono droni, no?
1: Le prove le abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, Ottavio,
0: sì, per
1: tutti
0: esempio?
1: Voi che ci ascoltate.
0: Tipo?
1: Per esempio... Hai mai visto un piccione beccare per terra?
0: Certo, come no?
1: E che cosa c'è per terra?
0: Boh, ci saranno delle briciole, noi non le vediamo. Lui,
1: no, non c'è niente.
0: Ah, non c'è
1: non
0: niente.
1: Non si vede niente.
0: Okay.
1: Li hanno programmati per far finta di mangiare. Hai mai visto tipo un pulcino di piccione?
0: No.
1: Per forza, li costruiscono già adulti tutti quanti. Hai mai trovato la cacca di piccione sull'auto?
0: Quella sì, allora vedi che sono reali.
1: Ecco, per dirti quanto sono diventati bravi, riescono a simulare anche quello.
0: Che poi si fanno fatica a toglierla.
1: Per forza, è biadesiva, microchippata.
0: Biadesiva e microchippata?
1: Secondo te, perché è nera sulle auto bianche e bianca sulle auto nere?
0: Quello è vero, perché?
1: È sostanza fotocromatica oppositiva.
0: Cosa sta dicendo? Senta, prossima raccolta firme?
1: Contro il furto di dati podalici.
0: Cos'è il furto di dati podalici?
1: Hai presente quando entri in un negozio di scarpe e ti chiedono che numero porta?
0: Sì.
1: Secondo te perché te lo chiedono?
0: Per portarti le scarpe del tuo numero da provare.
1: No, il numero è un codice di tracciamento podalico.
0: Va bene.
1: Se tu glielo dici ti possono tracciare ovunque.
0: Va bene.
1: Comunque io li frego, eh.
0: Dai, come fa a fregarli?
1: Lo dico solo
0: a te.
1: Dai,
0: dica.
1: Praticamente io avrei il 37.
0: Sì.
1: Ma porto solo scarpe taglia 35 per depistarli.
0: Infatti vedevo che cammina male, sta soffrendo.
1: Ma almeno non alimento questo sistema di polizia civile.
0: Va bene, arrivederci, Donato.

0: Tra qualche secondo scatterà il mezzogiorno in punto, ma solo ed esclusivamente se abbiamo la barzelletta di Abel. Perché
1: la barzelletta ce l'abbiamo, però in questo momento avremmo il potere di fermare il tempo. Perché potremmo... se non la trasmettiamo,
0: non scatta il mezzogiorno.
1: No, tutti gli orologi fermi alle 11:59 per sempre.
0: Facciamolo, sì, dai, oggi sì. Ancora va bene.
1: No, perché
0: dai.
1: Poi bisogna andare a pranzo e tutto.
0: Vai, vai,
1: ve la mando, vai, Abel.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, ciao. Ci sono una gallina e un gallo.
1: Non è questa, aspetta, è quella di ieri.
0: Ah, questa è quella di ieri, no?
1: Aspetta,
0: no,
1: guarda, questa è bella, vai.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, ci sono un coniglio e
1: no, aspetta,
2: serpente.
1: Non è questa.
0: No.
2: Il serpente.
0: Intanto comunque la voce di Abel si è sentita la mezzogiorno.
1: No, è giusto,
0: è
1: scusa Abel, okay. ho fatto casino io, questa va. È bella.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ci sono un coniglio e un serpente.
0: Ok.
2: Il serpente gli dice: la mia fidanzata mi ha lasciato. E il coniglio gli risponde: dai, stai tranquillo, tornerà da te strisciando. Ciao.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Bravo Abel, tanti applausi a te. No, come sempre.
1: Ma quante ne sa? 100, 100.000?
0: Ne sa tantissime. L'importante è che continua a saperne, così può sempre tornare il mezzogiorno, se no c'è un
1: pensa
0: problema.
1: Fino a quando ha 18 anni ce le racconta.
0: Ce le racconterà, poi sentiremo la sua voce cambiare,
1: esatto.
0: Diventare
1: sempre
0: più...
1: Seguiremo tutte le fasi.
0: Raga, questa è la battuta di oggi.
1: Comunque non dice dove le trova, eh?
0: No, no, non ce lo svela, non ce lo svela.
2: Segreto, se vengo in radio ve lo dico.
0: Dai.
2: Vabbè, ciao.
0: Ciao.

0: It's time, ladies and gentlemen, for the last indizio dell'agenda misteriosa.
1: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà?
2: No, che grande, non ha vinto nessuno. Non
0: ancora
2: ha vinto nessuno
0: ha vinto, dobbiamo ancora capire. Ecco,
2: cioè, non ha neanche mandato la risposta e manda già l'esultanza. Guarda, prima partecipa.
0: Questa gente così sopra le
2: questa
0: righe.
2: Questa agenda.
0: Allora, ripetiamo: il primo indizio che era?
2: Parlare in continuazione.
0: Il secondo indizio era?
2: Portare i piccoli a scuola.
0: E il terzo indizio è?
2: Grazie mille, scherzo.
0: Vai, terzo indizio?
2: Festeggiare anniversario con la draghessa.
0: Festeggiare anniversario con la draghessa. Scriveteci allo
3: 079 873 8073.
1: Che l'avrà perso questa?

0: Ecco, mi fanno segno, il collegamento è attivo, il collegamento è attivo, lui dovrebbe essere arrivato.
1: Con chi ci colleghiamo?
0: Con Indiana Jonas, il nostro Jonas Marti, che si trova a Bellinzona, penso, per parlarci dei castelli, no? Perché se no.
1: Scopriamolo.
2: Rieccoci qua. Ho percorso l'antico tunnel Mappus Morettinus, risalente al terzo secolo avanti Cristo.
0: Mappus Morettinus, terzo avanti.
2: E da Locus Arnus mi sono diretto verso Bellum in zona, che vuol dire guerra nei paraggi.
0: Ah, Bellinzona deriva da Bellum in zona, non lo sapevo. In quale dei castelli sei? Dai che lì c'è roba, vai.
2: Ci troviamo nell'immensa spianata Forum Solis.
1: Forum Solis.
0: Piazza del Sole.
1: Piazza del Sole, ma scusa, i castelli non ci vai, no?
2: Pensate che qui, proprio sul terreno che io sto calpestando, si svolse un'antica battaglia tra l'esercito degli unni e quello degli altri. Due eserciti conosciuti per lasciare solo il vento dietro di loro.
0: Che è rimasto anche oggi il vento, vedi?
2: Ne uscì vincitore Re Rabadanius, che per irridere l'avversario decise di far sfilare sui carri i suoi soldati mascherati.
0: Rabadanius.
1: Hai capito, il Rabadanius è così che è nato il Rabadan, quindi. Ma appunto sti castelli, quindi?
2: Beh, è interessantissimo. Pensate che a pochi metri da qui si cela una maestosa struttura risalente al secolo XV.
0: Il Castel Grande, finalmente, vai.
2: Più o meno, sto parlando dell'Equus Ilus, un antichissimo deposito per cavalli su quattro piani interamente sotterraneo.
0: Cioè, l'autosilo di Piazza del Sole esisteva già ed era un parcheggio per cavalli.
2: Esatto, certo, questo che ho in mano, come potete vedere, è un antichissimo papiro che testimonia la sosta e l'uscita di un cavallo dall'Equus Ilus. E se guardate bene si può ancora leggere l'importo. 2 franchi e 50.
0: Guarda che secondo me è un bigliettino dell'autosilo che hai trovato all'interno e l'hai raccolto adesso.
2: No, una cifra che all'epoca era astronomica, quindi questo biglietto che si trova nelle mie mani, solo nelle mie mani, è probabilmente appartenuto ad un ricchissimo viaggiatore
1: ti pareva sti turisti tedeschi sono sempre dappertutto in ogni epoca.
2: Una storia che ci racconta come in epoche lontane dalle nostre eravamo già un crocevia di molteplici popoli.
0: Grazie Jonas.
2: Nella prossima puntata mi recherò in un altro luogo importantissimo per la storia delle nostre origini, il Vulpis Civium, la città della volpe.
1: La città?
0: Cioè sarebbe?
2: Il Fox Town.
0: Ah, il Fox Town. Ah. Dove si svolse?
2: Un'importantissima battaglia. Quella del Foscus Veneris.
0: Foscus Veneris. Ah, il Black Friday. Esatto. La battaglia. Bravo, grazie.

0: Io comunque, prima che finisca questa bellissima avventura della mattina con i colleghi Guglielmoni, Balmelli, Casolini, Moccetti, dimmi se ho dimenticato un altro uomo dell'azienda, che nel caso lo aggiungiamo, con Bar Sport, voglio provare a fare una cosa.
1: Cioè, se... essere ospite?
0: No, no, non essere ospite, anche perché, insomma... mi renderei ridicola, quindi no, ma intervistare i manichini, sa, per chi non ci segue, sì, su RSI La 2, loro hanno portato dei manichini, ogni tot cambiano le magliette di calcio, di squadre di calcio che questi manichini indossano, questa è la loro scenografia, lo possiamo dire, una grande scenografia per un grande programma radiofonico che però poi lasciano qui. E quindi cosa succede? Io ogni volta che entro dico, ma chi sono queste due persone?
1: Ci fanno compagnia.
0: Esatto. Puoi chiedergli come stanno?
1: Come stanno? Niente, non è...
0: Non c'è... Vabbè.
1: Sendo manichini.
0: Andiamo oltre.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Abbiamo scoperto di chi è l'agenda!
1: Col terzo indizio una valanga di risposte, anche perché il terzo indizio era praticamente una presentazione.
0: E praticamente vi abbiamo detto chi era.
1: Per chi lo sa, per chi non lo sa, non lo sa.
0: Per chi non lo
1: sa.
0: Non
1: l'hai visto, se non l'hai visto, non lo sai.
0: Chi vuole intendere, intenda, tutti gli altri.
1: Dai, no.
0: In camper!
1: No, guarda, è svenuto un manichino con questa battuta.
0: Guarda, così
1: allora,
0: lo tireranno sugli altri.
1: Spieghiamo gli indizi, parlare in continuazione.
0: Beh, sappiamo che parla in continuazione, esattamente come noi, una delle sue domande preferite e più famose anche nei suoi discorsi è: siamo già arrivati?
1: Siamo già arrivati?
0: Ecco.
1: Portare i piccoli a scuola.
0: Lui è padre di tipo 5 cuccioli che sono un mix tra un asino e un drago.
1: Perché?
0: E che probabilmente andranno a scuola a un certo punto.
1: È per quello che poi deve festeggiare l'anniversario con la draghessa.
0: La sua moglie, la draghessa, lui era Ciuchino.
1: Aveva anche un nome la draghessa, avevamo scoperto. No?
0: Elisabeth. La draghessa, ma tutti la conosciamo come la draghessa.
1: Il Ciuchino di Shrek.
0: Chi ha vinto?
1: È stata estratta Nadia. Sentiamo se è felice o media.
0: Vai, Nadia.
3: E vai! Grazie! Buona giornata a tutti!
0: Grazie a te!
1: C'è un retroscena, lei dopo aver mandato questo vocale ha scritto: dovreste abbassare la radio per non spaccare il volume per non spaccare le orecche ai radioascoltatori. Tu hai letto solo quello senza sapere che si riferiva.
0: Pensavo che si riferisse a noi proprio,
1: esatto.
0: No? Invece no, a se stessa.
1: Quando fa abbassate la radio, li abbassiamo noi.
0: Ma scusate, devo abbassare io il volume,
1: esatto.
0: Abbassatevi il vostro di volume. No,
1: si riferiva al suo urlo.
0: Grande Nadia!
3: Grazie! Buona giornata a tutti!
2: Chi l'avrà perso questa agenda qua?
4: We were staring down disaster.

0: dell'ascolto di Non ci resta dopo due ore.
1: Vai, come?
2: Bombo Clan!
0: Ok, vabbè, dai, sono felice.
3: Bombo Clan!
0: Vedi, sono in giro tutti a urlare questo e non, gli altri non capiranno.
4: Buona fortuna.
1: Bombo Clat! Io voglio anche salutare, perché ci ha mandato un messaggio e non un vocale, quindi lo dobbiamo spiegare. Voglio salutare la persona che al nostro numero di telefono ci ha mandato la bolletta di consegna.
0: Esatto, e al cliente ha mandato la risposta per l'agenda.
1: Esatto. E andiamo, Sara! Dov'è Fabio?

0: roba è pronta.
1: Il campanello cosa fa?
0: Lo farà. Ping. Ci risentiamo domani.
1: Non troppo presto al mattino. Oh yes, è finita così un'altra puntata di Non ci resta che il cactus, ma non vi preoccupate, ci siamo ancora domani.
2: Sì, sì, sì.
1: E
2: sì,
1: abbiamo altri biglietti da concerti, abbiamo altre matite infinite, altre calzette dirette tre.
2: E i nostri manichini sempre qui alle
1: i manichini
2: nostre spalle.
1: Saranno sempre qui, fin tanto che ci sarà Bar Sport la mattina, qui ci saranno i manichini.
2: Poi verranno sostituiti da noi. No, sento delle voci, ma non so.
1: Poi andremo lì noi con le magliette da calcio a un certo punto.
2: Dai, i manichini umani e Bar Sport.
1: Bello, una mattina gli facciamo.
2: È il mio sogno, il mio sogno.
1: Dai, raga, vi lascio. Dopo di noi arriverà Julie Meletta con voi per le prossime ore, sempre su Rete 3. A tutti voi.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Vi ricordo che sul sito rsi.ch, sull'applicazione Play RSI, trovate anche la versione di Non ci resta che il cactus in podcast.
2: C'è solo la musica senza i nostri interventi.
1: Praticamente sì, non parliamo, è una playlist.

0: Ma sì, lasciamolo finire, Justin Timberlake. Le previsioni del tempo fino a questa sera: soleggiato e molto caldo verso il Mendrisiotto, lungo il versante nordalpino, debole rischio di un temporale serale, temperature massime oggi 33 gradi al sud e 30 al nord. Per domani, venerdì, soleggiato e caldo, temperature minime al sud attorno ai 18, al nord 13, le massime sui 30 gradi. E sul piano di Magadino ci sono code tra Quartino e Cadenazzo. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord ci sono code di circa 4 km, attese di almeno 40 minuti tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. In direzione sud tra Erstfeld e Göschenen code di circa 7 km e attese di almeno 1 ora e 10 minuti.
1: 3 News.
2: Momenti di grande paura e grosso dispiegamento di forze dell'ordine questa mattina alla stazione di Winterthur, dove un uomo ha attaccato e ferito con un'arma da taglio 3 persone. E tra 2 settimane in Ticino scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, abbreviata in LEAR. Molti però non lo hanno ancora fatto e rischiano di dover chiudere. Ora le autorità hanno dato 1,5 mesi di tempo in più per mettersi in regola. E infine c'è anche la Svizzera tra i paesi che hanno partecipato alle indagini sull'impiego del tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. 200 milioni di euro di provenienza mafiosa che sarebbero stati reinvestiti in diversi settori e, appunto, in diversi paesi.
1: Rete 3 Sport.
3: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
4: Buongiorno da Patrick Locatelli. Rasmus Kupari ha esteso il proprio contratto con il Lugano sino alla termine della stagione 2027-28. L'attaccante finlandese aveva ancora un anno di contratto e nella passata stagione, la sua prima alla Corner Arena, il 26enne ha disputato solamente 11 partite, ma le sue buone prestazioni nei playoff hanno convinto staff e direttore sportivo a prolungare l'accordo. Finlandia, che anticiperà a Zurigo il quarto di finale della Svizzera contro la Svezia, già alle 16:20 Finlandia-Cecchia, a seguire, come detto, alle 20:20 la sfida dei rossocrociati. A Friburgo il derby Canada-Stati Uniti è alle 16:20, alle 20:20 poi segue Norvegia-Lettonia. La partita della Svizzera vi verrà proposta in Sport e Musica dopo il notiziario delle 20 su Rete 1. Nel pomeriggio Susan Bandecchi proverà a firmare l'ennesima impresa, superando nel secondo turno della Roland Garros l'australiana Kasatkina, numero 53 al mondo. Infine il Giro d'Italia, giunto alle sue ultime battute, offre la 18ª frazione. In Veneto Vingegaard difende la maglia rosa, sono 4 minuti e 3 di vantaggio sull'austriaco Gall, 171 i chilometri da percorrere oggi con arrivo a Pieve del Soligo.

0: vabbè, ma se già cominciamo così. Ragazzi, Michael Jackson, Smooth Criminal, buongiorno.
1: Alla deriva.
0: Ma che onore essere al timone di questa barca che sta naufragando, la deriva. Su Rete 3, Giulia Meletta con voi oggi e domani in via eccezionale qui a questo orario. E mi piace, devo dire che già l'espressione, no, che vuol dire trovarsi senza direzione, senza controllo, senza punto di riferimento, ci sta, anche perché è da quel momento lì, no, quando sei completamente in volo, che poi succedono le cose più interessanti, più creative, più inaspettate e forse anche un po' magiche. Quindi abbraccio completamente lo spirito della deriva. E oggi tra l'altro avremo anche noi modo di... Noi, oddio, io e le mie personalità, come sempre, modo di regalarvi qualche cosa. Perché sono riuscita anche io a farmi dare dei gadget. Sì, finalmente.

e forse non sarà la notizia dell'anno, ma conferma una sorta di cliché e lo riportano i nostri colleghi romandi della RTS. I ricchi, secondo questa ricerca svizzera, i ricchi sono anche i più taccagni. Cosa ho detto in modo così brutale? C'è questa ricerca che sembra confermare il pregiudizio, cioè più hai soldi e più te li vuoi tenere, o comunque più sei riluttante a spenderli. Aha. È un sondaggio di Comparis che dice che in Svizzera le persone con redditi più alti e un livello di istruzione maggiore usano più spesso i siti per confrontare offerte e prezzi rispetto a chi invece guadagna di meno. E la cosa un po' fa sorridere, perché uno si immagina, vabbè, ma scusa, ma se hai più disponibilità economica magari sei anche più spensierato, no, riguardo ai soldi, e invece no, anzi sono proprio loro che passano più tempo su comparatori, offerte, piattaforme di ricerca. I servizi più usati sono quelli per comparare i prezzi di vacanze, casse malati, immobili, prezzi dei prodotti e le auto, cioè si confronta tutto. E questo dice proprio, dice tanto, no, sul rapporto con il denaro, perché di nuovo spesso chi ha più soldi non è necessariamente chi spende senza pensarci, ma chi ha imparato a gestirli in modo molto attento. Poi chiaro, c'è anche tutta una questione strutturale, non basta fare attenzione alle spese per diventare ricchi, no, però questo può aiutare. Invece la classe media, cioè quelli che sì, stanno benino, però neanche troppo, sarebbero un po' più spensierati riguardo al denaro. Vado a fare la spesa, non lo so, in quel supermercato che costa tanto. Vai, dai, va bene. Dove andiamo in vacanza? Andiamo, non so, qui vicino? Oppure in Liguria? Metti più vicino, si va in auto. O andiamo nel super mega resort in Sicilia? Andiamo a Favignana? Sì, c'è il volo e tutto qua. Costa tanto. Ma andiamogli, ma secondo te... dobbiamo pure parlarne, ma dai!

e buon appetito a chi ci ascolta dalla propria pausa pranzo. Le 12:50 minuti, siete su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta. Oggi sono io alla deriva, sono io la derivata, ecco. E allora, si soffre il caldo, va bene, ma non è già più un tema perché è da qualche giorno che è così. Poi sappiamo che settimana prossima staremo meglio, le temperature si abbasseranno drasticamente. Sì, perché da 33 gradi a 23, 24, comunque ce n'è di differenza. Noi però stiamo già pregustando la musica dell'estate, non mi piace definirla così perché sembra un'operazione di marketing incredibile, no? Cioè, specialmente in Italia, gli artisti in questo periodo cominciano a far uscire la musica, quella proprio fatta per essere un tormentone estivo. Ma devo dire che Clara e San Giovanni hanno scritto un brano interessante. Allora, chiaro, è musica leggera, nel senso che non è la musica colta, classica, complessa. No, non ci aspettiamo nemmeno questo, no? Però molto piacevole, si chiama Le ragazze.

Ma poi i duetti, che bello che c'è un po' il ritorno dei duetti, voce maschile e femminile insieme. Clara e San Giovanni, lei tra l'altro attrice, modella, cantautrice, già vincitrice di Sanremo Giovani 2023, aveva presentato Boulevard, ecco, sarà, dico, per questo, no, per la questione duetto, o sarà che ti senti veramente in giro d'estate con la pelle sudata, ma comunque la sera per una stradina di Palermo, c'è un po' quella vibe lì, ma è riuscito, è riuscito. Ariana Grande adesso, Positions.

0: On ira, dove andiamo? Andiamo molto lontano, ma prima aspettate.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 13. Buon pomeriggio a tutti voi, siete in compagnia di Julie Meletta. E dove andiamo? Allora, magari qualcuno di voi li conosce già, io però ho visto dei video di questo popolo ieri e ne sono rimasta completamente stregata. Parlo dei Wadabi o Wadabe, che sono un popolo nomade tra il Chad e il Niger, famoso soprattutto per i suoi incredibili rituali di corteggiamento. In pratica, gli uomini di questa tribù si preparano per ore e ore per essere scelti dalle donne. Quindi loro si truccano con dei colori vivissimi, dipingono il volto con l'ocra rossa, poi evidenziano gli occhi, le labbra, fanno dei disegni tipo sulla fronte, intorno agli occhi con la pittura bianca, ma delle cose complesse da designer proprio, veramente, cioè altro che alta moda. Piume, collane, gioielli. Se vedete come si vestono, è difficile anche pensare di riprodurre il loro abbigliamento, perché c'è proprio una complessità, ma uno stile incredibile, e tutto questo è pensato per apparire più affascinanti. Poi iniziano queste danze lunghissime, ipnotiche anche, sono tutti in fila uno accanto all'altro e spalancano gli occhi e sorridono mostrando i denti, perché per loro occhi grandi e denti molto bianchi sono simbolo di bellezza, no? Però gli occhi così spalancati sembrano anche un po' invasati. Poi fanno dei versi tipo non è facile, eh? Una cosa di questo tipo con gli occhi spalancati. Comunque super affascinante questo popolo, i Wadabi. Insomma, io guardo questo video e poi guardo me stessa, cioè vedo loro, no, tutti vestiti così, con dei colori belli, veramente da dipinto, sfilata, alta moda. Poi guardo me con la mia maglietta bianca, sfigatissima, pantaloni neri, dico: oh mio Dio, ma come sono banale, mi sento proprio banale. E allora oggi, per celebrare il colore e chi osa, regaliamo dei calzini di Rete 3 e la matita infinita a chi ci manda una foto di come è vestito in questo momento e che ha un colore o un abbinamento un po' sgargiante, un po' interessante, poco comune, vivace. Ecco, per celebrare il colore, mostrateci i vostri colori e poi estraiamo un vincitore. E a proposito di colore, tiriamo fuori un classicone. She's a rainbow, è un arcobaleno. I Rolling Stones.

mia, era il 1967 addirittura la registrazione, è ancora quella dell'epoca, no? È entrato Sterchi a vedere se andasse tutto bene, perché sentiva la voce solo da una parte. È così, c'era il canale a destra, a sinistra, è così. Allora, vogliamo vedere i vostri colori. Intanto Gabriele mi ha mandato dei calzini spettacolari, ma spettacolari. Tu sì che osi, Gabri. Dice, potrei averli messi su apposta, ma io aspetto così di mangiare un buon riso, curry e verdure che sto cucinando ora. E poi dice, almeno da 15 anni che sto acquisendo una collezione di calzini particolari. Grazie per questo messaggio, vi abbiamo chiesto appunto di mostrarci se state indossando qualche cosa di, non di particolare, ma i vostri colori della giornata, ecco, che non siano bianco, nero, beige, grigio. Basta, basta. Infatti sapete cosa? Ascoltiamo proprio loro, i Colors.

rondine. Ecco Valentino Vivace, lui sì che ha abbracciato un look colorato ispirato infatti agli anni 80. Io sono invidiosa di tutti quei bambini che negli anni 80 mettevano quei colori pastello e anche sgargianti con queste pettinature, col mallet oppure i capelli un po' cotonati, e hanno ancora oggi da adulti le foto di loro che sembra una sfilata di moda. E poi tutto è ciclico, tornerà anche questo, non è il momento storico, ecco, in cui si fa uscire il colore, ma tutto cambia, tutto è ciclico. Intanto grazie anche a Isa che ci manda la foto dell'outfit, che però è nero, dice ormai amo il nero anche quando fa caldo, però se esco maglietta verde, attenzione. E poi Agostino, grazie per la foto, lui ci porta in cucina con sé. È una cucina? No, aspetta, non è una cucina, è un'officina, era una miniatura. E allora giustamente tablier e maglietta sotto, non così sgargiante. Direi che il nostro vincitore per oggi è Gabriele, anche perché è un collezionista di calzini. E allora vuoi dire che non gli diamo i calzini di Rete 3? Mandaci i tuoi dati.

0: Allora, avevo accennato qualche cosa l'altra sera perché ho avuto, come si dice in francese, la peur de ma vie, cioè la paura della mia vita, e ne è stato testimone DJ Sterky, che infatti ho invitato perché lui si è preso tutta la mia, tu ti sei preso tutta la mia ansia l'altro giorno.
1: Sì, assolutamente. Ti avevo anche offerto delle benzodiazepine che ho
0: Mamma
1: sempre con me.
0: Mia, grazie. Grazie.
1: Nello zaino.
0: No, allora, cosa è successo? Io lo dico.
1: Tutta roba legale.
0: Ecco. Lo vogliamo raccontare anche perché noi non lo sapevamo e vogliamo mettere in, cioè informare anche gli ascoltatori, poi ci sono le persone che già lo sanno. Però
1: non per farci complimenti a vicenda, ma io ascolto volentieri le tue storie anche buffe, simpatiche o molto umane la sera in Café Soleil, Soiree.
0: Grazie, però questa era drammatica però.
1: Sì, in effetti ho poi verificato, perché anch'io avevo dei gatti e l'ultima, diciamo, è morta nel 2019 prima di avere i figli, quindi ho fatto cambio, ecco. E per fortuna per lei che è morta cambio prima che arrivassero le mie due piccole fatine, ma quindi ho avuto per tantissimo tempo gatti e io adoro i gigli.
0: Allora,
1: le mie ex adoravano i gigli, abbiamo avuto spessissimo dei mazzi enormi di gigli.
0: Esattamente, cioè i gigli sono una cosa, sono i fiori più belli, spettacolari, rilasciano un profumo
1: simbolo di
0: pazzesco.
1: purezza, regalità. Allora, anche già nell'Egitto antico
0: avevo questo mazzo a casa, la faccio breve, e a un certo punto un po' di polvere, di polline, ecco, del giglio è finito sulla zampetta della mia gatta Victoria, al che io ho preso la zampetta, ho soffiato via il polline, non ci ho pensato troppo. Mezz'ora dopo la vedo che si sta leccando, non si stava leccando la zampa, ma si stava facendo la pulizia completa, no? E allora dico: ma chissà se quella polverina lì del giglio magari non è tossica. Insomma, faccio una breve verifica e mi rendo conto che è una delle cose più tossiche,
1: vero,
0: che ci siano per i gatti.
1: Allora, io devo dire, non ho mai neanche sentito questa cosa, e le mie gatte, nonostante i gigli intorno, non hanno mai avuto nessun problema di salute. Per questo ti ho detto, io ho tranquillizzato, ho detto: no ragazza,
0: non esageriamo.
1: Aspetta.
0: Allora,
1: poi,
0: prima dobbiamo dire la reazione mia: chiamo la veterinaria, chiamo il centro elvetico di tossicologia a Zurigo, cat mama totale proprio,
1: la protezione
0: poi
1: civile,
0: chiamo il capo qui al lavoro, dico: scusami, ma io devo tenere in osservazione un attimo il gatto, lavorerò da casa, poi vengo chiaramente a fare la trasmissione, ma la preparazione la devo fare a casa. Lui per fortuna è super comprensivo, arrivo al lavoro, lascio la gatta senza supervisione perché mi sembrava che stesse bene, ne parlo con DJ Sterky che mi bullizza e dice:
1: ma cosa stai dicendo?
0: Mi dice sicuramente non è niente, ma figurati se i gigli sono tossici per i gatti, ho avuto tanti gatti,
1: ho verificato e invece sì.
0: E dopo però, mentre ero in diretta, mi arriva la sua chiamata e tra poco vi dico cosa mi ha detto.

0: quanto è bella questa canzone, Julie.
1: Gli Ark. E beh, ma sono svedesi.
0: Quando la canti, quando sei stato mollato o quando sei innamorato, in uno dei due momenti, cioè massima tristezza, massima felicità, urli e canti in macchina quando torni a casa magari alle 4 di mattina dopo aver fatto l'amore.
1: Allora, grazie per tutto questo estro. Io invece volevo condividere la mia ansia di nuovo di quel giorno, perché non l'ho detto, ma la veterinaria, dopo che ho detto che il mio gatto ha mangiato la polverina del giglio, ha detto: guarda, osservala per le prossime ore, altrimenti devi portarmela qua e facciamo una flebo per 24 ore. Io ho pensato alla mia piccola, così innocente, 24 ore.
0: Una gatta diciottenne, sì, una signora super anziana.
1: Ha 18 anni, ma è il mio gioiellino, cioè la tengo lì,
0: certo.
1: La spazzolo,
0: le
1: faccio fare tutti gli esami, certo, del sangue, e poi per una cavolata così deve succedere il peggio? No. Allora, di nuovo, arrivo al lavoro, mi confido con Sterchi, quando mai? Ma perché io mi
0: confido? Ma non è vero, dai, sono così sadico.
1: Cosa? No, Sterchi mi dice, no, allora prima Sterchi nella negazione mi dice no, non è vero.
0: Ho avuto gatti anch'io, gigli dappertutto.
1: Sono stato con una veterinaria, non è mai successo, mai sentito dei gigli. Pensi che metterebbero un bollino sul bouquet dei gigli?
0: Esatto, ti avviserebbero subito.
1: Quindi
0: no?
1: Prima,
0: però è vera un po',
1: prima mi ha fatto gaslighting, ha detto che non era vero niente, no? Dopo che pure il centro elvetico di tossicologia, certo, ha confermato, certo, però se per Sterchi no, no? E poi mi ha detto: ma quanti anni ha? E io: 18, deve fare 19. E lui dice: ma allora è il momento, ma si starà suicidando.
0: Non ne può più la tua gatta, basta.
1: Per fortuna che sono cinica e mi ha fatto molto ridere.
0: Poi però, preso dai rimorsi, metti un sottofondo drammatico, tu che ne hai tanti di sottofondi la sera in caffè suave.
1: Allora ti metto un drama.
0: Bravo, il drama.
1: Ti metto un drama che però non so se...
0: Vabbè, ma questo cosa c'è? Tornato a casa...
1: Sì.
0: Ho avuto un rimorso di coscienza, perché anch'io ho un cuore, e ho detto: ma aspetta un attimo che vado a vedere, perché povera Crista, insomma, lei è là in onda, in radio, che fa il suo lavoro, magari la gatta sta agonizzando con la bava alla bocca a casa e il tuo compagno ci mette un po' ad arrivare.
1: Non c'era neanche, non c'era nessuno, era senza supervisione.
0: E quindi ho verificato su vari siti, mettendo assieme anche informazioni dell'AI, e in effetti il giglio, non so a casa voi se avete gatti e gigli che girano nella stessa camera, il giglio effettivamente è estremamente tossico per i gatti. Non ci sono clausole, no, ma guarda che non ci sono vie di mezzo. Ho letto che anche piccolissime quantità, petali, foglie, polline o acqua del vaso, possono causare grave insufficienza renale acuta, che tra l'altro è un problema grave, è un problema usuale nei gatti anziani, lo so per esperienza diretta. I sintomi iniziano in poche ore: vomito, letargia, perdita di appetito, seguiti da danni renali potenzialmente fatali entro 24-72 ore. Quindi fate attenzione, ecco, questo è il servizio pubblico che vogliamo fare.
1: E però allora dice Sterchi,
0: solo una piccola cosa. Quando si prendono i gigli, per esperienza, ormai li prendo da tanti anni, ringrazio David, il mio amico arredatore, che mi ha dato questo, che mi ha ispirato questa cosa qua, piacciono tanto anche mia moglie per il profumo, quando sbocciano staccate immediatamente il bacello che
1: in mezzo, quello arancione giallo,
0: che emana, che spruzza, che rilascia, scusa, ecco, il polline arancione, perché tra l'altro è estremamente colorante. Sporchevole, sporcante.
1: Sì. Allora, Sterchi da casa mi chiama, io sono in diretta, l'altro ieri sera sono in diretta già in ansia perché la gatta è a casa senza supervisione, ma io non potevo non venire al lavoro, e quindi in un modo o nell'altro sono arrivata, e Sterchi mi chiama e mi dice: scusa,
0: avevi ragione.
1: Ho controllato, mi dispiace per quello che ti ho detto, avevi ragione, è pericolosissimo.
0: Mi dispiace, mi dice, per la tua gatta ormai.
1: Mi dice: ma tu non dovevi neanche venire al lavoro, l'hai lasciata da sola. Io mi sono pure sentita una madre indegna, capito? E allora mi è venuta un'ansia, ragazzi, un'ansia pazzesca. Alla fine ho chiamato, per fortuna, mio compagno, ha detto: vai a casa, corri. Lui poverino stava pure lavorando. No, molla tutto, io non posso, sono in radio. Vabbè, ho fatto mezz'ora di diretta con un'ansia totale.
0: Adesso sei una donna più forte. Ciao,
1: sì,
0: a dopo.
1: Alla fine stava bene, per fortuna.

Bello il tatuaggio di Barbara, che si è tatuata quel maledetto giglio. Dice: però a parte la tossicità è un meraviglioso fiore, io lo porto sempre con me. È vero, ma io stessa lo adoravo questo fiore, che poi ha un profumo che è una cosa, cioè come avere un deodorante, un diffusore con un profumo buonissimo per tutta la casa. E però ecco, ha questo downside, questo contro. Dante dice: mi vedo già il gatto che con l'unghia segna la tacca della sesta vita. No? Mamma mia. E poi sono tornata a casa e quando ho visto che stava bene, perché si vede che alla fine quando si è lavata non si è leccata proprio lì, ho detto: oh, la tua mamma non ti lascerà mai più, basta, la lascio il lavoro, divento una cat mama a tempo pieno.

0: Simone, volevo annunciare che dopo la galleria del Dotto di Taverne in direzione nord ci sono degli oggetti, delle travi di legno in mezzo alla strada sulla corsia di destra, di prestare un po' di attenzione. Ciao!
1: Grazie Simone per la tua segnalazione.
2: Sei io!

Chance su Rete 3 Stolen Dance alle 13:45 minuti. Non so più con chi ieri si parlava di quando cerchi di compiacere tutti, no? Il famoso people pleasing, che è pericoloso perché chiaramente ti annulli, no? Un po' in queste dinamiche, e specialmente nell'era dei social media, con like, commenti e cose, rischi di cascarci. E oggi, facendo scorrere le pagine della rivista Cosmopolitan, sono incappata in questa frase che mi è piaciuta tantissimo: se non stai antipatico a nessuno, forse un problema ce l'hai tu. E allora sfoderiamo uno dei più grandi successi del 1980, Billy Idol, Dancing with Myself, Generation X. Oh no.

Charlie Charles insieme a Blanco, e c'è molta sincerità nel testo di questa canzone. Attacchi di panico. Questa collaborazione, onestà anche nel porsi, nell'essere se stessi. Isa mi manda una, non so cos'è, un meme, dice che non sono normale, lo so, ed è bellissimo. Sì. Per fortuna la nostra è anche un'epoca che per certi versi favorisce, no? Lo strano, l'essere diversi, non ci si vuole più così tanto uniformare, forse anche una questione anagrafica, cioè da ragazzino vuoi essere uguale a tutti gli altri. Prima passavo in auto accanto a una scuola, è una frase un po' inquietante da dire. Passavo accanto a una scuola e osservavo i giovani nel cortile. No, vabbè, guardavo questo gruppo di ragazzini che erano vestiti tutti uguali e poi da adulto ti viene da dire: oh, si vestono tutti uguali al giorno d'oggi. Ma anche noi, più o meno. Io mi ricordo, andava tantissimo di moda la giacca verde col cappuccio, col pelo, ce l'avevamo tutti, maschi e femmine, e la stessa cosa pensavano, ecco, gli adulti dell'epoca, immagino. Comunque, se non stai antipatico a nessuno, forse un problema ce l'hai tu, significa proprio questo, no? Che non ti stai mostrando per quello che sei veramente, stai cercando di mettere d'accordo tutti. E allora quando scopriamo di essere antipatici a qualcuno è quasi un complimento, no? Tipo, ah, bene, significa che ho personalità, significa che sto smuovendo qualche cosa. Ringrazio anche Katie per il suo messaggio che dice: verissimo, se non stai antipatico a qualcuno significa che ti stai sforzando troppo pur di non essere te stesso. E allora un ode anche all'antipatia, allo stare antipatici alle persone. L'Officina della Camomilla.

E su queste note noi ci salutiamo, ci sentiamo domani alla stessa ora, sarò di nuovo io alla deriva, e intanto ci salutiamo con la cheat di un ascoltatore, Nicola, per concludere in bellezza il nostro discorso. Lui con tanto cinismo dice: odio i simpatici.

0: E si spegne così, così, con grandissima gentilezza, con delicatezza, Grace. Grazie, Grace, di questo momento di calma, che però finisce qui ora.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Che bello, è stata proprio una bella carezza, quella di questa cantante. Grace Abrams, e chi è? Non lo so, devo studiare meglio il documento. Comunque, sono le 14, un minuto. C'è sempre quella capra di DJ Sterchi, anche per quest'ora, che entra proprio in questo momento. Con me Simona Foglia per le notizie, ma prima vi devo le informazioni meteorologiche di Meteo Svizzera. Previsioni fino a stasera: soleggiato e molto caldo, ce ne siamo proprio accorti. C'è proprio il mondo che è spaccato in due. Quando si radicalizzano le temperature, si radicalizzano anche i pareri della gente. Non c'è gente che dice: ah, però la mezza stagione. No, c'è chi odia il caldo, non ne può già più, e chi invece gode come un matto perché ha già infilato le ciabatte a maggio. E questa è la mia parte, devo dire. Comunque, rispetto anche i nostri antagonisti, verso il Mendrisiotto e lungo il versante nordalpino, debole rischio di un temporale serale. Quindi magari tiriamo su le tende da sole, chiudiamo le finestre, quelle dell'auto in particolare, se la lasciate fuori in giardino o nel posteggio esterno, quelle robe lì, no? Perché c'è questa possibilità. Temperature massime 33 gradi al sud, 30 a nord. Sfondati tutti i record, purtroppo in negativo, raga. Previsioni per domani venerdì: soleggiato e caldo. Temperature minime al sud attorno a 18, al nord 13, massime sui 30 gradi.
1: 3 News.
2: Un 31enne armato di coltello ha aggredito alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur questa mattina verso le 8:30, prima di essere arrestato dalla polizia intervenuta in forze. Ad essere fermato è un cittadino svizzero che ha ferito 3 connazionali di 28, 43 e 52 anni, uno dei quali in modo grave. Per permettere l'intervento degli agenti, l'area è stata chiusa per alcune ore, ancora da chiarire il movente del gesto. Un anno fa una frana di vaste proporzioni si staccò dal ghiacciaio del Birch, travolgendo buona parte del villaggio di Blatten e causando la morte di una persona. In queste ore autorità vallesane e abitanti della regione si incontrano per ricordare e commemorare l'evento. In Italia gli inquirenti ritengono di aver trovato parte del tesoro finanziario legato al defunto capo mafia Matteo Messina Denaro, sequestrati beni e immobili per oltre 200 milioni di euro, 3 le persone arrestate.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterchi.

0: Beh, quando la base è una canzone bellissima, permettetemelo, di Nina Simone, anche il remix risplende di luce propria, tant'è che nel 2006 ebbe un grande successo e in God No I Got Life, dal musical Hair, l'originale, quella del 67. Com'è il titolo? E non lo dico più. Io sulle negazioni in inglese ho sempre avuto dei problemi. Solo su quelli.
1: Venerdì.

0: quasi, quasi, quasi ci siamo. 14.07, buongiorno. Buongiorno, che?
1: Perché giovedì prossimo festa e venerdì ponte.
0: Sì. Un mese di maggio memorabile, ragazzi. Bello lavorare, amo il mio lavoro, è un lavoro eccezionale, stupendo. Però anche la prossima settimana sarà solo di 4 giorni di lavoro. Opa! Ragazzi, incredibile, questo mese di maggio è un sogno, no? Veramente, è la roba stupenda.
1: Dai che le giovedì, mica venerdì. Dai Sterchi, che è giovenerdì, dai!
0: Sì! È giovenerdì! Si respira già un'aria. Tre puntini. Frizzante. 33 gradi, bravo!

Ecco, questo è l'allarme maranzismo totale. Ma però, ragazzi, questo è un inno, era il 2010, sarà una canzone stracommerciale da carnevale ormai, però cioè ha un incedere da Village People. I Village People negli anni 70 erano visti in maniera molto dubbia, erano un fenomeno estremamente, come gli ABBA, estremamente commerciale, e quindi qualcuno diceva no, guai, altri se la godevano, se la ballavano, perché loro erano solari, leggeri, a balla, e questo li ha fatti diventare dei miti.

Vabbè, dai, manca sempre meno. Già si sente che un po' il giovedì prende qualche vibrazione del venerdì, eh? Poi c'è chi è felice per questo caldo, anche se è un caldo anomalo, è un caldo che ci fa venire l'ansia, perché è global warming puro questo, ragazzi, eh? non lo dico io, tutti, Meteo Svizzera, tutti quanti dicono ok, però abbiamo sfondato tutti i record di caldo, diamoci una mossa a cercare di trovare una soluzione. Le soluzioni in realtà ci sono già, ma 33 gradi, aria ferma, ritmo rallentato, energie che scendono e le notti insonni. Io già avrei un pinguino da metter lì, che non è proprio ecologico, però insomma, per dormire la notte ho acceso solo ventilatore. Abbiamo ventilatori dappertutto e quindi in casa, ovviamente. Però attenzione, non tutto è perduto, raga, perché possiamo riuscire a superare senza impazzire questo momento. Ma soprattutto gli sbalzi di temperatura. Una settimana fa erano 15 gradi. Fra una settimana, guardate bene su Meteo Svizzera, saranno 22. Madonna. Massima di 22, scende e tornerà la minima di 16. Io parlo di Lugano, però se guardo, non so, Bellinzona, vedo che giovedì prossimo 15 di minima, 23 di massima. Adesso 33, ok? 34 addirittura Bellinzona dice, 20 la minima, 34 la massima, quindi proprio piena estate oggi. Torneremo indietro fra esattamente una settimana, quindi per non impazzire dobbiamo pensare a come affrontare questa situazione, ok? Perché uno sbalzo è veramente importante. Allora, idratazione costante, non aspettare la sete, bere regolarmente aiuta il corpo ad adattarsi meglio al caldo e ai cambi improvvisi. Acqua sempre a portata, vai. Vestirsi a strati leggeri, giornate calde oggi, più fresche tra pochi giorni, meglio prepararsi fin da subito con capi facilmente adattabili. Subito, no, perché anch'io ho questa latenza, no? Cioè dicono che domani sono 33 gradi, ma oggi sono 20 e io domani esco ancora con la giacca a vento, con le calze, le scarpe, con i pantaloni lunghi. Cioè, veramente così. Invece bisogna scattare, essere più agili, e non è facile. Movimento intelligente, evitare le ore più calde, preferire momenti freschi della giornata, fare passeggiate nel bosco aiuta tantissimo se si ha il tempo. E quindi anche una semplice camminata può aiutare a ristabilire l'equilibrio e a dare un po' di ormoni della felicità, soprattutto per quando scenderà la temperatura per molti. E poi la giusta colonna sonora, che è quella di Rete 3, ovviamente. Quando il corpo

0: Ma che finalino dolce e simpatico, bravi. Ehi, ma chi erano? Erano Mace con il feat di Salmo e Cola Pesce. Aspetta che vado a prendere il sottofondo di Banana Joe. Oh, rivisto Banana Joe con Bud Spencer, mi sono accaparrato tutta la colonna sonora. Però anche questa è fighissima. Cos'è? Che canzone? Che film è? Non lo scoprirete mai, mai. E beh, dopo è facile se fate Shazam, ovvio. Però non è. Invece, se vi metto questa, ho fatto tutta una serie su quell'attore. Beh, questa è facilissima. Questa. Un tuffo al cuore. Vero che sono film di quando ero bambino, io li ho visti dopo che sono usciti la prima volta negli anni 70, fine 70. Io li ho visti negli anni 80. I film di Bud Spencer, ovviamente, e Terence Hill, ma qui era solo lui, eh. C'erano, a un certo punto si erano un po' separati e tutto il resto, vabbè. Comunque menava schiaffoni e pugni da sopra, come se non ci fossero domani anche in questa canzone. Vediamo se c'è qualcuno che ha già indovinato da che film arrivano queste qua. No, ma non ti ascolta nessuno, Sterchi, tutti sono al lavoro, è vero, a parte Luigi che mi manda la foto di vacche, e questa è una cosa che io adoro veramente tantissimo, il nostro aspetto rurale, no, e che è... c'è ancora nella Svizzera italiana, e beh certo, ci sono tante fattorie, tanti agriturismi, tanti allevatori, allevatrici, che bello, vedo sempre più donne gestire fattorie, anche sul piano di Magadino e non solo, anche quando c'è il brunch del primo agosto, e mi fa molto piacere, e vai Sterchi che è giovedì, ciao Luigi, ciao, comunque sono proprio delle belle vacche, perché sì che mucca, no, tra noi allevatori, cioè tra noi agricoltori, no? Vabbè, Nicola saluto, poi Isa naturalmente, Chucky, Dim Buggy di Altrimenti ci arrabbiamo, bravo! Sarebbe Dune Buggy, questa qua, beh, questa è proprio la canzone simbolo di Altrimenti ci arrabbiamo, che è un grande film leggero, no, di Bud Spencer e Terence Hill, sono proprio quei filmetti che però ti danno quella spensieratezza. Poi magari ci sono degli atti di violenza, cioè da menarsi non è assolutamente accettabile, cioè mica sistemi le cose menandoti, poi menandosi come loro è allegorico, è una finzione, perché quando veramente succede volano per esempio i denti, purtroppo è una roba brutta, sangue, cioè è proprio brutto, se si menassero veramente così sarebbero dei film dell'orrore, Bud Spencer e Terence Hill, invece loro rendono la cosa così divertente, soprattutto per i suoni che fanno i cazzotti e le sberle di Bud Spencer e Terence Hill, che poi sono i suoni tipici, esagerati, di tutti quei film della commedia italiana degli anni 70-80, che comunque ormai è superata, ma fa sempre abbastanza ridere. E ripeto, ti dà proprio quella leggerezza, quel disimpegno totale che magari a volte necessitiamo. Ecco qua, anche Andrea mi scrive Altrimenti ci arrabbiamo. Buona giornata. Vabbè, questo qui del Buggy poi è uno straclassico. E invece questa qui, da dove? Da che film? L'ho detto prima, vediamo se siete stati attenti. Aspetta che è arrivato un messaggio audio di Renga, non l'ho ascoltato prima, mi suicido così letteralmente.
1: Sterchi, comunque quando è tergiversato su delle belle vacche.
0: Ah, basta! Questa è tua Renga, adesso lo ascolto il messaggio. Ho già capito dove va a parare. Ah, ragazzi. Ho fatto anche puntate molto più spinte, eh. Vi ricordate l'altra settimana parlavamo di uccelli, di brutto, ma proprio di brutto. C'era anche Cristian Bernasconi, no? Per la storia dei pavoni e la storia dei piccioni a Basilea. Gli ACDC.

0: You shock me all night long. Beh, questi sono AC/DC al 100%, 1980, dallo storico Black in Black. Back in Black, che è un album di quelli epocali, come Nevermind e Nirvana, sono quegli album lì che cambiano la storia in generale, ma in particolare quella della musica. Sono, ce ne sono tanti, ce ne sono chiaramente tanti, non tantissimi, ma ce ne sono che a un certo punto escono, ogni canzone è un mito, una hit che resta in classifica per anni. Cioè, sono proprio dei grandi capolavori, dei monumenti che non sono fatti col granito, col marmo o con la pittura, monumenti fatti con l'architettura, no, sono fatti con le note, con la musica. Per fortuna esiste anche questo negli anni moderni, diciamo gli ultimi 60 anni dopo guerra. Va bene, ok, ho detto una cosa un po' più grande di me. Anche, aspetta, vediamo un po'. Dante dice anche gli angeli mangiano fagioli. No! Bello, bello anche quello. Bud Spencer e Giuliano Gemma. L'hai visto? A me piace molto, assolutamente, ma tutta la serie, figurati, poi sono figlio degli anni 80, ragazzi. Cioè questi film qui che anche, alcuni sono stati fatti anche negli anni 70 alla grande. Li ho visti tutti, ma mille volte tra l'altro, quindi, ma cosa ti, ma mi parte il risponditore automatico del cellulare, ogni tanto gli darei una martellata, comunque un po' nervoso perché non ho dormito, è la seconda notte per via del caldo, un po' sudaticcio, sai, che ti giri, rigiri, poi ti alzi, bevi un po', poi devi andare a fare la pipì. Però abbiamo detto, come non impazzire per questi cambi repentini di temperatura, perché ripeto, fra una settimana saranno 22, torna giù la massima, attenzione. No, questa qui è Banana Joe, periodo in cui Bud Spencer si era dato al solismo recitativo, cioè non c'era quell'altro. Agostino, cosa dice? Ah no, prima devo dare spazio a Renga, perché aveva mandato il messaggio audio che diceva questa cosa, poi non aveva detto niente di volgare.
1: Sterchi, comunque quando è tergiversato su delle belle vacche, non so, qualche dubbio secondo me è venuto un po' tutto.
0: Renga! Poi c'è questa persona, si chiama Alicheta, o almeno il nickname che mi compare, mi fa vedere una bellissima pianura, qui siamo nella Svizzera interna, ragazzi, però, e dimmi dove sei, campi in parte arati, quindi terra, in parte verde, con un sacco di uccelli che sono, lui dice, sono dei rapaci, e no, beccati questi rapaci, non solo vacche, scenario bucolico svizzero, bellissimo. Non so dove sei, comunque facci sapere, che poi chi se ne... No, beh, così, almeno sappiamo che siamo ascoltati anche, non so, da Bienne, da Fribourg, da La Chaux-de-Fonds o da San Gallo, per dire.
1: Ciao Sterchi, come sei veloce, dai che domani è come qui.
0: Agostino, io ti rispetto e ti voglio veramente bene, perché sei molto molto presente. Penso che tu lavori in un'officina o qualcosa del genere, un falegnameria, insomma, da qualche parte dove c'è, ci sono delle macchine che fanno tanto rumore. Agostino, quando vuoi mandarci un audio, smetti di lavorare, esci e ce lo mandi. Grazie. T'averi ben. Bossa nostra, questa è Gaia.

0: ma che tiro, anni fine 90 inizio 2000, Ringel è ticinese, no, beh, ci ricorda chiaramente quando andava molto questo sound così tirato, così quasi, insomma, come si chiamava quella tipa che faceva, aspetta, il punk, ma non era punk, punk chic, come si chiamava la tipa? Blame Me for Our Broken Heart, il pezzo di questo, il titolo di questo pezzo di Ringel, vero nome Natalie Arianna Yelmini, e questo è Dai che venerdì! Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, se non c'è qualche ponte, se non c'è qualche weekend lungo, come il prossimo fine settimana, non questo, quello dopo, come la prossima settimana che c'è il giovedì che è Corpus Domini, Madomini. Allora, la foto che mi era arrivata con tutti i rapaci che mangiano, immagino, gli insetti dei campi o i semi, la foto che mi aveva mandato Alicheta è di Okingen, vicino a Subingen. E vai! Dice, la foto l'ho scattata lì. C'erano tipo 50 rapaci di tutti i tipi, in fondo c'era il contadino che aveva appena arato il terreno. Te credo, raga, l'abbiamo detto, questo è il periodo. E si stanno mangiando tutti i vermetti, poveri vermetti. Ma scopriamo un po' il nostro paese. Intelligenza artificiale, non dico quale, perché io ne uso tante, proprio per avere diversi pareri. È una cosa che facciamo, diciamo, come giornalisti. C'è GPT, ovviamente, c'è Gemini o Gemini, che è meglio, c'è Copilot, una Google, l'altro Windows coso, c'è Claude, c'è quello cinese che è DeepSeek, che ha preso una velocità, ragazzi, DeepSeek pazzesco nelle risposte, velocissimo. E allora a Okingen cosa facciamo? A Okingen cosa c'è di bello? Okingen, dove vive il nostro amico Alicheta? Sentiamo un po'.
1: Okingen è un piccolo comune del canton Soletta, nel distretto di Wasseramt, proprio confinante con Subingen.
0: Okay, bene.
1: È ancora più piccola e raccolta della sua vicina, un tipico villaggio rurale svizzero, praticamente senza attrazioni turistiche proprie. Vale la pena passarci? Onestamente, Okingen è una meta per chi cerca autenticità assoluta. Niente musei, niente grandi monumenti, solo campagna svizzera tranquilla, prati e case tradizionali.
0: Ok, perfetto.
1: Il suo fascino è nell'atmosfera genuina e nel silenzio.
0: Ah, ecco, vero.
1: Il vero valore aggiunto è la posizione. I sentieri escursionistici della zona collegano Subingen, Okingen e i villaggi circostanti, con percorsi adatti a qualsiasi livello.
0: Oh, bello!
1: È quindi più una tappa lungo un itinerario a piedi o in bici che una destinazione in sé.
0: Ok.
1: Per chi vuole qualcosa di più, la vicina Soletta è considerata la più bella città barocca della Svizzera.
0: Oh, vedi che bella.
1: Con il castello di Valdegg,
0: bella,
1: gola di Verena,
0: bellissima.
1: Il Wessenstein e la stazione delle cicogne di Altrun tra le mete più apprezzate, tutte raggiungibili facilmente da Okingen.
0: Mamma mia, che storia.
1: In sintesi, Okingen è per i viaggiatori lenti, che amano la Svizzera rurale e autentica. Non è una destinazione, è un'esperienza di quiete.
0: Fantastico, ragazzi. Ci vado a fare le vacanze.
2: Cose interessantissime.
0: Ma sì! È il nostro paese e noi lo amiamo. Questo è Pink invece, Dai che venerdì.

Blow Me One Last Kiss. La solita gioiosa energia di Pink che mi vede. Non sono un suo fan per forza, però mi piace questo mordente che ha sempre. Oggi campanilismi a manetta. Beh, spesso parliamo anche di luoghi di vacanza all'estero, perché no? Parliamo anche di casa nostra. Infatti c'è Gianluca che è arrivato e ci ha regalato a tutti noi, non aveva niente di meglio che mandarci una foto sul nostro numero di WhatsApp 079 873 8073, una foto di una teleferica. Non so se sei lì adesso, ci stai ascoltando con le cuffiette, o era forse un viaggio di magari stamattina, oggi o ieri, chissà quando. Da una teleferica molto moderna in cima alle Alpi, in un posto veramente stupendo, una stazione sciistica situata vicino a Pontresina, a 2900 e passa metri di quota, se non sbaglio siamo nella Val Bernina, ok? No, una roba del genere. Quindi siamo nel canton Graubünden, in canton Grigioni, a Diavolezza. Cioè, uno dei luoghi più spettacolari dell'Engadina, e potremmo dire anche del mondo, perché adesso va bene essere umili e modesti, però ce ne sono di posti simili. Sì, magari, che ne so, in Tibet, certo, hanno delle montagne da 8.000 metri, 7.000 metri. Dall'altra parte, in America, in Argentina, hanno anche loro delle belle montagne, ma come le Alpi. Belle, belle, belle. Comunque, grazie per questa foto da Diavolezza e anche averci stimolato ad andare a visitare le montagne in altura anche d'estate. Soprattutto d'estate, perché è bello andare a sciare, però, oh, sciare è diventato anche costosissimo. Invece andare d'estate, uno, ti prendi un po' di fresco, perché a 2900 metri, vabbè, dai, non sarà proprio caldo come in pianura. Ormai non è più neanche così tanto freddo, però si sta bene. E poi il panorama, quando sono le giornate limpide di tutta la catena alpina da una parte e dall'altra, cioè una roba veramente incredibile. Poi c'è chi mi dice: ma che accento aveva quello lì che parlava dell'intelligenza artificiale? Nicola mi diceva: ma scusa, ma che accento ha l'intelligenza artificiale che hai tu, DJ Sterky? Beh, ma d'altronde è la mia, è quella che costa niente, è quella che devo pagarla io per avere le risposte. Però se vuoi cambio l'accento, almeno questo lo posso fare. E quindi indovinate da che nazione arriva questa intelligenza artificiale. Riprendiamo il testo di Oettingen, la pubblicità che abbiamo fatto a Oettingen, paesino piccolissimo dove non c'è niente, e quindi l'intelligenza artificiale lo vende come luogo di assoluta quiete, un'esperienza di quiete assoluta. Oettingen, nel canton Soletta, per la cronaca. Sentiamo adesso. Aspetta che deve partire. Ah, devo pagare la licenza, non va più? Ma no, mi fai fare questa figuraccia? No, mi dice, aspetta, upgrade to unlock more features. Ma vada via i ciao, ma adesso di vita. Amore mio, è così. Era così divertente. Sarebbe stato così divertente.

0: Non se la prenda, Sterchi. Almeno sappiamo che è tutto vero, che è tutto real, che è tutto live, che è tutto... non è una menzogna, Rete 3. Grazie.
1: Beh, ma si capisce, dai, con le gaffe che fa Giulia Meletta. O io, Rosy, insomma, i classici, no? Adesso ce l'ho, però ho pagato con la carta di credito al volo per avere una voce. Volevo veramente sfidarvi per capire da dove proviene questa voce. Sentite un po'.
2: Bella Pino Pesaoshi.
1: Senti.
2: Ekingon i un piccolo camion delete canton soletto. Del distretto di Wasseremte. Proprio compainente can sobinjan.
1: Si capisce niente.
2: Encore piaio piccolo i recolto dello fe picaino, un tipico villaggio rural svizzero. Praticamente sentesso, ennocioni turistic propri.
1: Ok, ok, ok, da dove viene questa questa intelligenza artificiale? Da dove viene? Perché ci sono tante intelligenze artificiali, diverse, agenti che vanno di qua, di là, ormai viviamo in un momento, in una vita anche parallela e virtuale. Isa dice arabo, pakistano, iracheno, turco. Oh, stai calma! Giapponese, no! David che mi dice tira su l'aria condizionata che il caldo ti fa male, saluti. Assolutamente. Mafia russa, ma no Nicola! Ninja, ma che? No, non l'avete indovinato? Poi Lau mi scrive, ciao, quando sento questa canzone sento Michael Jackson, giusto? Assolutamente sì. Adesso non mi ricordo quale, ma quella famosa, ecco, qui ci vorrebbe Griso che ha l'orecchio assoluto, lui se le ricorda tutte. Beh, d'altronde ognuno ricorda quello che deve ricordare, eh. Beh, comunque, allora niente, vabbè, dai, ve lo dico io, era coreano, coreano, ma che bello avere tutte queste potenzialità quasi inutili da utilizzare qui per l'animazione di Rete 3. Oggi veramente cazzeggio totale, vabbè. Ma poi ci sono giorni invece che non cazzeggi. No, no, dai, ci sono giorni che diamo informazioni. Anche prima abbiamo cercato di dare informazioni su come sopravvivere senza impazzire a questi cambi repentini di temperatura. Abbiamo fatto lunedì scorso in arrivo dei 30 gradi, adesso dei 33 gradi scenderemo fra una settimana di nuovo a 22, quindi torneremo alle temperature giuste di maggio. E quindi fuori di testa, cioè abbiamo già buttato via il piumone, calze, scarpe, tutto il resto, e quindi dovremo tornare indietro. Questa che nazionalità è questa?
3: Vale la pena passarsi. Onestamente, Ökingen è una meta per chi cerca autenticità assoluta, niente musei, niente grandi monumenti.
1: Ok.
4: Too sexy for my love. Too sexy
1: scusate.
4: My love.
1: Ho il bambino interiore che... preso il controllo assoluto, ma dai ogni tanto. Beh, questa era facile come nazionalità e come accento dell'intelligenza artificiale, dai, questa era facilissima. Spesso la sentiamo, questa cadenza.

0: brano super allegro, super solare, super simpatico. Erano i Right Said Fred, I'm Too Sexy, una diciamo così meteora del 1991 che amiamo tantissimo.
1: Dai che venerdì.
0: Sì, lo so che è caldo, lo so, quindi prendiamo tutto con calma. Siamo latini, siamo del sud della Svizzera, quindi per questo che poi magari qualcuno pensa che siamo fanulloni o che non abbiamo voglia di lavorare. No, no, assolutamente, cioè sai, luoghi comuni, sono luoghi comuni che sono tipici anche del sud, più a sud di noi, ma è normale. Adesso sentivo che delle colleghe sono state a Siviglia, ho avuto anch'io il piacere, a Siviglia sono già 30 gradi, 35, d'estate hanno 45 gradi, come fai a lavorare? È ovvio che chiudono tutti i lavori a mezzogiorno, a luna, e riaprono le 6 di sera e cenano le 11, c'è una roba, fanno una vita assurda per noi, però è così, fa troppo caldo in certe zone, e quindi altro che fannulloni.
2: Le canton Fribourg, c'est vendredi!
0: Ciao Friborgo, cantone bilingue che ci piace tantissimo, con un sacco di località veramente belle, compresa la stessa Friborgo che è veramente bellissima da vedere. Qualcuno ha azzeccato la lingua della mia intelligenza artificiale o stupidezza artificiale, che era
3: Ivero Valori aggiunto e la stern stern posizione stern stern i sensi eri esposizionistici.
0: Poi lascio anche gli asterischi, quindi è chiaro che poi si capisce che è il Tudesk, le ul Tudesk, e quindi poi è un gioco molto simpatico. Bravo Stecchi, hai inventato te. David è lui che l'ha azzeccata. E Nadia invece mi diceva vichinghi, ma no, perché ho detto sì, ma in realtà no, ho cercato di informazioni. Il collegamento tra i vichinghi e le popolazioni germaniche è che dice che tutti i vichinghi erano germani, nel senso culturale linguistico, ma non tutti i germani erano vichinghi, perché i vichinghi erano scandinavi. Lo sappiamo, Norvegia, Svezia, Danimarca, quelle robe lì bellissime. Comunque è bello studiare questo tipo di nozioni. Per quanto mi riguarda, i germanici erano i goti, se vogliamo parlare di i vandali, medici, i vandali, come non sentirsi un po' vandali. Okay. I franchi, gli svevi e poi i longobardi. Sappiamo qualcosa anche noi, effettivamente.

0: e gli elvetici?
1: No, al massimo gli elvezzi o gli eretici, non ho capito bene. Ciao, ciao, ciao Beppe, Pat.
2: Sterchi, i reti avevamo noi, i mitici.
1: Ma se non c'è mai rete, oh! Ciao ragazzi, è stato un piacere, grazie anche per voi, spero, ovviamente.
3: Oh. Ciao Sterchi, dai che venerdì, scusami per i... gli audio che ti mando così troppo rigorosi, ormai c'è casino dove lavoro. Ma dai che domani è venerdì, un saluto, ciao Sterchi.
1: Ciao Agostino, faccina che ride con le labbra. Ci sentiamo domani. Arriva la Simo. Simo, ci sei? Pressione 160 su 22. Molto più bassa.

0: Slowly insieme. Slowly DJ Sterky di Slowly non ha proprio niente. Ha finito la sua ora d'aria, l'abbiamo rimessa nella sua gabbietta. Lo ritireremo fuori, forse, se fa il bravo, domani. Sono le 15, passate da un paio di minuti.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sta per iniziare un nuovo episodio di Chwip Chwip, il programma dal nome surreale. Con la Simo Fritti Frittatella, previsioni del tempo super semplici e poi l'attualità con Giulia Meletta. Le previsioni fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, non sono esclusi possibili temporali locali serali.
1: Tre news.
2: Cronaca regionale in primo piano, e questo perché in Ticino tra due settimane scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. Ebbene, a pochi giorni dalla scadenza, molte realtà, per la precisione 553, non si sono ancora adeguate e rischiano di dover chiudere. Per evitare questo scenario, il governo ha deciso di concedere una proroga eccezionale dei termini di un mese e mezzo. Attenzione, perché non ci sarà un'ulteriore deroga, ha ammonito il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali nel corso di una conferenza stampa a Bellinzona. Un 31enne armato di coltello ha aggredito alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur questa mattina verso le 8:30, prima di essere arrestato dalla polizia intervenuta in forze. Ad essere fermato è un cittadino svizzero che ha ferito tre connazionali di 28, 43 e 52 anni, uno dei quali in modo grave. Per permettere l'intervento degli agenti, l'area è stata resa chiusa per alcune ore, ancora da chiarire il movente del gesto. Maggiori dettagli potrebbero essere resi noti nelle prossime ore. E infine Swissmedic riceverà 2.700.000 franchi in più nel 2027. In cambio, l'Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici dovrà adottare nuove misure di risparmio per migliorare ulteriormente i risultati. Misure di risparmio che dovranno prevedere anche licenziamenti.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato

brano, tutte le volte che sento Lenny Kravitz mi viene in mente Polpettino, Paltrax, come dice, ma cosa c'entra? È perché ha parlato così tanto della canotta traforata di Lenny Kravitz e alla fine adesso questo ancoraggio è stato fatto, forse perché hanno lo stesso carisma, no? Lo stesso fascino, no? Ma non posso parlare male di lui quando non c'è, quindi la smetto subito. Benvenuti a Chip Chip con la Simo. Oggi la fantasia non corre, oggi si siede. Ieri ci siamo visualizzati, almeno vi ho proposto questo esercizio di visualizzazione, poi ognuno

Maggia, la Verzasca. Oggi invece ci prendiamo una panchina panoramica. Vi va? Vista cielo? Di quelle messe nel punto giusto, abbastanza in alto da vedere lontano, abbastanza silenziose da sentire anche i pensieri che normalmente copriamo con il rumore, o è il rumore che copre i nostri pensieri. E forse ogni tanto servirebbe davvero una pausa così, no? Non per scappare dalla vita, ma per guardarla meglio, tra musica, parole, piccoli voli mentali fatti bene. Oggi restiamo lì su quella panchina con le nuvole che cambiano forma, il tempo che rallenta un po' e nessuna fretta di alzarci subito. Sì, anche la nuvola di Fantozzi, ce l'avete in mente? Anche quella fa parte.

It was Harry Styles. Allora, ieri nella nostra maca abbiamo affrontato dei temi abbastanza tranquilli, scialli, ecco. Tipo, cosa avete fatto più fatica a smettere? Non lo so, approfondimenti sugli ex, sui vari social, per esempio. Avete fatto fatica a smettere di farlo? Oggi dalla panchina, qui, vista panoramica, ci vengono delle cose più filosofiche. Allora, dalla nostra panchina oggi affrontiamo un tema filosofico però moderno, quasi tragico. Uscire con gli amici quando il tuo conto corrente vorrebbe invece stare a casa, sotto un sasso, sotto un materasso, sotto una coperta. Perché, insomma, quando eravamo piccoli era facilissimo, con 5 franchi facevi serata, ridevi 3 ore, dividevi una pizza in 12 o a 20 e nessuno aveva bisogno del cocktail affumicato al rosmarino selvatico raccolto all'alba. Adesso invece c'è sempre questa frase terrificante: dai che facciamo una cosa tranquilla, che tradotto significa aperitivo, cena, altra bevuta, Uber, e improvvisamente hai investito economicamente come per, che ne so, per un piccolo summit internazionale. E il punto filosofico è questo: quante volte spendiamo soldi non per divertirci ma per non sentirci esclusi, no? Perché a volte dire oh ragazzi io passo sembra quasi un fallimento e poi non è bello, hai voglia di vedere gente. Come se il vero lusso non fosse avere soldi ma avere la tranquillità di dire no senza sentirsi strani. Eppure alcune delle serate più belle della vita spesso non costavano quasi niente: una panchina, una macchina parcheggiata a vista lago e via, una playlist fatta bene e qualcuno con cui parlare davvero. Forse crescendo abbiamo un po' confuso il prezzo con il valore e magari la vera ricchezza resta ancora quella sensazione lì, no? Star bene senza dover necessariamente consumare qualcosa ogni mezz'ora, anche perché diciamolo, la panchina panoramica almeno lei non ti presenta in teoria il conto alla fine. Però appunto, quando eravamo piccini ho visto le immagini del Luma, Lugano Marittima, dove tantissimi giovani si portano da bere perché costa troppo. Diciamo, quando si era piccoli si poteva anche fare, adesso ci si sente un pochino più a disagio. Oppure possiamo farlo e basta. Ma facciamolo.

0: poi possono capitare dei momenti in cui magari stai un po' risparmiando per andare in vacanza o perché hai avuto delle spese impreviste. Quel maledetto dentino che ti è costato, non lo so, 5.000 franchi per aggiustarlo. Sto parlando così a caso, fortunatamente non mi è capitato niente di male. Però quando sei un po' in restrittezze economiche, esci fuori con gli amici e magari ma rinunci a qualcosa. Dici, ma stasera
1: una non basta.
0: Solo un'insalatina, perché veramente rinunciare all'uscita no, non va bene. Non va bene, già stai risparmiando, in più non vedi nemmeno gli amici. E siamo al nostro uno non basta. Ci sono artisti che sembrano avere una voce, diciamo. Poi c'è John Fogerty che sembra avere direttamente una strada sterrata dentro la gola. Oggi compie 81 anni, 81, e la cosa incredibile è che quando parte una canzone dei Creedence Clearwater Revival, non importa quanti anni hai tu, per qualche secondo ti senti automaticamente dentro un film ambientato in America, tra il Mississippi e una stazione di servizio americana. I Creedence hanno avuto una carriera relativamente corta, ma piena di pezzi diventati giganteschi, e soprattutto avevano questa cosa rarissima: riuscivano ad essere rock, country, blues e poi popolari, chiaramente, insieme. Musica, insomma, che non faceva la saputella, arrivava dritta. Mi piace troppo la parola saputella. E oggi ce li ascoltiamo in modalità uno non basta, quindi con due brani che sono praticamente patrimonio dell'umanità sonora. Partiamo con Proud Mary, che molti associano alla versione di Tina Turner, Esplosiva e Vulcanica, ma l'originale dei Creedence ha quella specie di movimento continuo, una ruota che gira, no, da fiume, che va avanti anche quando tu sei lì fermo. E poi arriva Fortunate Son, che ancora oggi suona attualissima, una canzone arrabbiata. Io era da un po' di tempo che non la sentivo, e mentre preparavo il programma l'ho riascoltata e dico, ma dai. Quindi una canzone arrabbiata contro i privilegi, contro chi manda gli altri a combattere restando comodamente seduto, e pensare che è uscita nel 1969. Ci sono pezzi che invecchiano e altri che purtroppo continuano ad avere ragione. Buon compleanno John Fogerty, 81 anni e ancora quella voce lì che sembra sporca di polvere, libertà e America vera.

0: vado veramente fiera di questa rubrica. Ora non basta. L'occasione per sentire due brani dello stesso artista, e quindi ti sembra di entrare un pochino di più nell'atmosfera dei vari gruppi che stiamo scegliendo nel corso di questi mesi. Le 15:28 minuti. Normalmente la nostra manovella la facciamo girare il mercoledì, però a un certo punto ci siamo detti: ma perché non il giovedì? Abbiamo visto lì una bella manovella che tra l'altro è leggera, l'abbiamo spostata con una tranquillità assoluta.
1: Con una facilità. È bastato arrivare in ritardo.
0: Esatto, ma non era proprio di ritardo. L'abbiamo già usata la parola ritardo, penso, per la nostra manovella, vero?
1: Forse anch'io ho perso il conto.
0: Però è una bella parola anche ritardo. Ah, sì. E a volte per arrivare in ritardo ci vuole
1: coraggio, dice. Beh, questo link
0: era veramente scontato. La parola che facciamo girare oggi coraggio. È coraggio. Parola e manovella con Lorenzo Bucciolla.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Simo.
0: Potete farla girare anche voi questa parola 079-873-8073 se mi ricordo di andare a vedere poi i messaggi WhatsApp.
1: Allora, coraggio. Iniziamo con coraggio a parlare di coraggio per capire che il coraggio dov'è?
0: Dove
1: lo vedi? Perché una volta era visibilissimo, no? C'erano i gesti di coraggio che sono tramandati dagli eroi a cui poteva succedere solamente qualcosa di eroico e affrontavano la vita col vento in faccia. Adesso ha tante altre declinazioni di coraggio. Il coraggio, per esempio, di dirsi in difficoltà. Il coraggio cioè che diventa coraggio nel momento in cui fa il cortocircuito col suo opposto, perché forse non possiamo non partire da lì. La paura c'è sempre, non può non essere. Il coraggio non può che inglobare la paura, magari può addomesticarlo, però è possibile avere coraggio senza avere paura?
0: No, viviamo di opposti.
1: Però dicendo così vogliamo dire che il coraggio è solo una reazione, cioè un qualcosa che succede, una resistenza. E non lo so, ci sono tante forme di coraggio, dire di no.
0: Sì.
1: Partire all'improvviso,
0: sì.
1: Intervenire durante una rissa o una riunione, prendere la parola. Che altre forme di coraggio ci sono?
0: Io non lo so, direi che partiamo magari dall'etimologia, che può sempre venire in nostro soccorso. Più che soccorso, non abbiamo bisogno di soccorso, noi partiamo, andiamo, però ci può dare degli spunti. Allora, la parola coraggio arriva dal latino cor, cioè cuore, e questa è già una cosa interessante, perché all'origine il coraggio non aveva a che fare con la forza fisica, con l'essere invincibili o senza paura, aveva a che fare col cuore, con il riuscire ad andare avanti anche quando dentro qualcosa batte fortissimo. Infatti spesso confondiamo il coraggio con l'assenza di paura, ma le persone coraggiose quasi mai sono serene, semplicemente fanno le cose nonostante tutto il resto.
1: È vero, guarda, prendi tutti i grandi coraggiosi, che siano, scegli pure tu, dal cinema. Hanno sempre il momento, come sto facendo io adesso, con coraggio, di essere balbuzzenti o timidi o tremanti, proprio perché devono vincere qualcosa. Il coraggio è qualcosa che di sicuro non ti dà sicurezza, anzi, ecco, ti crei un'insicurezza, ma perché sei in movimento, parti o lasci qualcosa. Anche qui, partire o lasciare, un atto di coraggio. Lasciare il lavoro, le famose storie, apro il ciringhito sulla spiaggia.
0: Oh, ma che... Allora, non so se sono invidiosa o ammirata, o non lo so, sono solo invidiosa. Il coraggio ti fa stare bene? Ce lo lasciamo raccontare da Caparezza, che voglio dire, è un piacere ascoltarlo, ma proprio sempre, non ci vuole coraggio per...

0: meraviglia, vero? Caparezza ti fa stare bene.
1: Mi farà stare bene!
0: Dicevamo, magari oggi il coraggio è rispondere a un messaggio difficile, intervenire a una riunione, come dicevi tu, cambiare lavoro, dire non sono felice quando non sei felice, oppure restare, anche quello a volte chiede parecchio coraggio.
2: Beh sì, anche perché appunto il cliché vuole che il coraggio abbia il vento nei capelli, ti faccia viaggiare, ti faccia partire, a volte invece è nel restare, perché se la fuga diventa qualcosa di paura appunto, il restare lì, il restare accanto a una persona che sta male, sono atti di coraggio anche quelli.
0: Vero, vero, sì. A volte appunto per un eccesso di, è un paradosso, di sensibilità, di fragilità, fuggi. Te ne vai.
2: Ma sì, poi è difficile, è veramente una parola scivolosa anche questa, il coraggio.
0: Sì,
2: perché stavo pensando che poi c'è il coraggio che ti viene su quando non te ne accorgi nemmeno che ti arriva e ti viene l'adrenalina. A me è capitato diverse volte, soprattutto quando ho fatto, quando faccio il mestiere di giornalista, che ti capita a volte di dover raccontare qualche storia. Un quartiere pericoloso, poi quando ci sono delle situazioni.
0: O fare delle domande scomode, magari.
2: Ma devo fare delle domande scomode, accettare anche la faccia dell'altro che si arrabbia o che ti maltratta, oppure andare in situazioni.
0: Sì.
2: Oddio, io non sono mai andato a fare reportage di guerra, ma ne ho fatti diversi. Mi è capitato di fare diversi durante il periodo di terremoto.
0: Eh beh, il terremoto spaventa tantissimo, è atavica terremoto come paura.
2: Eppure quando sei lì, vuoi perché sei lì per mestiere, vuoi perché devi mettere un filtro tra le cose, nonostante ci sia ancora, quando tu arrivi su quei territori, come è successo a Norcia in Italia, è successo in Albania, tu arrivi e lì dove ci sono ancora le scosse di assestamento, quindi la senti vibrare, eppure stai lì,
0: non sai da dove ti arriva,
2: cerchi di raccontare
0: la forza,
2: capisci anche dov'è il margine di rischio. Certo, non te lo prendi totalmente il rischio, ma un minimo di rischio c'è sempre, eppure hai quel coraggio che ti fa andare avanti. Non lo so qual è la molla che ti scatti dentro, perché per esempio poi invece se lo risvoltiamo, questo è quel coraggio difficilmente comprensibile, o sì, certo che puoi capirlo perché c'è una radice, per esempio qua può essere anche l'amore per una professione. Poi c'è invece quello del cinema, per esempio.
0: Esatto.
2: Hollywood si basa tutto su atti di coraggio, ma soprattutto nella forma del riscatto. Rocky.
0: È lì che volevo arrivare.
2: Ma veramente?
0: Nel cinema il coraggio è sempre bellissimo da vedere, musica epica come quella che abbiamo scelto di Vangelis, Rallenti, frase memorabile prima della battaglia, Braveheart, possono toglierci la vita ma non ci toglierà, hai sentito che interpretazione, ma non ci toglieranno,
2: non
0: mai,
2: ci
0: la
2: toglieranno mai
0: la libertà.
2: La libertà.
0: E poi il Gladiatore, Al mio segnale scatenate, io oggi direi l'inverno invece che l'inferno. E poi Rocky Balboa, non conta quanto forte colpisci, conta quanto sai resistere a colpi.
2: Hai anche l'urlo Adriana?
0: Non ce l'ho, perché pensavo di farlo fare a te. Adriana! No, quanto l'hanno preso in giro, eppure era un momento veramente epico quello.
2: Beh, questo poi rimane nell'immaginario. Beh, lì è un'altra. La storia del riscatto è questo: essere quello che sta sotto la media, quello che c'ha sotto le difficoltà e tutto quanto, ma nonostante tutto, vedi già con questa musichetta il tono della voce va via
0: certo,
2: inevitabilmente verso toni epici.
0: Adriana.
2: E c'è questo. Che poi è un po' la stessa cosa quando ti capita nelle partite, in qualsiasi sport, la rimonta, la remontata del destino. E soprattutto lì capisci quanto cambia il gioco delle attese, quante volte il coraggio dipende anche da quello che ti aspetti che accada.
0: Sì.
2: E lì vincere tutte le attese, sei l'underdog, sei lo sfavorito, sei Rocky.
0: Sei Rocky.
2: Che dai pugni e dai pezzi di carne, cioè saresti un imbecille se non ci fosse qualcuno a raccontartelo.
0: Saresti proprio un imbecille. Beh, ma al cinema io ne ho scelti alcuni, Rocky, vabbè, l'hai citato anche tu. E poi c'è Matrix, che è la storia di un uomo che scopre che il mondo in cui vive non è vero. Sensazione che proviamo talvolta quando ci svegliamo. E allora Neo conduce una vita normale, poi incontra Morpheus che gli offre una scelta diventata leggendaria, no? Pillola blu o pillola rossa? La blu continua a vivere tranquillo nell'illusione, la rossa scopre la verità anche se fa paura. E il punto è proprio questo: ci vuole un coraggio enorme per vedere davvero le cose come sono.
1: È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità, che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene, sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Pillola azzurra, fine della storia. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo.
0: Tu pillola rossa o pillola blu? Puoi pensarci. Dai, rossa tutta la vita, Lore.
3: Rossa tutta la vita, però non sono sicuro che sia coraggio solo scegliere la rossa. Potrebbe essere coraggio anche scegliere la blu.

0: coraggio di essere straordinari anche solo per un giorno.
1: Vero, come le piante.
0: Come le piante.
1: Quei fiori che rimangono in vita solo per un giorno.
0: Sì. Beh, se non li curi bene, dici, no?
1: Sì, questo è questa cosa qua, il coraggio poi quando lo trascini dentro un orizzonte della vita quotidiana, dove puoi essere coraggioso, il più codardo può diventare eroe per un giorno, il famoso eroe per caso, oppure c'è un altro tipo di eroismo o di coraggio che invece viene, penso per esempio, viene in mente adesso i dottori, i chirurghi, che
0: pressione.
1: Sì, devono avere coraggio tutti i giorni, quindi devono addomesticare la paura e lo fanno con tutti dei riti sempre uguali.
0: Sì.
1: Per cui addirittura il coraggio sta in una sembra ripetere questa cosa che tu vedi nei film, che si mettono i guanti, che tutto quel,
0: sì,
1: che hanno tutto un rituale per
0: beh,
1: entrare,
0: certo,
1: nel ruolo, che sembrano è nella ripetizione più banale, dove ogni rituale dovrebbe essere lo stesso gesto ripetuto perché tu possa fare quell'atto di coraggio che è entrare in quella sala e cercare di risolvere una situazione,
0: salvare una vita. La vestizione di un chirurgo e poi chiaramente salva la vita, perché è una questione di igiene anche, no? Deve essere,
1: certo,
0: tutto sterile assolutamente. C'è anche un altro tipo,
1: c'è un
0: di
1: coraggio,
0: coraggio
1: millimetrico, allora.
0: Esattamente, proprio molto molto curato. C'è anche un altro tipo di coraggio di cui magari si parla poco, quello leggero, perché a volte immaginiamo il coraggio come una cosa pesante, drammatica, quasi solenne. Invece certe persone affrontano la vita, e ne parlavamo anche prima bevendo un caffè, con ironia, con morbidezza, perfino con autoironia, no? E non è superficialità, anzi, ci sono delle persone che quando diventano magari nel loro ruolo più importanti, fanno carriera, perdono quell'autoironia, quella leggerezza, pensando così, insomma, di avere più autorevolezza, no? Che peccato.
1: Sì, che peccato. Perché coraggio anche quel perdere peso, alleggerire, no? Non essere la piuma, ma essere un uccellino che vola, per usare, stavo recitando per l'ennesima volta la leggerezza di Calvino. L'ironia è una presa di distanza. E anche questo è un atto di coraggio. E comunque,
0: sì,
1: atto di coraggio potrebbe essere già solo il cambiare il punto di vista, pensa.
0: Sì.
1: Guardare le cose da un'altra prospettiva. Non soltanto quello più scontato, che comunque sarebbe una gran cosa vederlo dal nemico, ma quelli che la pensano opposto, quello che la pensano di taglio. Avere più visioni sulle cose è comunque un atto di coraggio, di apertura.
0: Come?
1: Ecco, forse se vogliamo trovare tra i tanti atti di coraggio, uno è quello di esporsi.
0: Sì.
1: Ecco, il coraggio ti presuppone di esporsi, di allargarti. In fondo, qual è l'atto di coraggio più grande che ci sia?
0: Che mostrarsi nudi, per esempio.
1: Anche io pensavo ad amare più semplicemente che quello
0: di... la stessa cosa.
1: Beh.
0: Musica!
2: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.

0: Shame on me.
1: Beh, non è stata scelta a caso, a parte che la adoro questa versione acustica. Breakable Man, human, e quindi avere il coraggio di essere umani, no? Di essere imperfetti come umani.
2: Ci vuole coraggio?
1: Sì.
2: Ma forse sì, forse sì, perché ma sempre per un discorso delle aspettative. Perché magari hai paura di dover essere perfetto, nasce dal suo contrario. Però allora facciamo una bella cosa. Allora proviamo, perché abbiamo parlato che la paura ha a che fare naturalmente col coraggio, la battuta che si diceva di Epifanio: io non ho problemi col coraggio, è la paura che mi frega.
1: Esatto.
2: Perché sono collegate, però non sono l'opposto, perché uno è il motore dell'altro, inevitabilmente. Invece l'opposto è la paralisi, probabilmente, il blocco, quando allora al posto del coraggio è la paralisi, ti blocchi come il classico cervo davanti ai fari di una macchina.
1: Ma lì è la chimica che ci mette lo zampino, perché cominci...
2: Dice?
1: Sì, perché cominci ad avere... Prima, vabbè, è mentale, poi il corpo reagisce, quindi ti batte forte il cuore, pensi quasi come un attacco di panico, no? Che stai morendo, e alla fine i tuoi muscoli non reagiscono più come dovrebbero. Quella paura lì di cui stiamo parlando adesso, senza andare nel patologico, veramente ti blocca le gambe.
2: Appunto, è qualcosa di più di una paura, perché la paura è il sentimento base di tantissime cose. È giusto avere paura se tu vai in bicicletta al buio verso un muro.
1: Sì.
2: è salutare avere paura di queste cose qua. Ma forse è l'altra cosa. Abbiamo visto il contrario. Mentre un altro distinguo sull'altro versante è il coraggio dalla temerarietà, cioè quello di tutte quelle sfide di coraggio.
1: Mamma mia.
2: Bungee jump, tutte quelle robe lì.
1: Mamma, sai che io una volta ci ho provato, abbiamo fatto un bungee jumping in diretta.
2: Veramente?
1: Cioè, dovevamo farlo in due, poi all'epoca ancora non si parlava di assicurazioni, di ma siete sicuri di quello che state facendo. Il mio collega è partito e quindi si è risolto tutto con un urlo continuo, no? Per cui alla faccia della diretta, in distorsione, un urlo che non finiva mai. Io ero imbragata, ma non è stata una paura che mi ha fermato le gambe, mi ha immobilizzata, è stata una paura cosciente, pronta per il mio lancio. E poi è terribile perché fanno 3-2, oppure in italiano 3-2, vai. Mi ho detto al 3, dico scusa, ferma, io scendo e non vado, ma molto serenamente, perché stavo facendo una cosa che poi alla fine della quale non me ne fregava niente, per mettermi alla prova chissà su cosa, per provare un'esperienza della quale non avevo bisogno e avere il coraggio anche di tornare indietro sui propri passi, così non è da poco, rompendo le scatole a tutti quanti, no? Poi alla fine
2: il coraggio ha sempre queste due direzioni, quello che dicevamo prima, partire o restare. Forse il coraggio vero è farla con la piena consapevolezza, quella scelta lì, fare la scelta, il solito bivio che ti ritrovi. Forse questo, per questo sei insicuro, per questo parliamo che chi è coraggioso non può essere per forza sicuro, perché quella è spavalderia, quella è temerarietà, è altra cosa. Il coraggio è più complesso.
1: È decisamente più complesso. Abbiamo ancora un po' di tempo e intanto ci ascoltiamo i Queen.

0: parola che stiamo facendo girare oggi con Renzo Buccella, le nostre parole a manovella, la parola coraggio, perché abbiamo scelto i Queen, perché bisogna avere coraggio anche di andare avanti, no? Quando dentro c'è la tempesta, the show must go on. Poi prima tu dicevi della pillola rossa e della pillola blu,
1: sì,
0: che bisogna avere coraggio anche a prendere la pillola blu, che fa strano, no? Quindi la pillola blu che ti mantiene in questo stato di finta realtà, sostanzialmente, nella tua illusione di essere libero, ma libero non sei.
1: Beh, anche un resistere alla curiosità di sapere come ci hanno sempre ingannato. Quindi è un atto di coraggio anche quello.
0: Enorme.
1: Questo l'atto. E se un altro criterio potrebbe essere quello della fiducia, l'atto di fiducia che fai, perché è un atto di coraggio attraversare il semaforo col verde. No, ma perché ti fidi che dall'altra parte c'è un rosso.
0: Ti fidi tanto.
1: Un rosso e l'altro che si fida e si ferma. Quindi,
0: certo.
1: Cioè, se bloccassimo la fiducia ci sarebbe sempre incidenti ad ogni incrocio.
0: Hai assolutamente ragione. Sentiamo che cosa ci racconta Matteo.
2: Pillola rossa o pillola blu? Ma che differenza c'è? Sono uguali, solo che quella rossa sa di fragola. Ciao!
0: Hai capito? Siamo ai saluti praticamente. Io mi sono sempre annotata la frasetta, giusto così per lasciarci.
1: Vero?
0: Sì, con qualche riflessione come a scuola. Allora, compito per le vacanze. No, non è nessun compito.
1: Dovresti mettere una sigletta, però.
0: Lo so, però non ce l'ho, ce l'ho nella testa. Fammela tu la sigletta.
1: Tin tin tin tin tin.
0: A volte ridere mentre tutto è complicato richiede un coraggio enorme, così come continuare a essere gentili in un mondo che spesso premia chi urla di più. Forse il vero coraggio non è diventare durissimi, forse restare sensibili senza rompersi del tutto, in tutti i sensi rompersi. E questa secondo me è una forma di forza molto sottovalutata. La settimana prossima sono in vacanza, caro mio Lorenzo.
1: Ma questo è l'atto di coraggio estremo, dirlo. Hai fatto la tua frasetta e poi scappi.
0: Scappo
1: in vacanza.
0: Scappo in vacanza, sono via qualche giorno, quindi la nostra parola manovella sarà spostata ancora di una settimanella. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: le 16:02, abbiamo messo nella scatoletta la nostra manovella, abbiamo parlato della parola coraggio oggi con Lorenzo Buccella, coraggio che ci vuole per affrontare anche i piccoli disagi o grandi disagi a dipendenza di come state, che può causare il caldo, entrare nell'auto dopo 4 ore di parcheggio al sole, certo.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Allora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, subito dopo alle condizioni del traffico e poi l'attualità con Herbert Cioffi. Previsioni fino a questa sera: soleggiato e molto caldo verso il Mendrisiotto e lungo il versante nord alpino, debole rischio di un temporale serale. Previsione per domani, che è venerdì: soleggiato e caldo con delle temperature minime a sud attorno a 18 gradi, a nord 13, le massime sui 30 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Ci sono un po' di disagi al traffico sulle strade della Svizzera italiana, al momento segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone sulla strada principale da Gravesano a Dagno. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.
1: 3 News.
2: Gli inquirenti zurighesi stanno indagando a 360 gradi per far luce sul movente che questa mattina ha spinto un 31enne armato di coltello ad aggredire alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur. Nel corso di una conferenza stampa le autorità locali hanno sottolineato che le indagini non escludono alcun gesto terroristico vista la vicinanza dell'uomo all'ambiente islamista. Ad essere fermato, ricordiamo, è un cittadino con doppia nazionalità svizzera e turca che ha ferito 3 persone di 28, 43 e 52 anni, un volto noto alle forze dell'ordine già coinvolto in inchieste passate legate all'autoproclamato Stato Islamico. Un anno fa la frana che ha travolto buona parte del villaggio di Blattene causando la morte di una persona. In queste ore le autorità federali, cantonali e locali, oltre agli abitanti della regione, si incontrano per ricordare e commemorare l'evento. Tra i presenti anche la ministra delle Finanze e all'epoca dell'evento presidente della Confederazione, Sutter. È formalmente riuscita l'iniziativa popolare che chiede una piazza finanziaria svizzera sostenibile, con la quale si propone di introdurre nella Costituzione federale un nuovo articolo che preveda criteri di sostenibilità in questo ambito. Lo comunica la Cancelleria federale, stando alla quale le firme raccolte dai promotori, tra cui esponenti del PS, Centro e Verdi, oltre a diverse organizzazioni ambientaliste, sono state quasi 109.000.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

talentuosa che ci ha lasciato un sacco di ottime canzoni, di bellissimi album. Amy Winehouse, Rehab per l'appunto. Le 16:08, siamo all'interno del secondo tempo di Trip Trip con la Simo. È il momento di chillarcela. Un momento chillosissimo, sua chillitudine. Oggi però niente amaca tropicale nella fantasia, l'abbiamo sostituita, dicevamo prima, con una bella panchina panoramica. Ci sediamo su questa panchina vista a cielo. Quelle panchine dove magari non guardi il telefono per 2 minuti, dai. Neanche per fare le foto per Instagram. Dove senti l'aria, guardi le nuvole e improvvisamente la tua vita smette di correre come una mail urgente. La colonna sonora che ho scelto perfetta, secondo me, ce la regala Roosevelt con Montreal. Dietro il nome Roosevelt c'è Marius Lauber, un producer tedesco cresciuto tra elettronica indie e synth pop molto elegante. Uno che ha preso certe atmosfere anni 80, quelle luminose, morbide, da viaggio notturno in automobile, e le ha rese moderne senza però rovinarle. La sua musica ha sempre qualcosa di molto cinematografico. Che strano, proprio come piace a me, no? Questi bei bassi, ritmo rilassato. Quasi non riesci nemmeno a pensare a cose che, come dire, fastidiose, non so neanche come spiegarlo. Ti acquieta la mente, ti abbassa i battiti cardiaci. E Montreal è esattamente così, un pezzo leggero ma non vuoto, chill sì, però con una certa anima. Sembra quasi una città, ecco, vista di notte dal finestrino di un aereo. Voilà, tutto lontano, tutto tranquillo, tutto possibile per qualche minuto, quindi niente amaca oggi, panchina vista cielo, e lasciamo fare il resto a Roosevelt.

Roosevelt, Montreal, Marius Lauber, musicista quindi residente a Colonia, che ci ha deliziato con questo bel momento. Cillosità. Sono le 16 e 14 minuti. Di nuovo un buon fine pomeriggio a tutti voi. Come state?

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive

cuspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

sogno starter pack. Prigionieri da Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

quanto si sta bene sulla nostra panchina panoramica, e oggi arriva qualche riflessione un pochino più filosofica, no? Dopo aver parlato appunto del budget sociale, ecco, di come fare a soddisfare le richieste degli amici che magari hanno un momento in cui gli girano più soldi che a te. Non vuoi deludere nessuno, però ti bevi una birra invece che un bollicine. È la nostra

macchina panoramica, quindi possiamo ragionare sul fatto che forse una volta si invecchiava più serenamente, eh? Bam! Perché sì, certo, c'erano meno filtri, ma soprattutto c'erano meno prove video. Una volta tu avevi il tuo specchio e col tuo specchio costruivi una sorta di rapporto umano delicato, di fiducia reciproca negli anni. Ogni persona, io ce l'ho, ha quello buono in casa, quello con la luce gentile, quello che dice tranquilla, stai benissimo. Adesso invece basta niente, un amico apre Instagram Stories mentre stai mangiando una patatina, a metà frase improvvisamente ti scopri con l'espressione di un personaggio secondario stanco in una serie crime scandinava e lì parte il dramma interiore. Ma davvero mi muovo così? Ma quella è la mia faccia di profilo? Ma io ho sempre avuto quel collo. Siamo diventati molto più severi con noi stessi perché ci vediamo continuamente, foto, video, zoom, selfie, camera frontale che non perdona niente, probabilmente odia gli esseri umani. E forse prima c'era più libertà nel semplicemente esistere, senza documentare tutto, senza riguardarsi continuamente, perché a forza di osservarci da fuori rischiamo di dimenticarci come ci sentiamo da dentro.

0: solito a quest'ora intanto disannunciamo Afrojack, sì, a David Guetta con Wake Tonight. A quest'ora dico accendiamo le luci, invece adesso vi dico le spegniamo le luci.
1: Oh, chip chip, the never ending
0: via,
1: music.
0: Tiriamo le tende oscuranti e ci mettiamo in un'atmosfera notturna, perché ci prendiamo il nostro tempo per gustarci il Never Ending Music di oggi, con un pezzo che ha attraversato gli anni senza mai perdere quell'aria misteriosa, un po' magnetica. Mi è venuto in mente l'altro giorno e dico, ma sì, ma certo, ce l'ascoltiamo tutti insieme, il mio tesoro. Chris Isaak arriva dalla California, ma ha sempre avuto qualcosa fuori dal tempo. Uno che sembrava uscito contemporaneamente dagli anni 50, dagli anni 80 e da un sogno bianco e nero di David Lynch. E infatti non è un caso che proprio Lynch abbia contribuito a trasformare Wicked Game in un classico assoluto. La canzone esce nel 1989 nell'album Heart-Shaped World, all'inizio passa quasi inosservata, poi viene usata nel film Wild at Heart, da noi Cuore Selvaggio, che era molto più semplice, e improvvisamente esplode ovunque, anche grazie a un videoclip che insomma è entrato nella storia, spiaggia, bianco e nero, Chris Isaak e la supermodella Helena Christensen. Minimalismo puro, ma impossibile da dimenticare. Musicalmente è particolarissima, quella chitarra sospesa, quasi surf rock rallentato, e una produzione molto essenziale, niente effetti esagerati, niente sovrastrutture, tutto si regge appunto sull'atmosfera. E poi c'è il testo, parla di attrazione, vulnerabilità, del rischio di innamorarsi quando sai già che potrebbe finire male. Lo sai, te lo senti, te lo senti nel cuore. Nobody wants to fall in love, sì certo Chris, però poi succede lo stesso, e forse è proprio per questo che Wicked Game continua a funzionare così bene, perché non cerca di essere moderna, cerca di essere vera.

meraviglia, augurare buon vento. È proprio bello un linguaggio così marino, no? Giovanotti con Alfa. Di nuovo buongiorno e buon vento. Sono le 16:35, che il vento vi allieti in momenti di calura.

Mr. Train, sono le 16:38 minuti, un buon fine pomeriggio caldo a tutti voi. L'ho già detto oggi, non credo nemmeno una volta, anche se abbiamo passato dei pezzi svizzeri. E viva la musica svizzera, Svizzera di grandi talenti. Ogni giorno se ne possono scoprire alcuni, MX3 per esempio, il portale che vi dà la possibilità di restare aggiornati sulla musica svizzera. Allora, io ci tengo tantissimo a sostenere la musica della Svizzera italiana quando sento che dentro c'è qualcosa di vero, insomma, e questo capita praticamente sempre. Devo dirvi che quando mi hanno mandato questo pezzo io me ne sono innamorata praticamente subito, anche se ne è già uscito uno nuovo che poi scopriremo nei prossimi giorni. Loro sono i Vancouver, nascono a Lugano, hanno questo suono che prende un po' gli anni 90, un po' l'indie, ma quella elegante, ma senza fare nostalgici pesanti, perché c'è energia, c'è malinconia, ma soprattutto c'è identità, tutti gli elementi che possono piacere a me, ovviamente, per chi mi conosce un po' in base alla musica che scelgo e vi presento. E questa cosa oggi non è così scontata, perché spesso ascolti un brano e dici sì, bello, ma chi sono? Invece qui senti subito che c'è una band vera dietro, una band che suona, che ha sudato in sala prove, chilometri, discussioni sui riverberi, non so, io mi immagino così, probabilmente alle 2 di notte, insomma tutte cose molto rock. Il pezzo si chiama Wrong, quello che vi proponiamo adesso, e ha quella cosa bellissima delle canzoni che ti ritrovi il ritornello in testa mentre, che ne so, apri il frigorifero. E quindi oggi facciamo una cosa che a me piace tantissimo: dare spazio a chi crea musica qui vicino a noi, ma con un suono che potrebbe tranquillamente viaggiare molto lontano. Loro sono i Vancouver e questa è Wrong.

Vancouver, musica dalla Svizzera italiana. Avremo modo di sentirli ancora anche perché è uscito qualcosa di nuovo. Questo pezzo, nella fattispecie, potete trovarlo in MX3, il nostro portale della musica svizzera. Meraviglia, sì, orgoglio effettivamente. Un po' di campanilismo. E dunque, musica e musica. Lola Young ora con From Down Here e poi entreremo nel fantastico mondo della natura grazie a Chip Chip, la mascotte di questo programma, che ci porta sempre delle curiosità da approfondire nella rubrica che non poteva che chiamarsi Nel boschetto della mia fantasia, perché a volte sembrano inventati certi animaletti.

0: Allora ci andiamo nel boschetto della mia fantasia.
1: Nel boschetto della mia fantasia.
0: E ovviamente anche oggi c'è, cosa c'è? Una storia strana che sembra inventata da uno sceneggiatore che aveva bevuto troppo caffè. E invece è vera. Da una parte abbiamo un piccolo ragno tropicale, dall'altra una minuscola rana. Ora, normalmente quando senti ragno e rana pensi che uno dei due finirà molto male. E invece no, questi due convivono tipo coinquilini. Succede in alcune foreste tropicali. Il ragno lascia vivere la rana dentro la sua tana, non la mangia, non la caccia. Perché? Perché la rana mangia le formiche e i piccoli insetti che potrebbero divorare le uova del ragno. Capito il livello? Il ragno praticamente assume una bodyguard anfibia. Ed è bellissima questa cosa, no? Perché ogni tanto la natura ci ricorda che collaborare funziona meglio che combattersi continuamente. Io cercavo di spiegarlo al mio prof quando mi beccava magari scoppiazzare dai compiti dei miei compagni di banco. Guarda che stiamo collaborando, sarà una dote importantissima poi da portare avanti. Ma niente, non capivano. Anche tra creature che teoricamente sembrerebbero incompatibili. E poi diciamolo, già immagino le discussioni tra loro. Il ragno che dice: scusa, potresti smettere di gracidare alle 3 di notte? E la rana: va bene, però quelle formiche le ho gestite io. Il boschetto della mia fantasia, dove perfino un ragno e una rana riescono a trovare un accordo migliore di certi esseri umani nelle chat, insomma, varie chat che ci sono in giro.
2: Ciao micione!
3: Ciao uccellino! Can you...

0: Mamma mia, questa voce mi fa tutto un friccicore, cioè, posso dire, basta al punto giusto, e basso anche lui al punto giusto effettivamente, no, con tutto l'affetto del mondo. Mauro Ermanno Giovanardi è arrivato decisamente, lo sentite anche da questo sproloquio del tutto inutile, arrivato il momento di salutarvi, non prima di avervi dato appuntamento a domani, sempre qui nel cuore dei programmi di Rete 3 alle 15.
1: Signora, ma che diavolo le prende?
0: No, ma nulla, sto bene,
2: Simo,
0: sto bene.
2: Salutami la nonna, salutami la zia,
0: e
2: salutami
0: poi
2: a tutti.
0: A tutti, tra pochissimo i cialtroni. Bye bye.

0: anche come canta c'è della noia, secondo me.
1: Anche lei è annoiata. Mentre la fa, sì, dice:
0: mamma mia, ma chi c'ha voglia di cantare?
1: Mamma, eh? Con tutta questa lana del, sì, re addosso.
0: È una lana, è una lana, no, no, è
1: guarda
0: fatta
1: che è
0: apposta, è come la lana merino,
1: è
0: la lana
1: brutta
0: del Ray, è uguale, la metti addosso, fa un ricambio termico, lo sapevi? Lo usano nella steppa. La
1: non
0: lana
1: mi dici
0: del
1: niente
0: Ray
1: di nuovo, io ho un parente che si occupava di tosare la lana del Ray, era un lavoraccio in
2: più. Radio Televisione Svizzera.
0: La tosatura è dura perché la devi bloccare.
1: Sì.
0: Sì. Se no scalcia.
2: Rete 3.
1: Sono Gabbani.
0: Ciao Gabbani.
1: Sono le 18:03. Allora attenzione. Molto caldo e soleggiato verso il Mendrisiotto, lungo il versante nordalpino e nel Giura.
0: Ho sentito un coro di ma va?
1: Sì, rischio di un temporale serale. Mentre invece domani lana del Ray ovunque, con temperature minime a sud attorno ai 18, a nord 13 e massime attorno ai 30 lana del Ray.
0: Viabilità in Ticino, soprattutto la circolazione è intensa con codi o rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio. O codi, ho detto.
1: Sto aspettando un'altra cosa.
0: Ah sì, se è lì che se la gode, capito? Sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, anche qui rallentamenti. Nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa, ecco, qui c'è dell'Ana del Rey, ho visto. Nella direzione opposta anche tra.
3: E Davide Riva non c'è, però.
0: No, no, no, l'abbiamo bloccato ieri col pollice e l'indice. Dai, chiudiamo con la 2, sempre in direzione nord, fra Quinto e Airolo. Segnalate code di 2 km con tempi d'attesa di 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, le autorità zurighesi al momento parlano di atto terroristico in merito al possibile movente che questa mattina ha spinto un 31enne armato di coltello ad aggredire alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur. Nel corso di una conferenza stampa i rappresentanti cantonali hanno sottolineato come le indagini proseguono a 360 gradi per far piena luce su quanto accaduto, ricordando che l'uomo arrestato in passato è stato già coinvolto in inchieste legate all'autoproclamato Stato Islamico, ovvero l'ISIS, e alla locale moschea An-Nur, considerata per anni luogo di radicalizzazione. Un anno fa una frana di vaste proporzioni si staccò dal ghiacciaio del Birch, travolgendo buona parte del villaggio di Blatten e causando la morte di una persona. Nel pomeriggio autorità federali, cantonali e locali, oltre agli abitanti della regione, si sono incontrate per ricordare e commemorare l'evento. Una ferita aperta nella Löcental che ha cambiato per sempre la morfologia del luogo e la vita degli abitanti, coinvolti in prima linea nella ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. E infine per la cronaca regionale, in Ticino tra 2 settimane scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, meglio nota come LEAR. Ebbene, a pochi giorni dalla scadenza, molte realtà, per la precisione 553, non si sono ancora adeguate e rischiano di dover chiudere. Per evitare questo scenario, il governo ha deciso di concedere una proroga eccezionale dei termini di 1,5 mesi. Can't touch this. Can't touch this.

0: di 35 gradi che ci sono adesso possono fare un po' male, però sono le 17.03, anzi 17.05 adesso, non le 18.03. Ciao ragazzi, buona
1: allora,
0: serata.
1: Ciao Isabella, grazie della segnalazione. Chiedo scusa, ma trovandomi ad Atene, qui sono le 18.10 in questo momento. È una bella giornata qui dall'Acropoli, si vede tutta la città.
2: C'è vento?
1: C'è un po' di vento, c'è un po' di vento. E hanno acceso tutte le kebaberie qua e io sto guardando il fumo, adesso sente il profumino. Qui dalla Grecia tutto bene, linea a voi Lugano.
3: La RSI è orgogliosa di presentare
4: Lugano, Centrale S2.
2: Allora, pensa, sono così precisino che ho aperto l'app Play RSI per andare a risentire se avessi detto o meno le 18 e hai detto le 18, invece no.
1: È vero, è vero. Però io qua ho quest'ora qui, non è che posso fare il calcolo, eh.

0: Una giornata di Lana Del Rey a voi amici, perché oggi è così, oggi uno deve indossare un capo di Lana Del Rey.
1: Allora oggi, visto il caldo straordinario e la nostra disponibilità, fino alle 19 se venite in sede qui dove noi stiamo trasmettendo, gratuitamente tosiamo tutta la Lana Del Rey che è in eccesso che avete addosso.
0: Esatto, e poi la fileremo.
1: La fileremo, facciamo dei gomitoli.
0: No, facciamo e poi in produzione con la nostra, certo, Lorena, la nostra Manuela, la mutanda di Lana Del Rey.
1: Bellissima.

0: Allora, è una canzone meravigliosa, è una delle mie canzoni preferite in assoluto. Quando vi facciamo sentire i messaggi noi che ci mandiamo, sono tutti veri. Pensate che io ero in vacanza e a me, non scherzo, è tutto vero, anche perché Griso non sa in questo momento cosa sto facendo e Griso mi ha mandato questo.
1: Ma no. Ho preso parte in a
0: picture show. E questo sei tu,
1: è una roba privata, però.
0: Senti che
1: un'altra tonalità, poi.
0: Sentite, io me l'ascoltavo, me lo ricordo. Ma senti che roba, ce l'ho salvata. Ma di cosa ti sei vergognato?
1: Lo sai, è un momento.
0: Ma mi avessi mandato una roba che non si può sentire, una roba bellissima.
1: Non mi hai mai fatto un complimento nella vita. Volevo.
0: Ma
1: maestro,
0: è vero,
1: no. Mi mette in difficoltà il mio collega, maestro.
0: Fa male.
1: Fa male.
0: Avanti, mettiti, male, mettiti al piano, Fantuccio, forza. Allora. Renato Pernacchia non le fa con la bocca, chissà.
1: Va bene.
0: Lorena Camorra pare sia raccomandata.

Ragazzi, i vostri contenuti hanno livelli di bassezza altissimi. Rappresentate quell'inutilità che ci è indispensabile per sopravvivere. Grazie per esserci. Vi amo.

0: Sandberg.
1: Voi non lo sapete, è ingestibile questo.
2: Sarà
1: ieri
2: l'aria
1: mi
2: di
1: ha
2: maggio.
1: Detto una cosa, è andata in onda una canzone e dopo la canzone ne ha detta una diversa.
2: Completamente contrario.
1: Allora torna una rubrica cult del Club dei Cialtroni che dovrebbe farvi insomma capire delle cose, aprire l'orizzonte verso alcune difficoltà. Si chiama "Quando è quel dettaglio che vi frega". Ti chiedo una sigla. La fai quella bella, lo so, fanne una.
2: Sì, no, l'ho cambiata.
1: Ah, ok.
2: No,
1: okay.
2: Sì, già il suono è diverso. Sì, è
1: sì,
2: nuova.
1: Se non è il suono diverso. Sì, sì, sì, sì. Falla diversa.
2: Il dettaglio che ti frega.
1: Che
2: però
1: ti frega, dettaglio
2: ho,
1: che ti frega.
2: Ho dato un altro taglio perché l'altro era.
1: Giusto, l'abbiamo poi suonato, abbiamo cantato.
2: È vero. Pensavi di essere stato furbo. Ma no, è diverso. Che andasse come volevi te.
1: No, paura.
2: E invece quel dato dettaglio.
1: Sì.
2: Ti ha messo inesorabilmente.
1: No, no, no, no, no, non dirlo, non dirlo. Abbiamo capito. No, ma non dirlo, è chiaro. Non dirlo, dai. No, no, no, no, no. Vabbè, l'hai detto. No, no, no.

0: Grazie. Allora, è la rubrica del Claudio dei Cialtroni, quando è quel dettaglio che ti rovina. E succede una cosa molto strana. Io, sapete che non pensavo nemmeno esistesse questa roba. Lei era in viaggio, lei è fidanzata, è in viaggio e va a un certo punto ad aprire un'app che registra, ma questo è sconvolgente, i pesi sulla bilancia smart. Cioè c'è una bilancia in casa che registra tutti i pesi.
1: Beh, è la domotica, quando hai tutto l'impianto connesso col sistema appunto della domotica, ti comunica sul telefono cellulare
0: tutto,
1: se manca il ghiaccio nella ghiacciata, se manca
0: così.
1: È finito il latte, alcuni addirittura ti danno gli avvisi su l'acqua che stai esaurendo.
0: Di questo parliamo. Pensate che lei apre quest'app e a un certo punto la bilancia del bagno registra stranamente un peso di 54 kg e lei era in viaggio di lavoro. Hai capito?
1: Sì che ho capito. Il pericolo è dietro l'angolo.
0: Lei incastra il marito perché ovviamente riesce a mettergli lì la cosa. E il marito confessa che c'era un'altra donna in casa. Ma doppio
1: fesso. Ma cosa vuol dire? Ascolta, sarà un guasto.
0: Ma finché tu sei lì che sei con un'altra e stai chichigliando, non sono d'accordo, ma sono d'accordo. Ma perché si pesa?
1: Beh, perché si pesa? Lei si per pesa? Vedere se ha perso peso dopo il chichiglio.

0: il 1900. Cos'era? Che anno era? Fammi vedere.
1: Controlla bene.
0: 2002.
1: Spiega dettagli.
0: No, volevo sapere.
1: Allora, grazie.
0: Cosa ricordi del 2002 tu?
1: Io del 2002 ricordo l'inizio dell'amore, quello maturo.
0: Ah.
1: L'inizio,
0: quando c'era, diventi grande, vai incontro grande, a tutti i veri problemi della vita.
1: Mi ero innamorato con Phil di Robbie Williams. 2003.
0: I just wanna feel real.
1: Sì,
0: beh,
1: quella bella, bella, bella, bella,
0: vedi che era un bell'anno. Torniamo al discorso di prima perché è molto interessante. E allora, scrivono in tanti
1: in
0: a riguardo.
1: Tanti dettagli. Allora, scendiamo nel dettaglio. Prima cosa. Dopo un chichiglio si pesa di più o di meno?
0: Ok, questo per riallacciarci alla notizia che abbiamo dato una canzone fa riguardo questo signore che è rimasto a casa
1: con una signorina.
0: Con una signorina, ma la moglie non lo sapeva. La bilancia di casa è collegata con l'app del telefono della signora che era in viaggio. A un certo punto dalla bilancia arriva la comunicazione: 53 kg. Qualcuno si era pesato, non era il marito.
1: Non era il marito, che era 102.
0: E ha dovuto ammettere che, che c'era,
1: che c'era una persona.
0: Poteva dire: ho trovato un cane e salito sopra la bilancia.
1: Un cane di 53 kg.
0: L'ho trovato 54... pensato, era un pastore maremmano. È andato con le zampone sulla sola.
1: Adesso ti faccio delle domande.
0: Sentiamo.
1: La prima: lei si è pesata vestita?
0: No.
1: Perché si è pesata?
0: Si è pesata per vedere se aveva perso degli ettogrammi dopo un rapporto sessuale.
1: Ma smettila, ma si pesa
0: di meno.
1: Stavo
0: leggendo, durante un rapporto sessuale si consumano circa 101 calorie per gli uomini e 69 kilocalorie per le donne. Kilocalorie, attenzione,
1: vabbè,
0: in media, per una durata di circa 25 minuti.
1: Esagerati. Ma piuttosto vado a fare una camminata di un'ora da solo, camminata veloce.
0: Sì, è vero.
1: Ma no, mangi un cioccolatino e sei a posto con quelle calorie là. Scusami, le perdi, le riguadagni.
0: Ma, 101 kilocalorie. A che pasto corrisponde? Secondo
1: 101
0: te?
1: Kilocalorie.
0: Sì, quant'è?
1: A una monetina col cioccolato, un franchetto di cioccolato.
0: Ma no, non lo so. Ma stiamo sbagliando, secondo me. 101 kilocalorie. Magari è un bel piatto di pasta. No.
1: Senti,
0: dimmi.
1: Sta di fatto questo.
0: Adesso voglio un nutrizionista all'ascolto.
1: Allora, ci sto, va bene, lo aspettiamo. Ti dico anche un'altra cosa. Se è vero quello che dici tu, che si pesa meno, per beccarci, le donne potrebbero pesarci prima di uscire il mercoledì sera.
0: Senta roba.
1: Dicono: quanto vieni qua?
0: Sì.
1: 600.
0: Ma faceva caldo.
1: No, non regge.
0: Cioè, ti pesano prima di uscire?
1: Sì, e ti pesano quando torni. Fanno la differenza peso e ti incastrano.
0: Che brutta roba che hai detto. Tu non puoi aiutare le persone così,
1: Ma quando... io faccio servizio pubblico.
0: No, queste cose vanno analizzate prima e discusse prima in separata sede.
1: A sei quanto d'accordo? Corrisponde, tu dici, 101
0: kilocalorie? Tra poco lo diciamo, dai.

0: attribuono il fascino al suo peso.
1: Vero. Grande divagazione. Chiudiamo l'argomento bene scientificamente. Tu hai chiesto quanto è 101 kcal, che pasto corrisponde? Corrisponde a degli spuntini tipo 150 grammi di fragole, lamponi, oppure un piccolo vasetto di yogurt magro.
0: Le robe che mangi alla sera o alla notte.
1: Alla notte,
0: a
1: bravo.
0: Mezzanotte,
1: a mezzanotte, sì. O 100 grammi di cavolo.
0: 100 grammi di yogurt.
1: Di cavolo, di rucole, 100 grammi di cipolline. Fai una roba
0: tutte
1: del genere,
0: sia
1: tutto a posto.
0: No, cioè, sono tutte insieme le cose che hai detto,
1: no,
0: o sono 100
1: sono
0: grammi di... Cioè
1: sono,
0: nulla, niente.
1: Sono niente, l'avevo detto.
0: Tutta
1: si consuma
0: 25
1: poco.
0: Minuti di fatica per poi
1: però,
0: bruciare qualcosa come una manciata di fragole.
1: Esattamente.
0: Cioè.
1: Poi mettici, come dici tu, il caldo, magari vai sulla bilancia dopo e sei un bel po' meno.
0: Sì, perché hai perso dei liquidi.
1: Hai perso,
0: certo,
1: dei liquidi,
0: sì,
1: bevi,
0: sì,
1: della roba e sei a posto.
0: Basta.
1: Sì, è per quello che dico.
0: Perché
1: quindi...
0: dopo devi berti 2 litri di birra.
1: No,
0: no,
1: esatto. Allora, se le vostre donne o i vostri vi pesano prima di uscire per fare la differenza peso, tornate in macchina, mettete una bilancia al posto della sedia e taratevi sul peso e bevete fino a quando il peso non è quello giusto.
0: Sembra il taglio del peso di quelli che fanno pugilato.
1: Esatto, quella roba lì. Risolto.

Questo programma è sponsorizzato da Cialtron Fit, le camicie facili da togliere in caso di rissa ai matrimoni.

0: Calvin Harris, il DJ, e Sam Smith, Promises, è il titolo di questa canzone. Calvin Harris che è arrivato a prendere $1,000,000 per una serata a un casinò di Las Vegas, perché non è l'unico.
1: Ma che sentite?
0: No, c'era su tutti i giornali qualche annetto fa, adesso magari sono scese un po' le tariffe, però...
1: Quanto avrà fatto? È andato lì 10 minuti, ha messo 2 dischi?
0: No, beh, fai magari anche 2 ore di show.
1: Ha sbamberato la mano in alto come fanno i DJ adesso.
0: 2 ore di show, 1 milione, ma anche se sono delle feste private, la stessa Beyoncé lo raccontava, dove viene invitata, J-Lo anche è stata invitata alle feste private, dove prendono 2-3 milioni.
1: Solo io, per quando facevo il vocalist,
0: si prendeva 4 calci.
1: Ma 4 calci?
0: Ma non, tu non eri una superstar come Calvin Harris.
1: Però ero un vocalist.
0: Fai un esempio.
1: Ciao ragazzi, benvenuti alla festa di fine anno di quest'anno scolastico 2025, gira i dischi di Jay Griso, io sono il vocalist.
0: Così è importante dire non vocalist.
1: No, non dicevo così.
0: Vocalist.
1: No, dicevo delle cose, per esempio andavo...
0: Ma la voce la facevi come... ciao, così. Grande.
1: No. E mettevo un pezzo che adesso so che ti stuzzico, quando c'era Baracca Destroy.
0: Baracca Destroy.
1: Io facevo
0: ragazzi.
1: Baracca. Baracca
0: e cuccavi anche
1: una volta mi ha dato un bacio sulla guancia.
0: Storia vera. Era gratis la serata, però un bacio sulla guancia.
1: E io mi sono un po' venuta là, era un vocalist,
0: tempi
1: ragazzi.
0: Che non esistono più, lo possiamo dire.
1: È così,
0: ma è il momento di giocare. Sì,
1: il momento del gioco c'è sempre nel club dei cialtroni per vincere mutanda griffata, non c'è più bello. Canotta griffata, non c'è più bello. Andare in giro e la calza di Rete 3 pettinata, che viene pettinata sul piede direttamente. È un onore andare in giro con questa roba, con questo caldo, sfoggiarla in delle ciabatte.
0: Sì.
1: E poi...
0: Ma tu la canottiera la metti nelle mutande o la tieni fuori?
1: La tengo fuori.
0: La tengo anch'io.
1: Fuori.
0: La trovo fastidiosa perché la mutanda poi tende un po' a salire troppo.
1: Quando so che non mi vede nessuno, la metto dentro. Faccio un body. Perché... Faccio il body. Faccio
0: il body,
1: lo infiolpo dentro bene,
0: okay.
1: In modo tale che rimane a body.
0: Anche perché se tu metti la canottiera sopra la mutanda, la scritta non c'è più bello sulla mutanda non la leggi.
1: No, hai ragione, così è meglio.
0: E quindi va messa dentro.
1: Potremmo fare i body da uomo, eh?
0: Sì.
1: La scritta non c'è più bello. Per vincerlo bisogna sfare una frase. Che cosa vuol dire? Disfarla in modo comico, rovinando l'ultima parola, dicendo qualcosa che non sia confacente alla frase.
0: Bravo.
1: Vado diretto con la frase.
0: Ricordiamo il numero, un audio allo 079-873-8073.
1: E allora, la mattina, per andare a scuola sereno, devi fare la K.

0: Io mi sarei divertito a una tua serata.
1: Io volevo lavorare con te.
0: Ma sai
1: non
0: che
1: mi hai voluto.
0: Non è vero. Non sono stato io. Anzi, io avrei lavorato volentieri con te perché ci saremmo fatti delle belle risate. Quasi impressione. Durante le parliamo tanto del nostro gioco. Sono arrivati. Ce n'è un altro che non è stato preascoltato.
1: Qui devi pensarci tu.
0: Ci penso io.
1: Allora andiamo con ordine.
0: Lo mando
1: la
0: io.
1: La frase era. No, aspetta.
0: Sì, va.
1: No, se non mi sfalzi qui vado. Allora.
0: No, vai.
1: La mattina per andare a scuola sereno devi fare la K.
0: La K.
1: Ok, andiamo ad ascoltare i vostri suggerimenti.
2: Vai. Devi fare la cazzuola.
0: La cazzuola mi piace.
1: Un po' pesantina.
0: Però c'è gente mattino. Che alla mattina mangia la cazzuola.
1: Può stare.
0: Perché no?
3: La carbonella.
0: La carbonella.
1: Non è un po' calda per metterla in cartella?
0: Allora.
4: Ciao Cialtroni, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Per me la mattina devi fare la K.
0: La K? La K?
1: No.
4: Ciao.
0: Dai, ragazzi. Dov'è l'arbitro?
1: Mi è piaciuto. Dov'è
0: l'arbitro?
1: Aia. No, questo non è l'arbitro, io.
0: Appunto.
5: Oh raga, visto che oggi sono in botta,
0: sì?
5: Lo dico, devi fare la cacca.
1: Va bene, grazie.
0: Ha sbagliato.
1: Ferma.
0: Ha sbagliato. La cartella era.
1: Era la cartella.
0: Ha sbagliato.
1: Ha sfatto troppo.
0: Si è sfatto troppo.
3: Devi fare la caramba, che sorpresa.
0: Bello, mi piace. Finalmente posso mandare un applauso. Vediamo un po'.
6: Devi fare la camminata enogastronomica.
0: Bravo, bella. Mi piace molto.
1: Benissimo.
0: Vediamo un po'.
7: Prima di andare a scuola la mattina, devi fare la capretta casalinga.
0: La capretta casalinga. Allora,
1: siamo pronti ad ascoltare questo altro che è arrivato al volo, così te la senti?
0: Vai.
1: Tieniti pronto.
0: Sì, sono pronto.
8: Devi fare la castrazione.
0: No.
1: Non vai. Ha vinto.

0: Hai visto le foto di Giovanni Bon Giovanni ultimamente?
1: Beh, un signore.
2: Sì, adesso.
1: Io ero quello lì che cantava sta canzone.
2: Ti ricordi, quello che cantava Wanted Dead or Alive.
1: Wanted Dead or Alive.
2: Ama Cowboy. Sì.
1: È l'unico che parla così anche con la tastiera. È incredibile.
0: Salutiamo Giovanni Bon Giovanni.
1: Ciao Giovi.
0: Ciao Giovi.
1: Mentre invece il 28 di maggio del 1805 ci lasciava Boccherini, simpaticissimo, con un piglio.
0: Questo programma è sponsorizzato da Rete 2.
1: Buongiorno, e oggi ricordiamo il 28 di maggio la scomparsa di Boccherini, famoso per il minuetto. Il minuetto non è un inchino che si fa all'ingresso della casa quando entra qualcuno. Il minuetto di sai qual era il minuetto di Boccherini?
0: Quello che
1: facciamolo col banjo per farlo capire. Facciamolo.

0: Senti, ho un'idea.
1: No, sì, è impossibile.
0: Dai,
1: il boccherino?
0: Sì.
1: No, dai, il minuetto?
0: Sì, permetti di abilità.
1: Dai.

0: mi perplime, passami sì, il verbo.
1: Giusto, ormai siamo rete due adesso.
0: Sì, beh, chiaramente è when we were child.
1: Cioè?
0: Cioè, quando noi eravamo bambini, ma non si dice children? Perché dice when we were child? È quello il casino che non capisco.
1: Lo instilla dubbi inutili!
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Se vai a risentire la
1: 18
0: canzone,
1: 18 è un minuto stavolta. Sono tornato a Lugano.
0: Era ora che arrivassi, sì, ero qui da solo. Allora, diceva.
1: Sono terrorizzato.
0: Anch'io, però è proprio bello provarci, quantomeno, sono delle sfide, no?
1: Allora, è il minuetto di Boccherini che scompare, sì, il 28 di maggio del 1805.
0: Ok.
1: Ci apprezzeranno i colleghi acculturati di Rete 2, il minuetto di Boccherini è difficile, io ho paura perché, com'è l'inizio? Soneggiate molto.
0: Te lo faccio sentire, te lo faccio preascoltare e poi fa. Ok, sei pronto?
1: Sì, dai.
0: Vai.
1: One.
0: Reverberino.
1: One. 2, 3,
0: sole.

0: per me co-condurre questo programma in compagnia del conduttore di un'ora per voi.
1: Sì, grazie.
0: Ma anche
1: grazie.
0: Il nostro referente da Sanremo tutti gli anni.
1: Grazie, grazie.
0: Che ha tutte le informazioni su Sanremo, anche sì. dell'84. Vinse Sanremo 84
1: sì,
0: questa canzone. Vinse.
1: Era promessa, è stato il cambio.
0: Sì, di che cosa? Di generazionale?
1: Beh, no, momento lui nel. Nelle nuove proposte. Vabbè, dai.
0: Vabbè, ma scusa, cioè, no, a me interessava.
1: Sì,
0: a me...
1: sì, vabbè. Pronto?
2: Pronto?
1: Pina, stavo dicendo una cosa su Terra Promessa.
2: Che?
1: Che stavo raccontando di Eros Ramazzotti a Sanremo.
2: Eros Ramazzotti.
1: Ho capito, però dai.
2: Ci ho fatto 4 anni con Eros Ramazzotti.
1: No, abbiamo fatto
2: dei numeri.
1: Che anni erano?
2: Erano gli anni 80.
1: Era bellissimo lui, la Brone era.
2: E poi è diventato brutto e l'ho mandato.
1: No, non è
2: alla Terra Promessa. L'ho mandato direttamente.
1: Lei però si è data da fare.
2: Ne ho fatte poche,
1: sì,
2: capendo.
1: Lo so.
2: E così si fa.
1: Io invece volevo parlare di una cosa che tra l'altro arriva da Losanna.
2: Che cosa?
1: Di quello del falso consulente finanziario, la polizia ne ha arrestati 9.
2: Falsi, perché sono falsi? L'hanno deciso loro che sono falsi.
1: Erano le persone coinvolte a vario titolo, tutte persone che venivano irretite da questi falsi consulenti a Losanna.
2: Se mette giù i soldi, sono investiti, se va bene l'investimento funziona, se no non funziona. Cioè, allora Antonio, vieni a spiegare un po'.
1: No, non ci siamo.
3: Ma che c'è?
1: Fa caldo.
2: Devi spiegare il corso di consulenza.
1: Antonio, fa caldo.
2: Fa caldo di brutto proprio anche qua, dai, stavo dicendo che facciamo un corso noi,
1: sì.
2: Insegniamo la consulenza.
1: Ah, eravate voi?
2: No, noi facciamo i corsi pagati dal cantone.
3: È vero, ci danno dei soldi, noi insegniamo come gestire le finanze per l'investimento.
1: Ma perché ve li danno? A voi?
3: Ed è facile, insomma, tu vai porta a porta, bussi. Signore, al telefono
1: sì?
3: Non risponde più nessuno.
1: Chi è?
3: Che pensano al call center, no? Signore, non è il call center, le busso alla porta. Signora?
1: Sì, mi dica.
3: Sono consulente finanziario, è il momento di investire.
1: No, non abbiamo bisogno, grazie.
3: No, avete bisogno assolutamente, è il momento di mettere giù gli ori.
1: No, non abbiamo bisogno.
3: Non ha tre monete d'oro che diventano 6.
1: Sì, ma non gliele voglio dare.
3: Signora, lascia aperta la porta, ho messo il piede dentro. Signora, mi faccio andare.
1: Lei mi sta spingendo la porta.
3: No, non è per questo, mi sei ingastato il piede.
1: No, lei sta spingendo.
2: E noi insegniamo questo, è ficcare il piede nella porta. Se devi mettere lo zoccolo di legno, quello preso in Olanda.
1: Sì, bello,
2: bene,
1: bello quello zoccolo.
2: Ti hanno spaccato tuo piede dopo, capite? Vedi, allora metti dentro il piede con lo zoccolo di legno.
1: Gli hanno spaccato dei piedi, eh?
2: Sì, prima sì, è stato un casino.
1: Come
2: è
1: messa lei a piede?
2: No, io sto bene, perché poi mando sempre gli altri a bussare porta a porta, io insegno.
1: E tornano coi moncherini. Lei non rida.
2: No, non sto ridendo minimamente. Ecco, e facciamo così, insomma. Ecco, mi avrei...
1: Allora, siete voi?
2: Sì, siamo noi. Mi fanno le domande a mettere. No, non siamo noi.
1: Siete voi questi 9?
2: No.
1: Chi sono?
2: Solo i 3. Io, Antonio e Catena.

0: Burna Boy, si chiama Dai Dai.
1: È una discreta dai, schifezza.
0: Dai. Dai Dai l'hanno scritto apposta perché non c'è l'Italia.
1: Sì, Dai Dai Dai Dai. Dai.
0: In giro.
1: Senti, ma cosa? È una discreta schifezza?
0: Vabbè.
1: Camino, Romario, la Chico, lo Migo, lo Gigo.
0: Cioè, non mi sembra un
1: inno. Camino, lo Griso, lo Ciofi.
0: È negli Stati Uniti? Parte degli Stati Uniti, poi
1: io, sai che,
0: anche in Messico. Vale.
1: Guarda che io non chiedermi queste cose.
0: Anche io sto sparando
1: e poi
0: a
1: facciamo uscire di strada le persone.
0: È vero. No!
1: Chi è?
0: Ma va chi c'è?
1: No, non anche guarda, ma, non lo so veramente.
0: Hai fatto bene a non guardare perché è la sorpresa,
1: e
0: ragazzi.
1: Chi è?
0: Attenzione per la C.
1: Chi è?
0: Per The Charlton of the Day, la sigla di The Charlton of the Day. C'è Edoardo Bennato.
2: Ciao ragazzi, sono Edoardo Bennato. Sì. Mi trovo a passare per la Svizzera italiana e ho deciso di venirvi a trovare. Una cosa molto bella, io sono andato a Bagnoli.
0: Sì, ma sempre a Bagnoli.
2: Perché? A Bagnoli,
0: no, ho capito. Arrivi da Bagnoli. Cioè,
2: arrivo da Bagnoli, arrivo da Bagnoli.
0: Come mai da queste parti?
2: È perché volevo mettere a Bagnoli ai piedi.
0: Le Cassarate, come l'altra volta.
2: Le Cassarate, l'anno scorso quella... hanno fottuto le chitarre.
0: Sì.
2: A proposito di Bagnoli.
0: Bel casino. Va bene, ci canteresti gentilmente.
2: Sento una libera?
0: Sì.
2: De c'altro no, de c'altro no, de c'altro no, de due. The children of the children of rock and roll the children of the day. La la la la la, the children of the day. La la la la la la la, la, la yeah, the children of the day.
1: Una donna è stata arrestata dopo aver inviato 159.000 messaggi ad un uomo dopo il primo appuntamento.
3: Ciurma! Questo silenzio cos'è?

possibile che nessuno si muova. Ma sono no il comandante di questa lurida nave.

0: Puttere insieme, aspetta, puttere insieme
1: in Galloway.
0: Galloway, cosa vuol dire Galloway? Di grazia, cosa
1: no, vuol dire essere allegri al momento giusto.
0: Allora riproviamo, vai.
2: Pike and Zaloy e Fingai, tu merda scheva non lie. È vero, è vero. Boots and the lawyers and get the man as in the governor's given online.
0: E questo mi piace. Governor's given.
1: Governor
0: scritto G A F
1: significa fanno rumore e scavano fuori.
0: Governor ah, quindi c'è un apostrofo dopo la V.
1: Tu stai facendo una cosa e fuori Governor Scaven and given
0: Scaven
1: and given online.
0: Quindi che sarebbe?
2: Yeah, the sky Governor Scaven and Gindulu and Beta Scoin.
1: L'avevamo usato, sai, Shake Your Booty. Era la stessa, lo stesso
0: Booty.
1: Booty.
0: Ah, ok, molto bene. Beh, dai.
1: Benissimo, invece parliamo di cose molto meno serie. Parliamo di un furto insolito che è avvenuto in provincia di Torino. Ma una roba che devo dire ha scioccato anche me e io la racconterò, ma tu la risolverai perché mi devi dire perché è successo. E prima mi farei anche una sigla.
0: Ah beh, sì, se vuoi.
1: Sì, la spesa di Natale anche,
0: c'è
1: dai.
0: Anche, c'è anche una scopa qua, se vuoi
1: no,
0: faccio
1: no,
0: il
1: no,
0: giro.
1: No, no, farlo, no, non farlo. No,
0: va bene.
1: La sigla,
0: la sigla. Di quando si rubano delle robe strane.
1: Cose strane, un furto insolito.
0: Tipo, chi ha rubato la marmellata?
1: Vabbè, questa.
0: Vabbè, chi lo sa? Chi la mela al mercato?
1: Ma questa dai, chi?
0: Chi

0: Chiarubato, com'è che fa? Chiarubato il pompelmo, no, dentro il frigo della radio.
1: No, questa non si fa.
0: No,
1: questo
0: è
1: non
0: brutto.
1: Si fa.
0: Tant'è che hanno messo anche un cartello,
1: non rubare. Non rubare, me lo ricordo.
0: Adesso era successo.
1: Adesso avevano scritto non rubare.
0: Avevano rubato il succo di pompelmo,
1: sì,
0: dal frigo.
1: Orribile. E qualche giorno dopo c'era un altro cartello e c'era scritto non andare con le donne altrui. Risolvimi questa roba.
0: Dai, sentiamo. Dai.
1: In provincia di Treviso, un furto insolito che ha fatto molto discutere. Un uomo che, tra l'altro, beccato dalle telecamere di sorveglianza, entra nel cortile di una villetta e porta via i vestiti stesi ad asciugare.
0: Sai che c'era in giro una notizia di qualche tempo fa di uno che rubava le mutandine appese.
1: Questo, vedi, questo non si fa.
0: No.
1: Mi dissocio.
0: Sì.
1: Però non mi stupisce. Ma i vestiti, okay, qua c'erano immagini di questo ladro che entra e prende dei capi dallo stendino, cioè un accappatoio, una maglietta, dei pantaloni che erano lì per essere asciugati, dei jeans.
0: Erano lì per essere venduti.
1: Ma dici, una felpa della figlia, pantaloni sportivi, altri indumenti. Cioè, ma scusa,
0: Beh, è andato a fare la spesa senza tirar fuori un soldo.
1: Ma tu dici questo? Per i vestiti.
0: Certo.
1: Ma non ci trovo il guizzo della preoccupazione.
0: Ho visto delle scene che voi umani non potete nemmeno immaginare all'ecocentro.
1: La donna ha detto non faccio la denuncia perché gli altri mi hanno detto che per queste cose non si muove. D'altro canto, cosa fai? Vai, lei dici ha rubato un paio di jeans.
0: Cioè, vedi una ragazzina con i jeans di tua figlia e come fai a dire sono su?
1: Ma no, però mi ha stupito. Ha stupito anche me?
0: Sì, è incredibile.
1: Sì. No, perché anch'io questa roba non l'avrei fatta.
0: No?
1: No.
0: Rubare.
1: Ho sempre sbagliato?
0: Pensa che a me. Hanno rubato le mutande.
1: No,
0: posso dire,
1: ma,
0: sì.
1: Mi ha rubato le tue?
0: Avevo un paio di boxer con Lupo Alberto, me le hanno rubate. Cioè, ancora lì.
1: Lo posso dire?
0: Sì.
1: Te le riporto.

0: la voce graffiante di Bryan Adams.
1: Lo spiega Bryan Adams. Allora parliamo di una tendenza della Gen Z. Adesso mi hai confuso che è dal
0: la generazione Z.
1: Z è fino al 2012.
0: Dal 97.
1: Dal 96.
0: Dal 96 compreso.
1: Compreso.
0: Chi nasceva nel 96 è Gen Z. Prima c'è Millennial. E fino allo, dall'80 al millennial fino al, al 96.
1: Sì.
0: Ok, sono i millennial.
1: Sì, okay. Sono i millennial.
0: E prima c'è la generazione X, che sono i vecchi come noi.
1: Vabbè, no, io sono Z. Io sono Z. Allora, attenzione, c'è una nuova tendenza sulla quale voglio farti una domanda.
0: Sì.
1: La nuova tendenza è che per evitare gli stress di una vita, è vero che la generazione attuale è sottoposta a stress continuamente, smartphone in mano, sei sempre rintracciabile, è online, questo è vero.
0: Su alcuni lati meno male che c'è una distrazione, perché io mi ricordo aver passato parte dell'infanzia a rompermi le balle da morire.
1: Veramente?
0: Ai Natali a casa da solo senza
1: parenti. Ma si giocava
0: al
1: Pac-Man.
0: Ma non c'era, perché tu eri un bambino ricco, avevi il Pac-Man.
1: E io ero un bambino ricco.
0: Ma io non ce l'avevo il Pac-Man. Non
1: ma
0: avevo
1: ce l'avevano
0: niente.
1: Tutti il Pac-Man.
0: Non avevo niente. Dai, avevo il Pac-Man, il Pac-Man.
1: Adesso hai tutto.
0: Sì,
1: adesso hai tutto.
0: Ho comprato tutto perché...
1: Ha comprato tutto. Ordina delle cose strane. I grilli, la polvere di grillo,
0: no,
1: tutte quelle robe.
0: Non ho preso i grilli, ho preso le camole per dar da mangiare a Gustavo, la lucertola che poi mi ha lasciato.
1: Racconta quando hai comprato le corde quelle per allenarti.
0: Le battle rope si
1: e
0: chiamano.
1: Ti sono uscite le braccia,
0: sì,
1: e ho dovuto rimettere le spalle.
0: Spieghiamo cosa sono le battle rope. Le battle
1: di anche
0: rope.
1: Dove sono adesso le tue corde?
0: Allora spieghiamo, innanzitutto le battle rope sono corde d'allenamento simili alle cime per i porti.
1: Esatto, per le navi.
0: Per attraccare le navi.
1: Vero.
0: Ok, a dipendenza della grandezza,
1: diametro.
0: Del diametro della corda è il peso che porti in questo tipo di allenamento, dove devi fare ondeggiare con le braccia. Il problema è che se esageri, e uno alla mia età tende sempre a...
1: Il braccio rimane attaccato alla corda?
0: No, la spalla tende a lussarsi di suo. E quindi...
1: Morale della favola, le sue corde sono in mansarda.
0: In garage.
1: Sono pronte ad essere rivendute tranquillamente. Allora, qui invece la Gen Z dice che per rifugiarsi da questa tendenza pesante della vita si deve andare al cinema per dormire.
0: Sì, devi beccare un film giusto, però.
1: Vai al cinema per dormire, perché pare che il silenzio, l'ambiente
0: fresco, l'aria condizionata,
1: così, condizioni la situazione e tu puoi dormire.
0: Ma una volta si andava a limonare al cinema.
1: Era più bello.
0: Era più bello.
1: Ma cosa mi hai messo in testa?
0: Sì.
1: Ti chiedo una cosa, ma c'è bisogno di pagare il cinema? Non puoi dormire a casa davanti a un film.
0: No, il cinema è bello.
1: È diverso.
0: Devi scegliere il film soporifero.
1: Ti sei mai addormentato tu al cinema?
0: Al cinema no.
1: No, nemmeno io,
0: perché
1: se paga io avrei l'ansia.
0: Ha ha ha ha ha.

0: cosa parla però? Che delle la ragazza ragazze... che ha questo nuovo giochino.
1: No, smettila, che è un ragazzo che tratta come un burattino.
0: Ah, il toy boy.
1: Il toy boy, il toy boy.
0: Non è il toy
1: Io
0: toy.
1: Io sono stato un toy boy.
0: Sì?
1: Sì.
0: Quanti anni aveva lei?
1: 19.
0: E tu?
1: 21.
0: Quindi non eri un toy boy, scusa.
1: E invece ero un toy boy.
0: Ma perché? No, il toy boy è il ragazzino. Ma no, è il ragazzino che ha una
1: ero
0: fidanzata molto più grande. Ma no.
1: No, non
0: hai
1: è
0: capito
1: vero.
0: Il concetto.
1: Non l'hai capito.
0: Ma non hai capito tu. Il toy boy è il ragazzino.
1: E quando viene usato come un gioco?
0: Sì, ma hai 10, 20, 30 anni meno della controparte. No.
1: No.
0: No.
1: No.
0: No.
2: Stasera la TV.
0: Secondo me è così, però.
1: Io lo ero.
0: Ti rendi conto che parliamo sempre al passato?
1: Guarda,
0: sono stato, ho fatto.
1: Sto innamorando tra l'altro.
0: Sì, sempre quella della redazione. Sì.
1: Anche peggio.
0: C'è un'altra?
1: C'è un'altra.
0: Ah, ragazzo. No, è intoccabile. Se stai parlando della Fiolpesino, è intoccabile. Perché il nostro...
1: Smettila.
0: Salutiamo Simona Fiolpesino che ci ascolta.
1: Che tra poco
0: parte.
1: Condurrà. Allora, attenzione: il consiglio di questa sera va su 103 minuti.
0: Ah, okay.
1: 103 minuti di un film bello, molto molto bello,
0: eccezionale.
1: Un film con il cast fantastico, c'è? Mark Rottweiler,
0: bello,
1: Anna Maria Mutanda,
0: sai che
1: Jacob Muto e Johan von Boon. E poi Katioska Rubinowska, eccezionale.
0: C'è la pattinatrice Katioska Rubinowska.
1: È una storia.
0: O i sanitari.
1: È una storia.
0: La Rubinowska.
1: Dai, smettila, che mi fai ridere. Allora, è un film tedesco del 2017.
0: La
1: l'atmosfera.
0: Rubinowska.
1: La Rubinowska. L'atmosfera è questa.
0: Sentiamo.
1: Emma.
0: Ho capito, c'hanno
1: buio.
0: No, c'hanno anche bendati, vorrei ricordare.
1: Ah, allora è quello.
0: No, ma è una sensazione tattile. È un'esperienza tattile e anche per.
1: Ma lo senti questo odore?
0: Sì, è un po' acre.
1: Mi ricorda il gabinetto.
0: Non esagerare, dai,
1: sì, sembra il gabinetto.
0: Esperienza, abbiamo pagato 100 franchi a testa.
1: Veramente?
0: Non lo sapevi? Le ho anticipate io, me le devi dare?
1: No.
0: No,
1: non me l'avevi detto.
0: No,
1: io esco.
0: Cos'è sta roba che si appiccica sotto le ciabatte?
1: Senti che schifo.
0: Questa roba molliccia.
1: Molle, brutta.
0: No.
1: Percezione orrenda.
0: Ma magari solo questa è la zona. Proviamo a spostarci più in là.
1: Proviamo,
0: vieni, seguimi, dammi la manina.
1: No.
0: No, che molliccia anche la tua manina.
1: Mamma,
0: perché?
1: Ma fa tutto
0: perché?
1: Schifo.
0: No, aspetta, di qua.
1: No.
0: Qua.
1: Mamma mia.
0: Aspetta, di qua. Fai un passo. Di qua.
1: Qua, qua qui?
0: Sì. Aspetta, qua. Aspetta, dammi la mano.
1: Vieni.

0: Madonna.
1: Appuntamento al buio con la vita. Questa sera RSI La 1 alle 20:40.

0: E su questo urlo vi salutiamo, ce ne andiamo e torniamo comunque domani come una minaccia, sempre a partire dalle 17. Ti è piaciuta?
1: Molto.
0: Sì, era teatrale, troppo?
1: No, giusta.
0: Ah, ok, allora da Herbert Cioffi.
1: E da Griso.
0: Tra poco c'è Simona Rodesino con Caffè Soiree. Bye bye.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stato.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buonasera, sono le 19:03. Le previsioni del tempo per domani venerdì: sarà molto breve e concisa, soleggiato e caldo, temperature minime al sud attorno a 18 gradi, al nord 13, massime sui 30 gradi. In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Valcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
2: Le autorità zurichesi parlano di atto terroristico in riferimento al possibile movente che stamattina ha spinto un 31enne armato di coltello ad aggredire alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur. Le indagini proseguono, ma l'uomo, che nel frattempo è stato arrestato, era in passato già stato coinvolto in inchieste legate all'autoproclamato Stato Islamico, ovvero l'ISIS. In Ticino tra 2 settimane scade il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, meglio nota come LEAR. E a pochi giorni dalla scadenza, molte realtà, per la precisione 553, non si sono ancora adeguate e rischiano di dover chiudere. Per evitare questo scenario, il governo ha deciso di concedere una proroga eccezionale dei termini di 1,5 mesi. Per l'attualità internazionale, la tregua nella guerra fra la coalizione israelo-statunitense e l'Iran è sempre più a rischio. Dopo gli attacchi e contrattacchi della notte scorsa, nelle scorse ore l'esercito israeliano ha bombardato la capitale libanese Beirut.
0: Rete 3 Sport.
3: Finisce il sogno di Bandecchi, fuori anche Sinner, l'attesa agli sgoccioli di Svizzera-Svezia. Buonasera da Paolo Laurenti, partiamo dunque dal tennis, perché Susan Bandecchi, nonostante un'ottima partita contro l'australiana ben più quotata Kasatkina, è stata eliminata al secondo turno del Roland Garros con il punteggio di 7-5-7-6. Eliminato poi a sorpresa anche il numero uno al mondo, Jannik Sinner, dopo aver vinto agevolmente i primi 2 set contro l'argentino Cerundolo. Il fisico dell'italiano non ha più retto, probabilmente anche a causa del gran caldo, ed è crollato perdendo gli altri 3 set 7-5 6-1 6-1. È la giornata ai mondiali di hockey in Svizzera, dei quarti di finale alle 20:20, con diretta su RSI La 2 e anche in Sport e Musica su Rete 1 di Svizzera Svezia. Per il calcio c'è un problema che riguarda il Brasile, perché dopo l'euforia per la convocazione di Neymar, il 10 del Brasile ha subito un infortunio muscolare al polpaccio sinistro che mette in dubbio la sua presenza all'esordio mondiale contro il Marocco del 13 di giugno. E infine il ciclismo, la tappa numero 18 del Giro d'Italia con arrivo a Pieve di Soligo ha visto trionfare ancora una volta, la terza in questa edizione, il francese Paul Magnet in volata. Nella generale resta in testa il danese Jonas Vingegaard con poco più di 4 minuti sull'austriaco Gall.
1: Siamo per partire con Caffè Soirée, arriva lui prima, arriva Fra Quintale con la sua Aranciata, un pezzo nuovissimo uscito quest'anno. Noi ci troviamo tra poco.

0: Fra Quintale con Aranciata, un brano prodotto da Mace, nuovo singolo appunto di questo artista che ha curato anche personalmente la parte visiva e allora realizzando anche la grafica di questo singolo.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Se ve lo stavate chiedendo, il Caffè Suare è aperto i suoi battenti anche questa sera dalle 19 alle 21. In vostra compagnia ci sono io, Simona Rodesino, al microfono. Naturalmente, se vi va, in questa parte di tempo che abbiamo a disposizione insieme, cercheremo di parlare di tante cose che possano interessarvi, incuriosirvi, perché no, anche ispirarvi. Si parte sicuramente dalla musica, come sempre. Oggi poi, devo dire, altra giornata decisamente rovente, non so dalle vostre parti, ma sicuramente le temperature sono quelle. Prima ho anche letto la meteo, poi insieme a Griso alle 19 al segnale orario, però sembra che le temperature caleranno leggermente, ecco, non dico che cambierà tantissimo, ma leggermente domani al sud delle Alpi, almeno da quello che ho letto, sembrerebbe un po' meglio. Voi come state? Voi come state? Avete la possibilità di farvi magari un bel bagno, di fare una sorta di momento refrigerio in questa serata o in questa giornata? Siamo sempre attivi, 079 873 8073, il numero per comunicare, e allora iniziamo con i BTS, questa è Dynamite.

Siamo, dai, ci siamo. BTS con Dynamite su Rete 3 questa serata. Questa parte di serata è partita decisamente con il sound giusto. Grazie per i vostri messaggi di buonasera, di ciao, di saluti che stanno arrivando. Isa mi scrive: torna il fresco. Beh, comunque.

Forti dei Panic at the Disco, un pezzo del 2018, perseveranza, fiducia nei propri sogni, parla di questo, in quello che crediamo, anche se, diciamo, a volte le circostanze, ecco, non sono proprio sempre favorevoli. Quindi è una sorta di inno motivazionale dalle parole alle sonorità. La canzone dice proprio: non avevo un soldo, ma ho sempre avuto una vision, una visione davanti a me che mi ha spinto avanti in alto, puntando alle stelle. E io devo dire che quando ho bisogno, confesso, di una canzone, una delle canzoni che mi dà il mood giusto, questa è una tra le mie preferite. Poi si riconosce subito fin dalle prime note. E allora, se questo momento qualcuno all'ascolto ha bisogno di quell'ispirazione, di quel coraggio, forse non è un caso che siate connessi su Rete 3. Panic at the Disco!

E allora ancora buonasera da Simona Rodesino, siete su Rete 3 e loro erano i Panic at the Disco con la bellissima canzone. Parere personale, ma siete d'accordo? High Hopes, che è passata che da quella carica particolare, tra l'altro il frontman della band ha spiegato che per troppo tempo, prima di scrivere questa canzone, aveva un po' abbassato le aspettative per paura del fallimento, ecco, la classica paura del fallimento che un po' ci attanaglia tutti a volte. Beh, con questa canzone High Hopes ha voluto trasmettere proprio l'idea che bisogna puntare in alto, accettare di poter fallire per crescere, una teoria che conosciamo un po' tutti, no? Siamo consapevoli di queste parole, poi mettere in pratica spesso poi ci vuole quella dose in più di coraggio. Poi c'è anche questo videoclip che mostra il frontman che cammina per le strade di Los Angeles e sale tra virgolette metaforicamente lungo i grattacieli puntando verso l'alto a simboleggiare questa scalata, no? Verso i propri sogni. Trovo che sia una canzone che funziona molto bene nel descrivere questa idea centrale. E allora tra poco, come ogni sera questa settimana all'interno di Caffè Soirée, ancora questa sera e poi domani c'è il concorso per

a vincere due biglietti, quindi connessi, sintonizzati se siete interessati. Questa sera lo anticipo già come ieri, abbiamo due biglietti per il Nevermind Music Fest al Parco Urbano di Bellinzona, in questo caso per una serata molto reggae internazionale che si terrà mercoledì 8 luglio per Alpha Blondie and the Solar System e Julian Marley and the Uprising. Quindi tra poco parte questo concorso, tutti connessi se siete naturalmente interessati.

0: Vedi che fa male il doppio.
1: Fenice su Rete 3 con Butterfly Effect, ma adesso...
2: Biglietti! Oggi si regalano biglietti!
3: Con Orang Music.
1: Come detto, è arrivato il momento del nostro concorso a estrazione per provare a vincere due biglietti anche questa sera all'interno di Caffè Soirée per chi? Per una serata molto reggae, vero sound reggae internazionale al Nevermind Music Fest di Bellinzona, al Parco Urbano di Bellinzona quest'estate. Stanno arrivando, ci sono tantissimi nomi della scena internazionale ma anche locali, nazionali e anche della Svizzera italiana. Per questa serata reggae sarà il mercoledì 8 luglio e ci saranno Alpha Blondie and the Solar System e Julian Marley and the Uprising. Per provare a vincere due biglietti, il numero della nostra chat è lo 079 873 8073. Provate a inviare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono e tra poco procederemo con l'estrazione per questi due biglietti. Noi ascoltiamo intanto, per permettervi di partecipare, ascoltiamo proprio lui, Half Blondie, con un pezzo del 1982. Questo sound reggae che avanza, questo è Brigadier Sabari. Avete qualche minuto per provare a partecipare. 079 873 8073, nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.

Fa Blondie su Rete 3 con Brigadier Sabere, un pezzo dell'82, artista reggae dalla Costa d'Avorio, attivo proprio dai primi anni 80. E mentre sfuma questa canzone, beh, non è un caso, ragazzi, che stiamo ascoltando proprio Alpha Blondie, perché è ancora attivo il concorso questa sera all'interno di Café Soiree e poi ancora domani più o meno in questo orario per provare a vincere due biglietti per Alpha Blondie and the Solar System e Julian Marley and the Uprising per mercoledì 8 luglio al Parco Urbano di Bellinzona in occasione del Nevermind Music Fest. Per provare a vincere due biglietti, due questa sera, 079-873-8073 il numero della nostra chat attiva, in cui dovreste provare a mandare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono cellulare, appunto, e poi procederemo all'estrazione. Il vincitore o la vincitrice riceveranno i biglietti direttamente a casa. Allora vi lascio ancora qualche minuto.

Dermot Kennedy su Rete 3 con Funeral, un pezzo uscito quest'anno. Intanto abbiamo decisamente una vincitrice che si chiama Françoise, che ha vinto questa sera il nostro concorso per provare a vincere dei biglietti per andare al concerto degli Alpha Blondy and the Solar System e Julian Marley and the Uprising mercoledì 8 luglio al Parco Urbano di Bellinzona in occasione del Nevermind Music Fest. Complimenti, divertiti, riceverai i biglietti direttamente a casa domani sera. Per tutti gli interessati e interessate, magari avete provato a partecipare nella nostra chat provando a scrivere ma non siete stati estratti a sorte, beh, domani sera intorno a questo orario tra le 19:20 e 19:30 ci sarà ancora una possibilità di vincere questi due biglietti. E allora restate tutti connessi e sintonizzati, perché tra poco parliamo di un progetto molto interessante che coniuga arte, disegno e sport ad opera di un ragazzo molto giovane della Svizzera italiana. Prima arrivano i Coldplay, questa è Talk. Si va indietro nel tempo perché era il 2005. Coldplay.

0: State ascoltando i Coldplay su Rete 3 questa sera alle 19.42. Questa è Talk. Spero che siate tutti bene. E adesso, come anticipato, come promesso, vorrei parlarvi di un progetto artistico molto interessante, molto cool, ideato da Gabriele Martini, 22 anni, un ragazzo molto giovane del Malcantone. Il progetto si chiama Risultati Cittadella. Di cosa si tratta? Forse ne avete già sentito parlare. Allora, lui ha deciso, Gabriele Martini, di iniziare a disegnare, illustrare i risultati delle partite di calcio della S Cittadella, una storica squadra della Serie C italiana, appunto, di calcio, quindi un disegno per ogni risultato del Cittadella. Sicuramente ci vuole tantissima creatività, ma anche costanza, ecco, per portare avanti questo progetto. Un'idea che gli è venuta all'improvviso e ha deciso appunto di perseguire, di portare avanti, pubblicando poi anche le sue opere, i suoi disegni sui social, su Instagram. Il suo pubblico, tra l'altro, sta crescendo sempre di più. I colleghi della redazione di Cult Plus, RSI Cult Plus, lo hanno incontrato e intervistato. Sentiamo quindi un breve estratto dell'intervista appunto a Gabriele Martini, che potete poi trovare completa sulla pagina Instagram di RSI Cal Plus, realizzata dai colleghi Chiara Fanetti con Alberto Danino. Per voi.
1: Cioè, mi sono svegliato così, ero in questa posizione, ho aperto gli occhi e proprio mi sono detto: ma se mi scarico Instagram, faccio un disegno per ogni risultato del Cittadella e lo pubblico, non so proprio cosa mi è passato per la testa. Però sento che è la cosa giusta. Proprio sentivo che dovevo fare questa cosa e sono contento di averlo fatto.
2: Cittadella in vantaggio, scusami, 11-2-0 del Cittadella alla mezz'ora. E qui a Cittadella i giocatori in granata stanno ancora festeggiando.
1: Ho sempre disegnato da quando sono piccolo, però ho sempre i disegni sparsi in giro, poi non seguivano qualcosa di logico. Qui c'è una specie di cronologia, c'è un filone che continua, che va avanti, si può vedere una certa evoluzione, magari cambio soggetti, colori. Mi regala una disciplina. Io, grazie a questa cosa che per ogni risultato faccio un disegno, ho una disciplina, continuo, cerco di imparare, di migliorare. Adesso sicuramente sento più la pressione, perché il pubblico più ampio, sto facendo un'intervista, sto facendo una mostra, non mi sarei mai immaginato niente del genere proprio, ma mai.
0: Ed ecco un estratto dell'intervista a Gabriele Martini, che, come detto, potete trovare completa sulla pagina RSI Cal Plus Instagram, realizzata dai nostri colleghi Chiara Fanetti con Alberto Danino, che saluto. E tra l'altro, se questo progetto vi ha incuriosito, forse già lo seguivate, sappiate che potreste vederlo dal vivo, perché dal 1 al 19 giugno le opere di Gabriele Martini saranno esposte da Telkel Gallery, Apartment Gallery a Lugano, nel Luganese, curata da Pietro Giovannoli, Joshua Babic e Uriel Schmidt-Teyes. Io andrò sicuramente a trovarli, li trovate poi anche su Instagram, e si tratta della mostra Gabriele Martini, Risultati Cittadella, One Match After Another.

Il Rama con Cabana su Rete 3, pezzo che si candida a potenziale hit estiva che sta per raggiungere questa stagione, che ci porterà tante canzoni di questo stile un po' baila baila, che ti viene voglia di accennare qualche passo di danza. E comunque il Rama l'ho anche accennato forse ieri questa cosa, il verbo accennare ritorna, si reitera in questo mio discorso, insomma sarà anche il nuovo giudice di un grande talent, cioè un talent televisivo molto famoso nel mondo, che c'è anche in Italia, che si chiama X Factor, al posto di Achille Lauro, che a quanto pare non ci sarà più, e ci sarà adesso Irama. Quindi vedremo come va questo suo nuovo percorso, e tra l'altro tra poco si esibirà anche a San Siro per il suo primo concerto. Un bocca al lupo quindi a Irama. E adesso si cambia genere musicale su Rete 3, perché arriva un artista che a un certo punto nel 2011 è uscita con una canzone che sì che è diventata un tormentone assolutamente, con questo ritornello che ci è entrato in testa, che ha un messaggio di fondo però anche molto importante. È un pezzo pop sicuramente, ma anche con delle influenze reggae, pensate, per trasmettere leggerezza, voglia di ballare, però invita proprio a concentrarci sulle cose importanti della vita, dimenticando il price tag, il cartellino del prezzo, cioè insomma dimentichiamoci questo price tag. Cantava Justy J con The

0: Linda Ellis su Rete Te, cantautrice del canto svitto, già finalista di Voice of Germany. Questo è il suo pezzo, uscito quest'anno. Si chiama River, fiume, Linda Ellis. E allora questa serata continua decisamente su Rete 3, è quasi ora del segnale orario delle 20, e chi ci porta verso questo segnale orario è la fine, che decreta un po' la fine della nostra prima ora insieme, un cantautore, cantante italiano. Il suo vero nome è Silvano Albanese, non so se tutti lo conoscono così. Beh, lui è più comunemente conosciuto con il suo nome d'arte, che è Coez, cantautore ma anche rapper, ex writer, tra l'altro originario di Salerno ma cresciuto a Roma. Infatti spesso nelle sue canzoni si percepisce il racconto di questa città, di Roma, della città eterna. In questo caso ascoltiamo un pezzo uscito nel 2017, e devo dire che Coez ha questa capacità, molto anche riconosciuta anche tra le più giovani generazioni, di riuscire a parlare in modo diretto, così come se un tuo amico ti raccontasse come va, quello che sta passando, i suoi problemi, le cose belle poi che gli sono accadute, e tu stai ad ascoltarle, come in questo caso quando ci ha raccontato, beh, che ha fatto una sorta di casino. Faccio un casino, Coez.
1: Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio.

0: casino.
1: A quanto pare Coez ha detto amami o faccio un casino.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: E ancora buonasera, sono le 20 in punto. Simona Rodesi, non l'ha sottoscritta al microfono, con voi ancora per un'oretta. E arriva un combina guai, Troublemaker su Rete 3 Alan Moore con Flo Rida. Correva l'anno 2012.

Troublemaker su Rete 3, Holly Moore's e Florida, un pezzo del 2012. È trascorso un po' di tempo, ma appena partono le prime note io mi ritrovo lì anni fa quando ascoltavo questa canzone. Troublemaker combina guai un po' sulla scia di Faccio un casino di Coez, ascoltata subito prima. Insomma, il tema è un po' quello che sembra ritornare in questa serata. Come state? Magari qualcuno di voi si è connesso, sintonizzato su Rete 3, è entrato metaforicamente nel nostro caffè soirée, il nostro caffè serale, solo in questo momento. Beh, vi dico una cosa, stiamo per ascoltare il nuovo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, pinguini che sono tornati, un atteso ritorno dopo il successo dell'album Hello World, e che anticipa ufficialmente il grande tour negli stadi del 2027. Chi ha visto i Pinguini dal vivo, persone che mi hanno raccontato, amiche, colleghi, devo dire, hanno amato particolarmente l'energia che si ritrova e si crea durante i loro live. Questa canzone, Sorry, scusa, lo sento, e in queste tre lingue, diciamo, si allontana un po' dai classici tormentoni estivi. È stata definita dai Pinguini Tattici Nucleari come una favola gotica estiva, e qui li cito, dove c'è un po' di mistero, ci sono anche dei fantasmi dell'amore, ci sono anche dei riferimenti cinematografici, letterari. Troviamo Silent Hill, Edgar Allan Poe, Luna Park, Decadenti, e anche dei cinema all'interno di questa canzone, solo per guardarci negli occhi. L'ascoltiamo dunque, la nuova dei Pinguini? Sorry, scusa, lo sento.

Com'è questa nuova canzone dei Pinguini, Pinguini Tattici Nucleari? Ci piace? Fatemi sapere poi come evolverà nei vostri cuori.

Backstreet Boys, famosissima band, famosa soprattutto poi negli anni 90, inizio 2000 se poi non sbaglio, di recente, se sì, stavo cercando di capire se mi ricordo esattamente l'anno, però diciamo di recente così per non sbagliare, hanno fatto un tour reunion, come si dice, quindi una riunione in cui si sono ritrovati per dei concerti per tutte quelle persone che sono cresciuti con i loro brani o comunque a un certo punto della loro vita li hanno incontrati per la loro strada, hanno incontrato le loro canzoni. E devo dire che è una, come dire, un trend abbastanza dilagante, band oppure artisti, cantanti degli anni 90 che poi di recente hanno deciso di fare queste famose reunion, ritrovarsi quindi per dei concerti, degli eventi concerto e ripercorrere tutti i loro brani principali, le loro hit. E tendenzialmente c'è sempre un sacco di gente che va a questi eventi perché, beh, un po' c'è quell'effetto nostalgia amarcord, abbiamo voglia di tornare indietro nel tempo, riascoltare quei pezzi dal vivo e forse, dico forse, risentirci un po' come eravamo in quel momento della nostra vita. Queste sono ipotesi. Oppure ci sono anche persone più giovani che scoprono delle band o dei cantanti del passato, magari ci vanno, non lo so, con la sorella, la cugina più grande, i genitori, perché no, e così li fanno scoprire dei cantanti che apprezzavano particolarmente in quel momento della loro vita. Invece, se torniamo al momento presente, c'è una grandissima cantautrice, lei si chiama Ray da Londra, la sua mamma è svizzera anche in realtà, che sta ottenendo un successo incredibile e posso dire anche estremamente meritato. Questo è Skin and Bones.

0: tutta la potenza di Ray su Rete 3. Questa è la sua canzone uscita quest'anno, si chiama Skin and Bones. La sentiremo spesso prossimamente, io credo. Sono le 20:16, il nostro bar serale è sempre aperto. Siamo su Caffè Suore, Simona Rodesino al microfono. Come va?
1: Caffè Suore, la tua serata su Rete 3.
0: E c'è chi in chat allo 079-873-8073 mi manda immagini di ventilatori, grandi ventilatori. Prossimi acquisti in lista, cosa dici? Saranno questi? Anche se non capisco, no, non sono quelli portatili, sono i ventilatori da installare a casa, quelli più grandi, penso, se non sbaglio. Però questa cosa dei ventilatori, sapete, forse prossimamente ne parleremo, perché non è che l'ho capita tanto bene, ma funzionano davvero, cioè dovrei saperlo perché naturalmente nella mia vita li ho usati, ma mi sembra che ti diano quel sollievo temporaneo che poi non è veramente sollievo totale, vero, è una parvenza. Allora tu ci credi, ma in realtà c'è ancora un gran caldo, non so, vabbè, è un argomento che apriremo un'altra volta, perché adesso su Rete 3 sta per passare un pezzo, posso dire, molto molto bello, degli Articoli 31 feat. Reverendo del 2002, una canzone che parla di anche di speranza, quando si vedono i sogni crollare, quando è difficile continuare a cercare quella scintilla in qualche modo di gioia, chiamiamola scintilla, che può significare tante cose. Parla di persone, di gente, appunto, che quando il mondo va da una parte, la direzione della tua strada va da quella parte e fai fatica per seguirla, beh, in qualche modo devi trovare quel motivo per dirti no. Noi, gente che spera. Originally, what's a banana?

Allora, io ho avuto una brillante idea, cantare tutta la canzone per vedere se me la ricordavo tutta. Non ho più fiato, ragazzi, non ho più respiro. Ottima idea la mia, quella di cantare tutta la canzone e poi arrivare, schiacciare il microfono, andiamo in diretta e non avere più fiato. Beh, se mi interrompo, sapete perché? Volevo provare a ricordarmi tutte le parole e devo dire che ce l'ho fatta. Anche il pezzo più rappato di DJ Ax, sono riuscita a chiuderlo, come si dice nel gergo, quasi tutto. E poi trovo sia una canzone molto bella. Anche in chat mi state scrivendo: adoro questa canzone, tanti ricordi, perché è una canzone ricca di immagini veramente evocative di tutti i giorni, in cui ci si può anche identificare tra le varie scene, personaggi, persone descritte in questa canzone. A me parla particolarmente la frase: c'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spezzato a metà. Perché ricordo che quando ero all'università ascoltavo questa canzone, appunto, naturalmente poi anni dopo l'uscita, ma mi sono messa a ascoltare questa canzone e attorno a me c'erano due persone invece nelle altre due situazioni e mi dicevo: oh, ma incredibile, questa canzone sta parlando proprio a me, J-Ax parla con me, vero?

Ma quanto mi sono innamorata da 1 a 10 di Olivia Dean. 10, ve lo dico subito, un'artista che mi è decisamente entrata nel cuore, molto talentuosa con questa voce morbida, avvolgente. Questo era il suo pezzo So Easy to Fall in Love, proprio non a caso è così facile innamorarsi, un pezzo uscito l'anno scorso, parte del suo album The Art of Loving, l'arte di amare. In questo momento è in tour, è stata anche a Zurigo, l'Allianz Stadium, ho visto dei video, poi anche in Italia, insomma sta facendo il suo tour. E sta anche lei, proprio come Ray che abbiamo ascoltato prima, raccogliendo tutto il successo che queste due artiste si meritano. Tra l'altro hanno anche studiato insieme nella stessa scuola, la Bridge School a Londra, molto prestigiosa. Entrambe queste artiste quindi hanno una solida base, una solida preparazione che le ha portate poi oggi ad essere delle cantanti soliste molto forti, e noi seguiamo naturalmente la vostra carriera da qui. Ma adesso vorrei parlarvi di un tema che ho letto così prima, perché mi è incuriosita questa situazione che ci riguarda non tutti, diciamo, ma quasi tutti. Stanno prendendo sempre più piede nel mondo, stanno esplodendo decisamente le serate senza cellulare, le serate no phone, quindi dove è proprio vietato. Tu arrivi all'entrata di questa serata, entri senza cellulare, lo devi consegnare, poi te lo riconsegnano all'uscita, oppure semplicemente lo lasci a casa, ecco, poi magari all'uscita ti serve. In ogni caso puoi fare entrambe le cose. Sentivo che anche dei colleghi hanno citato questo tema: niente foto, niente video, si lascia all'entrata, si restituisce, e niente social, soprattutto non si può postare nulla perché in quella serata il telefono non può entrare. Per darvi una percentuale significativa, dunque, queste serate nel mondo sono aumentate del 567%, 567 nel Regno Unito soprattutto, però la tendenza sta dilagando, è molto forte nel Regno Unito, ma sempre di più. E il concetto di base è proprio quello, è di viversi il momento, banalmente, semplicemente viversi il momento senza stare a pensare al telefono, a prendere il telefono, a trovare il telefono, a trovare la luce giusta, a mandare il messaggio proprio in quel momento. Vabbè, insomma, chiunque sia, se non è un'urgenza naturalmente, aspetterà quando saremo in un'altra situazione. E le persone stanno veramente amando questo tipo di serate perché forse, dico forse, o tolgo il forse, ne abbiamo un po' bisogno.

E mentre termina questa canzone di Zucchero del 1987 con le mani, beh, noi qui si stava parlando delle serate no phone, le serate che stanno prendendo sempre più piede nel mondo in cui i cellulari sono vietati. E poi leggevo anche che molti artisti ai concerti stanno cercando di introdurre questa regola. Adesso poi ne parliamo meglio, perché prima vorrei leggervi un'informazione che è arrivata in questo momento da poco da Via Swiss per quanto riguarda la viabilità. Dunque, trasporto eccezionale: questa sera tra le 20 e le 23 un trasporto eccezionale percorrerà la A2 da Chiasso alla Galleria del San Gottardo. Dalle 23 all'1 invece il convoglio transiterà nella Galleria del San Gottardo. Saranno quindi da prevedere disagi, rallentamenti e ritardi a entrambi i portali della galleria. Ecco, tenetene conto in caso transitiate oppure starete transitando da quelle parti.

B.O.B. con Hayley Williams of Paramore, questa era Airplanes, Aeroplani, un pezzo uscito qualche anno fa, era il 2010. E allora, persone, artisti che stanno introducendo, almeno provano a introdurre la regola, tra virgolette, del divieto dei cellulari durante i loro concerti, beh, si leggeva già da qualche anno. Bob Dylan sicuramente è un pioniere dei concerti senza telefonino, durante i suoi tour ha vietato gli smartphone, si chiudevano appunto in queste speciali custodie all'entrata. Ma poi anche Madonna in un suo tour faceva la stessa cosa. Adele, anche leggevo più volte, ha rimproverato un po' i fan che filmavano continuamente invece di concentrarsi e viversi il momento di quel concerto. E poi ancora Miss Kill, per esempio, in Italia ha organizzato un concerto a Milano senza telefoni, senza cellulari, e poi lui l'ha proprio definito un sogno, quindi deve essere una sensazione sicuramente diversa. Personalmente stavo pensando se sono mai stata a un concerto, e sono stata a diversi concerti nella mia vita, senza telefoni, e in realtà no. Mi ricordo solo che i Coldplay, a un certo punto, quando stava per partire la canzone Sky Full of Stars, un cielo pieno di stelle, loro hanno consigliato, perché poi è difficile veramente vietare, di spegnere i cellulari e godersi il momento, e almeno per quella canzone restare lì e non da un'altra parte, senza vivere il concerto attraverso la lente di un altro schermo. Spoiler, visto che ero presente, non l'ha fatto quasi nessuno, quasi.

E per la musica svizzera su Rete 3, Remo Forrer con Falling. E adesso nel sottofondo sentiamo le note di una canzone. Ci sembra di riconoscerla, ma non siamo così sicuri. Questo è un brano del primo album di Ligabue del 90, rifatto poi nel 2003 per il suo tour e il disco Ligabue in teatro. L'abbiamo riconosciuta, questa è una versione live, quindi ancora più intensa. Piccola stella senza cielo.

posso dire di aver visto questa canzone dal vivo? Lasciamo anche gli applausi finali, perché questa è una versione live di Piccola Stella Senza Cielo di Ligabue, canzone sicuramente intramontabile per certi versi, e io raccontavo di averla vista dal vivo più di una volta negli anni scorsi, ecco, non di recente, e devo dire che quando questa canzone parte, il pubblico decisamente si accende come una stella, perché è così radicata, così anche simbolica per tante persone, e sentire la versione live con il pubblico sotto che canta e l'applauso finale è sempre un'esperienza diversa, non trovate, ascoltare le canzoni nelle versioni live? A me piace particolarmente, perché poi conosciamo senza dubbio di più quelle classiche appunto registrate, ma quando esiste la versione live, perché tendenzialmente non esiste, è quando trovate quella piccola chicca live, e allora un po' ti trasporta in maniera diversa nella dimensione di quella canzone e te l'ascolti di solito fino in fondo. Si cambia però adesso genere e anche ritmo su Rete 3, perché è il turno di una canzone che sta per arrivare, che si chiama Coffee, creata da Nick Antic, musicista, imprenditore di Lugano, anche un amico, è stato ospite molte volte a Rete 3. Ti saluto, ciao Nick. Ascoltiamo quindi il suo brano Coffee, uscito nel 2024, molto estivo, parla di quelle infatuazioni estive che ci segnano poi la vita. Nick Antic, Coffee. And it feels like...

Nicantic su Rete 3 con Coffee. E adesso, prima di salutarci, abbiamo ancora qualche minuto insieme all'interno del nostro bar serale. Sono le 20:52, poi in seguito arriverà dopo di me una puntata di Io Canto in Italiano con appunto DJ Monnezza, quindi vi lascio assolutamente in buonissime mani prima di augurarvi anche una bella serata. Beh, noi stiamo per ascoltare un pezzo di Jack Savoretti e tra l'altro ci sarà anche uno speciale showcase RSI mercoledì 3 giugno alla Hall del Lac di Lugano, proprio con lui, con Jack Savoretti, un incontro ravvicinato per entrare nel nuovo album appunto e anche parlare di tutte le storie della sua musica. La serata sarà presentata da Isabel Piazza e sarà anche trasmessa in diretta sulle frequenze di Rete 3 dalle 20:40 mercoledì 3 giugno. E allora ascoltiamo naturalmente proprio lui, Jack Savoretti. Questa è I Hear You Calling, dall'album We Will Always Be The Way We Were.

Jake Savoretti, I Hear You Calling, l'abbiamo ascoltata fino in fondo ed è il momento decisamente dei saluti, quindi da parte mia, da parte di Simona Rodesino è tutto. Arriva una puntata di Io Canto in Italiano con DJ Monnezza, restate quindi lì, ma noi ci troviamo presto, no, vero? Ci troviamo domani sempre alle 19 all'interno di Caffè Soirée, se ci sarete vi mando un abbraccio gigante, arriva Luis Capaldi con Stay Love.

0: Televisione Svizzera.
1: È arrivato il momento, no?
2: Purtroppo.
3: Vai in onda.
4: Vai in onda.
5: Vai.
6: Io canto in italiano!
7: Programma di canzoni e musiche
8: in italiano!
9: Ma chi c'è a presentarlo?
10: C'è Monnezza! C'è Monnezza!
11: È amato dai suoi fans?
12: No! No! No!
13: Veramente una cosa indicibile.
14: Arriva la mia mamma.
15: Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: quello di
1: sono un cagnazzo convento
0: inserito di fabbrica da gente modificata come i rockers zombati mix mascherati da luciadores bomb machine. Comunque bro, mi viene anche la tristezza vedendo che il primo melodiame, nonostante la dose macicissima di Wack and Wall Garogna, non ti ha bombato il giusto mood. Tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno tutti sanno. Il compito di un DJ, anche scrauso, anche DJ, è sempre dare il brivido al
2: bellissimo pubblico.
0: E quindi vuoi quindi che oggi non te lo dia?
1: No.
0: È questo che vuoi?
3: Ma certo che no.
0: È giusto, bro. Per questo e per altri motivi completamente inutili ci arriva il brivido titolazzo e melodiazzo offerto dagli MGZ.

Disciplinata gruppazzo che negli anni 90 gettò nello sgumento tanta gente bella, tanta gente vera, tanta gente che non aveva proprio capito la tagliente sagace ironia dietro questo provocatorio progettazzo musicale, qui a cantarci la loro Sbagliato. Lo sbagliato non ti mette mai il giusto mood dell'allegria che invece dovrebbe sempre essere stagliatissimo sulle ceppe del medio giovane baldo. Lo sbagliato in quanto sbagliato ti fa venire quell'espressione tonnata che non è proprio il massimo del tuo momento glamurizzabile. Ne sa qualcosa anche l'esperto di glamour zone suburbana Aurora Borealo.

0: Come va bene l'incedere reggae per raccontare al mondo rotondo che gira mai si fermerà tutto quanto quanto è che oggi sono carico ma non so perché, come hanno fatto i potenziabili amici degli Scamorza.
1: E non c'è me.
0: Che poi molti si entusiasmano tantissimi al solo sentire il nome del complessino, ma giustamente, perché la Scamorza, non dimentichiamolo mai,
2: è un formaggio a bassa filata che si riconosce per la sua forma a pera o a goccia, spesso con una corda o un nastro a stringere la parte superiore. Viene prodotta con latte vaccino ma anche di bufala o pecora, e ne esistono due varianti principali, quella bianca più delicata e quella fumicata con un sapore più intenso e colore dorato. È un formaggio versatile, ottimo sia fresco che cotto, particolarmente apprezzato alla griglia o in piatti al forno dove fonde facilmente.
0: È quindi normale che la gente parta nel preso bene al solo sgulto di questa nomea, perché alla fine basta magnare che subito l'entusiasmo si accende. Uguale. Come quando si stagliano all'orizzonte acustico gli Sprenzillas e ci portano nel mondo kebabbo.
3: Babbo.
0: Ma

0: Fabricio Presala, sosta obbligata, programmazione e fomento. La resilienza digestiva impone apoteosi creativa, una scalata piramidale.
1: Ma che cazzo vi siete mangiati?
2: Tutto, nel ristorante ci siamo mangiati.
3: La vendita.

0: Scusa, cantante della Tana delle Pigri,
1: che hai detto?
2: C'era una volta, tanti anni fa, una pubblicità che la droga ti fa venire gli occhi bianchi e invece guarda te ti diventavano rossi.
0: Ma va, che belle teste brasate, sti Tana delle Pigri.
3: Che
0: poi mi domanda la boccia, ma non lo sanno loro che l'equazione giovane mix trocca e capelli lunghi uguale trocca? Ma lo sapeva anche il locale complessino degli Ematoma, che già nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna ce lo cantò.

0: castagne.
1: Ehi, fanciulla, che frischetti! Se frischetti vuol dire che sei ancora qua, qua, qua, allo sgulto di questo programma!
2: Ma questo vuol dire essere belve, essere delle bestie. Fa schifo, schifo, schifo, schifo, schifo, schifo.

dannazione, bro. Sista, zio, zia, frate pinnato. Non si può più andare a fare il bagno al mare o al lago, che devi averci paura inside. Sì, la paura del mondo pesce, che ti dà i morsi o ti scapotta. Dopo lo squalame che arriva sempre ad ogni estate a farci fare la nel manulenzio. Ogni qualvolta mettiamo le zampe nel bagnasciuga di posti magia, come Coccia di Morto a Fiumicino, o la spiaggia di Barcarello o Rosignano, o altri posti magia dove ti tuffi e, per bene che ti vada, esci con tre braccia di cui due non tue. Il mondo pesce pericoloso qui aggiornato da Bobby Joe Long's Friendship Party, con la figura gonfissima del velenoso pesce palla. Palla, palla, che riferisce per sound e simpatia dal pinnato, invece cantatoci orora dai bachi da pietra, il famoso pesce veloce del Baltico.

0: solo un amico modificato come musica per bambini poteva inquadrare in maniera così precisa il maiale di mare. Questa bella figura un po' anche umana, un po' anche no, ma anche sì, dai, perché ormai il bel Purcell,
1: diciamolo,
0: non è che è principe solo nelle sagre locali, ma tipo quella della costina di Lamone.
2: Peppa.
0: Ma pure nel mondo canzone torna buono per far da modello all'altra versione di se stessi, quella che magaro tutti vedono ma tu pensi che no, ma invece sì, e quindi tanto vale decantarsela con giusto vanto tra le note di una song creata ad uopo, come ha saputo fare Giacomo Toni nella sua Il porco venduto che sono.

0: capo, sei sempre nello sculto di...
1: Io canto in italiano!
0: Il programmazzo che ti passa anche i pezzi unici!
2: Non sono pezzi unici. Ma con chi credete avere a che fare?
0: Ma non ha sentito! È un pezzo cui contro all'as...
3: Allora, domanda, fare di più un pezzo unico, fatto in 3 minuti? O fare un'opera dove c'è un lavoro, dove c'è un pensiero profondo così?
0: Beh, vabbè, sì, forse ho esagerato. Forse non è un pezzo unico.
2: Ah, non è un pezzo unico. Vuoi il pezzo unico? Come lo vuoi? Vuoi il pezzo unico?
0: No, vabbè. Faccio finta di niente e vado avanti lo stesso.
2: No, con che coraggio, ma lascia stare, ma per cortesia.

Torino è la città degli statuto, ma di base Geppo. Certo, certo, to. Loro che hanno preso proprio il nome da quella celebre piazza torinese dove negli anni 80 si radunava la giovane sottocultura mods. Lì tutti belli baldi con i loro scooter modificati, il parca d'ordinanza e la stiloseria. Perché se sei mods devi essere splendido. Torino quindi giustamente omaggiata in questa storica song dagli statuto, come ritrovata pure in maniera altra tra le note proto-blusatissime di un Rino Gaetano Dantan, quello che si infilava nella Torino degli operai della Fiat.

0: Il sound è sempre quello sì, bello. Dei Bud Spencer Blues Explosion, il duo meraviglia blues maciccio che da anni ci dà il giusto sollazzo con song di spessore come questa, Presto sarò chi sono. Perché tu sai, lo so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e pare lo sappiano anche quelli che dicono che non lo sanno, però poi lo sanno, ma per vantarsi fanno finta che non lo sanno, così la gente dice:
1: ma minchia, ma che ragazzo modesto!
0: E invece sei un guapo, che siamo tutti omini! Omini un po' tipo i Playmobil, sì, ma anche omini tipo quelli cantati dagli amici del Sound Sixties Totale Avvoltoi, italianizzando quella I Am A Man, grande successo mega più super più della Steve Miller Band.

0: finito!
1: E questa è l'ultima storica occasione di stare insieme in questa sfigatissima radio che da domani chiude bottega.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: Ich bin Larissa. Ich bin jetzt 30 Jahre alt.
1: Mi chiamo Larissa, ho 30 anni, vivo a Basilea e canto tantissimo. Sono un'insegnante di canto e un'appassionata di cucina a cui piace molto mangiare. Amo la musica, i concerti e l'arte. Mi piace andare al museo e preferisco passare il tempo al mare, in spiaggia.
0: Ich verbringe am liebsten Zeit am Meer, am Strand.
2: La perdita, la riconciliazione e la riflessione familiare. Bentornati a Confederation Music. Esplora temi personali, Larissa Rappold, nel terzo album di Malumi, Damaged by Their Silence, uscito lo scorso marzo con Mouthwatering Records. Un percorso musicale introspettivo indie e intimo, in cui il suono del pianoforte, che a volte è distante e anche dissonante, è diventato centrale assieme a quello potente e viscerale della chitarra. Un equilibrio che regge per tutti i 9 brani di questo disco e di questo trio atipico. Rock alternativo, indie pop, sapori vintage e tutta l'energia cantautorale. Siamo andati a trovare Malumi nel loro quartiere generale a Basilea e con Larissa Rappold c'era anche il chitarrista e compagno musicale Giovanni Vicari.
3: Giovanni Vicari, io sono un chitarrista per lo più, bassista, immigrato dall'Italia in Svizzera una decina di anni fa. Sono venuto per studiare musica, ma poi ho scoperto un sacco di ragioni per restare, tra cui Malumi anche e altre band svizzere in cui suono, come Pina Palau, Nola Kin e Tiny Satellite, giusto? Il mio progetto solista. Giusto, esiste anche quello. Vivo a Basilea e sono cresciuto però in Piemonte, con una famiglia un po' dappertutto in Italia, piemontese, lombarda e siciliana.
2: Larissa, Malumi sono un trio. Chi manca?
0: Ja, wir haben noch einen Drummer, der heißt Lukas Cibulski.
1: Abbiamo un batterista, si chiama Lukas Cibulski. Il suo nome d'arte, quando non suona con noi, è Laurel Bloom. Suona anche in gruppi jazz, come quelli di Sara Hela-Cimi o Emmanuel Bonnier. Suoniamo insieme da circa 4 anni.
0: Und wir spielen jetzt schon seit circa 4 Jahren zusammen.

0: Che cos'è Malumi?
1: Wir sind ein Trio und wir definieren nicht, ob es ein Kollektiv ist oder ein...
2: Ci definirei un trio più che un collettivo o un progetto solista dove sono io Malumi e loro sono la band. Io e Giovanni siamo Malumi e rappresentiamo il progetto con Lucas. Suoniamo sempre in trio, a volte in duo e molto raramente io da sola, sarà successo due volte negli ultimi 6 anni. Suoniamo la musica che scrivo io e che sviluppiamo insieme. Attualmente andiamo in una direzione pop, rock, folk e storytelling.
1: Sehr pop, rock, folk, storytelling, so in dieser Richtung.
0: Loneliest heart of all, Malumi, Confederation Music.

0: L'ultimo album di Malumi si intitola Damaged by Their Silence. Larissa, in che modo il silenzio può essere dannoso?
1: Schweigen und Stille kann große Konsequenzen mit sich ziehen.
2: Il silenzio, tacere, possono avere gravi conseguenze se non ci si assume la responsabilità delle proprie decisioni, se non si interviene e non si prendono decisioni concrete per cambiare la situazione. Nel mio caso si tratta di persone, amici che hanno taciuto e di cui avrei avuto bisogno. È un concetto che si applica bene anche alla storia del nostro mondo, perché sono tantissime le persone che tacciono nonostante dovrebbero parlare e agire, e questo provoca molti più danni di quanto dovrebbe.
1: Und es führt zu viel mehr Schaden als es eigentlich sollte.

0: i testi sono più di Larissa, perché è un viaggio più personale suo, anche se poi, come ha detto lei, le canzoni le finiamo sempre tutti insieme, per lo più io e lei, quindi a livello strumentale o di genere o di estetica è una collaborazione.
1: Stiamo parlando con Giovanni Vicari e Larissa Rappold di Malumi. Larissa, l'album Damaged by Their Silence apre un nuovo capitolo, chiude un profondo cerchio personale e cattura un periodo di trasformazione. Che cosa è successo nella vostra vita dopo l'album precedente, The Universe is Black?
2: Potrei dire che la situazione si sia calmata, ma non è cambiata. Siamo arrivati, ma la storia è sempre raccontata dalla stessa prospettiva. Eravamo in terapia, abbiamo riflettuto sui nostri sentimenti. Siamo sempre le stesse persone che raccontano le stesse storie, ma con altre parole. La questione resta comunque urgente e rimane fortemente politicizzata.
1: Giovanni,
0: più suoniamo live e più mi sembra che arriviamo in un certo senso al nocciolo del nostro suono, perché per esempio cosa è successo dal primo album e al secondo album forse è più chiaro. Il primo era più atmosferico, più calmo, e poi ci siamo resi conto, no, quando suoniamo live vogliamo divertirci ed essere lì fisicamente con il suono anche, quindi è per quello che siamo andati in direzioni più rock. Adesso forse cosa può essere cambiato dal punto di vista sonoro è anche l'ingresso del piano come elemento principale in più di un pezzo, però non abbiamo più avuto l'obbligo di essere solo rock, ma anche di sperimentare in angoli tra rock e pop. Io adesso definisco la musica come warm indie folk and dream gaze invece di shoegaze, perché c'è sempre questo elemento un po' onirico, però diciamo sì, siamo cambiati ma anche no.

0: Consumption è la quinta canzone di Damaged by Their Silence dei basilesi Malummi. Larissa Rappold, tu parli di, cito, un mondo dai doppi standard che pesa sulla salute mentale di tutti. Che cosa vuoi dire?
1: Es ist eine große Frage, die ich nicht einfach so beantworten kann.
2: È una domanda complessa alla quale non posso rispondere così sui due piedi. Dal punto di vista musicale sono una persona frustrata perché vorrei che certe cose fossero diverse e cerco di dirlo nell'album in maniera comprensibile. Nella canzone Consumption, per esempio, esprimo la mia frustrazione per il consumismo che sta distruggendo il mondo, pur sapendo che ne faccio parte anch'io. È quel silenzio a cui si riferisce il titolo dell'album. Tocca anche me perché è un problema universale e ritorna anche nel brano Echo, in cui mi lamento del mio non significare nulla nell'eco del mondo. Cerco di trasmettere questo conflitto interiore e questa frustrazione nelle canzoni, in modo tale che, pur restando il mio punto di vista, siano accessibili anche ad altre persone. In questo album, ad esempio, non parlo di razzismo, o almeno non in modo esplicito, perché l'ho già fatto in The Universe is Black, ma quel disco è come le fondamenta su cui può esistere Damaged by Their Silence. È come un mondo a sé stante in cui tutte le canzoni sono collegate tra loro.
0: Ecco, è questa. Malummi a Confederation Music. Confederation.

0: una narrazione che va dal confronto duro alla riconciliazione conquistata con fatica, interrogando la società e la politica. Larissa Rappold, in che modo il mondo interiore e quello esteriore si fondono dentro questo album?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich gehe immer von einem inneren Gefühl aus.
2: È una domanda difficile. Mi baso sempre su un'intuizione. La musica nasce sempre da un'emozione, come la paura, la rabbia o la gioia. Io cerco di legare tutto in modo che funzioni con il mondo. È una questione molto interessante. Quando compongo musica lo faccio da sola al pianoforte o alla chitarra. Stacco la spina, diciamo. È di più di una semplice riflessione. Canto come se fossi in uno stato di trance. Invento una storia e mi lascio trasportare da essa e registro tutto con il cellulare. E dopo mi chiedo, aveva senso? E se ne ha, allora è una canzone e rimane tale. In altre parole, ogni canzone dell'album rispecchia uno stato d'animo che ho vissuto e che mi ha permesso di scrivere qualcosa. Questo mi consente anche di capire che cosa mi smuove dentro, perché a volte canto certe cose e solo dopo me ne rendo conto. Ah, era questo che mi preoccupava, non lo sapevo. Non sono scelte consapevoli del tipo ok, ora metto in musica questa cosa che sta accadendo nel mondo. No, è piuttosto questo mi preoccupa, forse non me ne rendo neanche conto. Poi scrivo la canzone e alla fine faccio il collegamento.
1: Ich weiß vielleicht gar nicht, dass es mich beschäftigt und dann schreibe ich den Song und am Ende mache ich die Verbindung.
0: Giovanni Vicari,

0: questo processo lento, meditativo, di comprensione di una storia ormai conclusa. Anche questo fa parte del gioco di contrasti che caratterizza l'album.
1: Yeah, auf jeden Fall, es widerspiegelt.
2: Sì, sicuramente riflette molto bene il mondo emotivo dell'album. Credo che sia una delle canzoni che mi ha dato più soddisfazione registrare.
1: Ich denke, es ist eines der Lieder, die am meisten Spaß gemacht haben, aufzunehmen.

0: Key dall'album Damaged by Their Silence di Malummi. Giovanni Vicari, la forza di questo disco e della vostra musica in generale sta anche nella sua essenza organica e analogica. L'elettronica, il digitale è off limit nel vostro progetto?
1: Diciamo che la porta non è chiusa, ma siccome viene praticamente tutto suonato, arrangiato in maniera molto spontanea, live in tre, in cui io suono la chitarra, ma nel frattempo suono o il basso con il piede sul sintetizzatore o con la corda ottavata, e c'è la batteria e la voce. Non so, è un limite che ci piace, in cui restiamo molto, con molto piacere, e rispecchia anche quello che siamo live. Diciamo che quello che ci è piaciuto dall'esperienza del secondo album è stare in un territorio simile al live, perché ci fa sentire collegati alla musica. Poi dopo ovviamente in studio aggiungo sintetizzatori, ma in effetti sono analogici anche loro, piano, il basso. Hai ragione, non lo so, ci piace quella musica lì, però non è, forse non è l'anima dei Malummi.

0: Silent Baby, la terza canzone di Damaged by Their Silence di Malumi. I nostri ospiti sono Larissa Rappold e Giovanni Vicari. Larissa, Adrian è la canzone per me più toccante che hai scritto finora. Chi è Adrian?
1: Adrian è mio padre.
2: Adrian è mio padre. All'epoca era finito in ospedale per un'emergenza e doveva restare lì. Io ero con lui. E poi sono tornata a casa e ho scritto la canzone, spinta dalla sensazione di impotenza che provavo, dal non sapere che cosa aspettarmi. Ieri andava tutto bene e oggi sei in ospedale e non sappiamo che cos'hai. Non sappiamo se sei fiducioso che domani starai meglio. Quando ho scritto quella canzone era tutto così buio e triste. L'ho mostrata a Giovanni e lui mi ha detto: wow, dobbiamo registrarla, funziona. E poi con il suo aiuto e quello di Lucas l'abbiamo trasformata in una specie di inno all'amore. E sono felice che abbiano capito cosa provavo e che sia riuscita a tradurlo in musica, perché alla fine c'è una sorta di speranza ed è questo l'aspetto più importante.
3: Weil es gibt wie eine Hoffnung am Ende und das ist das was am wichtigsten ist.
0: Adrian, la musica di Malumi.
4: Confederation Music.

0: prima si parlava di frustrazione. È frustrante sapere che per fare girare la vostra musica siete bene o male dipendenti da Spotify. Giovanni Vicari.
1: Quella è una bella domanda, perché diciamo che tutto il mondo delle piattaforme digitali si non rende la vita molto facile ai musicisti, infatti non ci arriva molto da lì. E nello stesso tempo è importantissimo, imprescindibile essere su Spotify, fino al punto in cui, se non sei un grande artista, toglierti da Spotify quasi non cambia niente, anzi rovina solo la tua carriera. E nonostante sia una decisione che condividerei, se lo fanno i Radiohead può essere un atto politico che funziona, se lo faccio io, se lo facciamo noi, è come se una persona che non fa il politico diventasse un eremita, no? Quindi sì, siamo frustrati, però dobbiamo anche coesistere con la realtà dei fatti, e forse anche per quello che il live per noi è così importante, perché sei ancora in controllo di un certo tipo di dinamiche che ovviamente, facendo uscire musica per lo più digitalmente, è fuori dalle nostre mani. Quindi ci sono piattaforme migliori, ma hanno poca visibilità, quindi comunque i festival guardano sempre Spotify, anche se investono in ICE e altre cose del genere. È una bella domanda.
0: Larissa, perché hai scelto il trifoglio La Camellia per raccontare il tormento interiore? Mi riferisco ovviamente a Clover and Camellia.
2: Clover and Camellia ist tatsächlich ein Song, den habe ich geschrieben bevor ich in Therapie gegangen bin.
3: Clover and Camellia in realtà l'ho scritta prima di iniziare la terapia e credo che si senta un po', perché sono delirante, parlo delle piante, della luna, non c'è una storia ben definita, non ha una vera trama. Ho scelto quel titolo perché mi piacciono le piante, non c'è un vero significato. È stato come un esercizio, ero in uno stato mentale in cui pensavo, wow, non riesco più a comporre musica. Eravamo in una residenza a Crémin, alla Maison Matrice, che è nella natura, e mi ci sono dedicata. Ho annotato i nomi delle piante e ho scritto questa canzone. Farlo mi ha aiutata a fare un po' di ordine nella mia vita e anche a capire che la musica c'è ancora e che posso scrivere canzoni quando voglio, anche se non sempre mi vengono in mente.
2: Dass die Musik immer noch da ist und dass ich Songs schreiben kann, wenn ich möchte, auch wenn sie nicht immer da sind.

0: Giovanni, si sente speranza e tanta forza interiore in questo disco. È stato curativo farlo?
1: Sì, ovviamente, come tutti i pezzi, forse almeno nel modo in cui li facciamo noi, è come se fosse una terapia parallela in cui in qualche modo ti butti dentro a delle sensazioni, dei sentimenti, delle storie, delle dinamiche che a volte fa male, forse nel senso che le senti profondamente al punto in cui la tristezza magari si amplifica oppure la rabbia, ma in qualche modo è come se fosse curativo perché scarichi un sacco di cose che altrimenti rimarrebbero dentro. E quando questi temi li esprimi con la batteria, con i distorsori, con un po' di improvvisazione, un po' di takes, di cose strane, molto leggere, che forse si sentono, forse non si sentono, e dà un po' di concretezza a tutte queste cose, quindi sì.
0: Larissa.
2: Ja, für mich war es sehr, wie nennt man das, katastrophic.
3: Sì, per me è stato molto catartico. Ogni volta che suoniamo dal vivo, non vedo l'ora di fare queste canzoni, perché è divertente sfogare tutta quella rabbia e quella gioia, cantare le paure per capire che la vita va sempre avanti e che abbiamo anche la possibilità di trasformare un'esperienza difficile in qualcosa di bello che ti fa crescere, anche come band, che siamo una squadra e che ci sosteniamo a vicenda.
2: Und auch als Band, dass wir ein Team sind und dass wir uns gemeinsam unterstützen.
0: Vorrei chiudere questa puntata con Aurora. Larissa, perché hai scelto l'italiano e perché metti alla fine del disco quell'immagine della luce all'alba?
2: Das ist eine wunderschöne Frage und ich...
3: È una domanda bellissima e posso risponderti solo perché ne ho già parlato con mia nonna, perché anche lei me l'ha chiesto, e devo dire onestamente che l'album, quando lo affronti, inizia con un'introspezione che diventa sempre più cupa. E alla fine, con Echo e Consumption, siamo in un luogo opprimente e buio, come se avessimo camminato nella notte e alla fine arriva il mattino, arriva la speranza che chiude il cerchio, così possiamo riflettere di nuovo e ricominciare da capo. È per questo che Aurora è l'ultima canzone ed è in italiano, perché amo l'italiano. Giovanni lo parla così bene e mi piaceva l'idea di farne una canzone. È successo al B-Side Festival un paio di anni fa. C'era questo pezzo che non trovava posto da nessuna parte. Io ho detto che l'avrei inserito in questo album perché è semplicemente parte di noi. E anche se la canto in inglese, fa comunque parte della nostra quotidianità, della nostra vita. Ed è proprio come un bel finale.
2: È un teil von unserem Alltag, è un teil von unserem Leben. Und es ist wie so ein schönen Abschluss.
0: Larissa Rapold, Giovanni Vicari, Malummi, grazie mille e buona musica.
2: Danke vielmals, danke für das Interview.
1: Grazie a te e grazie per l'intervista e le domande molto interessanti.
0: Trovate Larissa Rapold, Giovanni Vicari e Lucas Zibulski dentro Damaged by Their Silence, il terzo album dei basilesi Malummi, pubblicato il 13 marzo 2026 con Mouthwatering Records. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima il batterista e fotografo ticinese Sheldon Suter racconterà il suo secondo album solista Pink Dawn. Vi saluto con Malummi e Aurora. Buona serata!

24 maggio, care amiche e amici delle Good Vibes, buona domenica sera da Tom Seed. In questa puntata 173 di Reggae Yard non avremo un album della settimana, perché accanto ai nuovi singoli dalla scena reggae internazionale abbiamo anche un paio di segnalazioni per la vostra agenda Red, Gold and Green. Ma partiamo subito con Julian Marley.

Give to Life. Come vi dicevo, questo è l'ultimo di Julian Marley, ma è anche la prima delle nostre segnalazioni agenda. Infatti, tra giugno e luglio a Bellinzona, al Parco Urbano, ci sarà un nuovo festival, il Nevermind Festival, che l'8 luglio presenterà anche una serata molto interessante per gli amanti della musica reggae nella Svizzera italiana. Infatti ci sarà proprio Julian, quindi uno dei figli di Bob Marley, ok, non un nome altisonante magari come Steven o Damian Marley, però sicuramente degno di nota, e soprattutto degno di nota sarà l'headliner di quella sera, un grandissimo della musica reggae africana, l'ivoriano Alpha Blondie, che tra l'altro poi ascolteremo anche in chiusura di puntata. Adesso andiamo avanti con le nuove uscite discografiche. Questa è una produzione dei francesi Irie Heights, suonata dai Rhythm Factory e pubblicata dall'etichetta svizzera, ormai una delle più importanti per quanto riguarda il reggae internazionale, Evidence Music. Alla voce il giamaicano Jah Mason. Questa è la sua ultima ganja tune intitolata Puff Puff.

0: Mikey General dal suo ultimo album Medane Halem, uscito il 5 maggio scorso, abbiamo ascoltato Paid Man. E tra l'altro questo veterano della musica reggae, della musica giamaicana, anni fa era passato proprio dalle nostre parti e insieme a lui, in quella sua tappa ticinese, c'era anche Jamila Smith, la figlia di Earl China Smith, un altro dei grandissimi della musica giamaicana. E appunto proprio di Jamila avevamo parlato già un po' settimana scorsa, perché vi avevo anticipato che domani, 25 maggio, Jamila e i Naya Rockers saranno al Teatro Dimitri di Verscio per allietarci con la loro musica e soprattutto con i nuovi brani, con le nuove cose di Jamila. Per cui, se volete, l'appuntamento è per domani sera alle 18 a Verscio. E per darvi un assaggio di quel che potreste sentire, ecco qua Jamila e la sua Never Feel.
1: Greetings, friends and family. This is your girl Jamila, and you're tuned into Reggae Yard. One love.

Maccabi qui a Reggae Yard con questo suo nuovo singolo intitolato Plant, Farmer Plant, è dedicato a tutti gli agricoltori della terra. A proposito di nuovi singoli e in questo caso anche di cover, andiamo in Friuli dove troviamo la Northeast Ska Jazz Orchestra che ha reinterpretato un famoso brano del musical Them Yankees, ovvero Whatever Lola Wants, e questa è la loro versione in levare. Run it, select.

Yes, I Reggae Yard finisce qui. Io vi ricordo che Jamila sarà in concerto domani al Teatro Dimitri di Verso, mentre Julian Marley e Alpha Blondie l'8 luglio al Nevermind a Bellinzona. Da Tom Seed, P.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to go.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: La macchina a New York City non serve, specialmente se vivete a Manhattan, lì si prende il taxi. Se però volete uscire da Gotham, la macchina può tornare utile, specialmente per andare a nord, cosa che fanno tutti i newyorkesi bene. Un viaggio classico di un'altra epoca fu prendere la 87 che ti portava verso il Canada. Fate circa 100 miglia e quando arrivate a Kingston dovete girare a sinistra. Lì troverete un'indicazione per Woodstock. Un enorme prato, dove cambiò per sempre la storia della percezione della musica. Fu un evento senza uguali. Il miliardario 23enne John Robert e l'avvocato nonché musicista fallito Joel Rosenman incontrano Artie Kornfeld e Michael Lang, un riccone hippie che farà il vero animatore del festival. Insieme fondano la Woodstock Venture Incorporated. Furono giorni irripetibili e un uomo in particolare si mise in grande evidenza. Il cibo e l'ordine, i rifornimenti e le medicine erano assicurati da Hugh Romney. Questo è un nome che probabilmente avete sentito poco, ma che cambiò l'intera fine degli anni 60. Era noto come Wavy Gravy, il personaggio più pittoresco della California degli anni 60. Lo chiamavano il santo vestito da pagliaccio, il figlio illegittimo di Groucho Marx e Madre Teresa, e continuava a raccontare che il suo professore a Princeton era stato Albert Einstein. Un mare di melma e fango avvolge l'area dichiarata colpita da disastro naturale. Ma nella storia della musica e nella storia della gioventù del mondo, quella tre giorni non verrà mai più ripetuta. Ribadisco, se prendete la 87 verso il Canada, quando arrivate in località Kingston, girate a sinistra, così, soltanto per vedere dove è nata una nuova generazione di esseri umani.

0: Il radiogiornale.
1: È giunto il momento di lasciare il testimone a chi vorrà e saprà prenderlo. Christian Vitta non si ricandiderà per il Consiglio di Stato ticinese, l'annuncio in serata al Comitato Cantonale del Partito. In Ticino molti esercizi pubblici non si sono adeguati alle disposizioni su igiene, sicurezza e ordine pubblico entrate in vigore 3 anni fa. Il governo dà ancora 45 giorni di tempo e poi si chiude. A Winterthur un uomo armato di coltello ha aggredito 3 persone alla stazione. Per gli inquirenti il gesto è da considerare un attacco terroristico. Sport, missione compiuta, la Svizzera ha battuto la Svezia, bestia nera e vola in semifinale ai mondiali di hockey. Ultimo ostacolo verso la finale sarà sabato pomeriggio la Norvegia. Venerdì 29 maggio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In anteprima però le notizie che giungono e sono giunte in questi minuti dal Medio Oriente, con le forze armate iraniane che hanno lanciato missili da aree del sud del paese verso obiettivi specifici ma non ancora precisati. Alcune fonti parlano della possibilità di scontri nelle acque del Golfo Persico, come scrive su X l'agenzia di stampa iraniana Fars. L'altra agenzia di stampa iraniana, la Tasnim, riferisce di suoni di esplosioni legati a uno scambio di fuoco e spari di avvertimento per le navi in violazione dello stretto di Hormuz, mentre l'altra agenzia iraniana Mer ha affermato che le forze armate iraniane hanno aperto il fuoco di avvertimento in direzione di 4 navi, forse anche statunitensi, in violazione del divieto di attraversare lo stretto di Hormuz. E successivamente la televisione di Stato iraniana, citando un funzionario locale, ha dichiarato che un aereo statunitense, probabilmente un drone, è stato distrutto vicino alla località di Bushehr, dove si trovano gli impianti nucleari di Teheran. A tal proposito, nessuna conferma di quanto sostenuto dall'Iran è giunta finora dagli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato poco fa nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio. Secondo il segretario al Tesoro Scott Bessent, Teheran userebbe gli introiti derivanti dalla vendita per finanziare la ricostruzione delle proprie forze armate e per continuare a rappresentare una minaccia per Stati Uniti e i suoi partner nella regione. In Ticino ora, dove Christian Vitta, come avete sentito nei titoli, non si ricandiderà per un posto nel prossimo Consiglio di Stato. Lo ha annunciato in serata a Sementina, dove era riunito il Comitato Cantonale del PLR. Sentiamolo.
2: Con la conclusione di questa legislatura si chiuderà per me un ciclo di attività politica a livello cantonale. È giunto il momento di passare il testimone a chi vorrà e saprà prenderlo, consapevole che all'interno del nostro partito vi sono competenze, qualità e sensibilità capaci di affrontare le importanti sfide dei prossimi anni. Questa sera desidero condividere innanzitutto con voi una decisione maturata dopo attenta riflessione, discussa anche con la dirigenza del partito. A 10 mesi dalle prossime elezioni cantonali, è giusto e doveroso interrogarsi sul futuro.
1: Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta. Restiamo in Ticino, dove tra 2 settimane scadrà il termine per adeguarsi alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, abbreviata nell'acronimo LEAR. Molti però non lo hanno ancora fatto e rischiano di dover chiudere. Ora le autorità hanno dato 1,5 mesi di tempo in più per mettersi in regola. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
3: Sono 553 gli esercizi pubblici in Ticino che non si sono ancora adeguati alla nuova legge. Si tratta di circa un quarto del totale. La nuova LEAR è entrata in vigore nel 2023 e ai gerenti sono stati lasciati 3 anni per richiedere una nuova autorizzazione. Oggi a illustrare la situazione a Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona, c'era anche Gabriele Beltrami di Gastro Ticino.
4: Avevamo o avevano tutto il tempo per attivarsi nella richiesta. Da parte nostra abbiamo inviato più di 20 comunicazioni tra newsletter, lettere scritte in comune, oltre a quelle della polizia amministrativa e della polizia comunali. Nessuno può dire che non è stato avvisato.
3: Il governo ha quindi emanato una proroga eccezionale di 1,5 mesi. La voce di Bernadette Ruegsegger, capo dei servizi generali della Polizia Cantonale.
5: C'è chi si è messo in regola, che è anche una gran parte, quindi il 15 giugno è già a posto. Chi dopo il 31 luglio non ha neanche avviato la procedura non ha più i requisiti per proseguire l'attività, dovrebbe cessare l'attività. significa che come polizia cantonale andremo a controllare e emanare ordini di chiusura se non ci sono più i requisiti.
3: Una seconda proroga non ci sarà. A dirlo Claudio Zali, direttore del Dipartimento del Territorio.
0: Questa è una proroga unica, una elasticità che abbiamo dimostrato per non lasciare con l'acqua alla gola molti esercizi in un momento delicato. Riteniamo che questa proroga sia congrua e dia a tutti il tempo, a tutti quelli che ne hanno la possibilità e la volontà, di mettersi in regola.
3: L'aggiornamento della LEAR garantisce maggiore sicurezza e igiene per i consumatori.
1: La pagina nazionale: confermata la matrice terroristica dell'attentato di ieri mattina alla stazione di Winterthur, dove un uomo ha ferito tre persone con un coltello. L'autore del gesto, un 31enne con doppia cittadinanza svizzero-turca, frequentava gli ambienti islamisti della città. Al contempo soffriva anche di turbe psichiche, tanto che era stato dimesso solo ieri da una clinica. Questo il doppio profilo emerso dalla conferenza stampa delle autorità ieri pomeriggio a Zurigo, conferenza seguita da noi, per noi, da Gianluca Olgiati.
6: Ha gridato Allahu Akbar, Allah è il più grande, prima di colpire alcuni passanti alla stazione di Winterthur sotto gli occhi di una classe di bambini di passaggio. Stamattina, ore 8:28 l'allarme, 5 minuti dopo, alle 8:33 era in manette. Per il capo dipartimento della sicurezza del Canton Zurigo, il consigliere di Stato Mario Fehr, non ci sono dubbi.
7: Für mich ist das klar, ein Terrorakt, wenn das kein Terrorakt ist, dann weiß ich nicht, was ein Terrorakt ist.
6: Si tratta di un attacco terroristico, lo suggerisce il quadro globale, le grida, ma anche il passato dell'uomo. Ma prima un aggiornamento sui feriti. Sono tre uomini di 28, 43 e 52 anni, tutti svizzeri, probabilmente scelti a caso tra i passanti. Due con ferite leggere dovrebbero essere dimessi in queste ore dall'ospedale, mentre il 52enne, ferito gravemente a una coscia, è stato operato d'urgenza. L'attenzione si concentra dunque tutta sull'attentatore. Chi è?
8: Eine Drischi kommt aus Winterthur und ist schweiz-türkische Doppelbürger.
6: Un 31enne residente a Winterthur con doppia cittadinanza svizzero-turca, ha detto il comandante della polizia cantonale Mario Zweiermann.
8: Polizeilich mir im 2015.
6: Non uno sconosciuto per la polizia. Già nel 2015 il suo nome era emerso nelle indagini sulla moschea An-Nur di Winterthur, allora luogo di radicalizzazione, poi chiusa nel 2017. L'uomo era stato denunciato per propaganda dell'ISIS. Si ritiene che gli ultimi due anni li abbia trascorsi in Turchia. Poi, solo tre giorni fa, una telefonata definita confusa alla polizia zurighese. Da lì l'ordine di ricoverarlo in una clinica psichiatrica e poi un momento di svolta, come è stato definito dal consigliere di Stato Mario Fehr. E cioè quando un medico ieri ha deciso che l'uomo non costituiva una minaccia per gli altri o per se stesso, permettendogli di lasciare la clinica. Valutazione che si è rivelata gravida di conseguenze, sbagliata per dirla con Mario Fehr. L'inchiesta è ora in mano al Ministero Pubblico della Confederazione.
1: L'area dell'ex deposito di munizioni di Mitholz nell'Oberland bernese resta ancora pesantemente contaminata da sostanze inquinanti. Lo confermano le ultime indagini geologiche e chimiche condotte sul posto. Il Dipartimento della Difesa ha informato stampa e popolazione. Lo sgombero dell'area durerà presumibilmente più del previsto e si concluderà solo nel 2047. RG24, ora lo sport con Omar Gargantini.
9: Sì, ovviamente c'è l'hockey in apertura con la Svizzera che ha raggiunto la qualificazione alla semifinale del Mondiale Casalingo a Zurigo davanti al solito pubblico ribollente di passione. I rosso crociati hanno finalmente battuto ed eliminato la Svezia Bestia Nera col punteggio di 3-1. Scandinavi avanti per primi, poi Josi, Malgin e Turkauf in rimonta hanno sigillato il successo, un successo, e va detto, meritato. Sentiamo la soddisfazione proprio del capitano bianconero.
10: Sicuramente siamo tutti molto contenti che abbiamo fatto questo passo avanti, abbiamo battuto Svezia in una maniera molto buona, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo lottato per 60 minuti, certe volte siamo stati in difficoltà, però abbiamo risolto tutto e poi abbiamo vinto la partita, siamo molto contenti. Abbiamo fatto un buon lavoro su special teams, abbiamo segnato nel power play, non abbiamo ricevuto niente in PK, veramente una buona prestazione della squadra.
9: Avversaria dei rosso crociati sabato pomeriggio in semifinale sarà la Norvegia, che a Friburgo ha avuto la meglio sulla Lettonia per 2-0, occasione a dir poco irrinunciabile per i nostri. Negli altri due quarti la Canada si è preso la rivincita sugli Stati Uniti dopo lo smacco ai giochi olimpici con un secco 4-0, altrettanto netto il 4-1 della Finlandia sulla Cechia. Nel tennis è terminato il sogno di Susanna Bandecchi alla Roland Garros, la ticinese è stata superata in due set dalla più quotata kazakhina col punteggio di 7-5-7-6. Sentiamo la ticinese al microfono della nostra inviata Serena Bergomi.
11: Prevale tanta tristezza ovviamente, penso di aver giocato bene tutto il torneo, mi sentivo bene all'inizio, comunque 5-1 sopra giocando bene come ho fatto tutte le altre partite, però sentivo che non stavo bene, avevo una specie di peso sul petto, facevo fatica a respirare, faceva molto caldo, lei ha iniziato ad allungare gli scambi, io ho iniziato a pensare non ce la faccio e quindi è mancata poi lucidità e quindi dispiace perché so che me la sarei potuta giocare ancora di più di quanto non sia successo, quindi fa male.
12: Era 5-1 il primo, era 5-3 anche il secondo, anche se magari la convinzione era un po' meno, esci comunque a testa alta e con la convinzione di potertela giocare con giocatrici di alto livello.
11: Ovviamente in questo momento è difficile pensare positivo, però sì, ero lì che pensavo, cavolo Susan, stai al 50%, forse se va bene, comunque stai lottando con una 50 del mondo ex top 10, quindi sicuramente questo mi deve dare tanta fiducia, ma allo stesso tempo tanto dispiacere, perché appunto finché stavo bene stavo vincendo facile e sono convinta che avrei potuto vincere in due set, quindi ovviamente questo fa male ed è quello un po' che rimane in questo momento, però penso che poi a mente fredda, a mente lucida, mi renderò conto di quello che ho fatto.
9: E al secondo turno c'è stata anche la sorprendente eliminazione del numero uno al mondo Jannika Sinner. Dopo aver vinto agevolmente i primi due set contro l'argentino Cerundolo, il fisico dell'italiano non lo ha più sorretto, probabilmente anche a causa del gran caldo, a Sinner che è crollato perdendo gli altri tre set 7-5, 6-1, 6-1. La tappa numero 18 del Giro d'Italia, con arrivo a Pieve di Soligo, ha visto trionfare ancora una volta in volata, la terza in questa edizione, il francese Paul Magnier. Nella classifica generale resta in testa il danese Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi di margine sull'austriaco Felix Gall e 4:27 sull'olandese Arends Banna. Nel calcio, l'associazione Calcio Bellinzona è a un passo dalla salvezza. Juan Carlos Trujillo, il proprietario colombiano che lascia la capitale ticinese, ha infatti trovato un accordo con una cordata ticinese per il passaggio di proprietà, cordata che però dovrà farsi carico di oltre 1,5 milioni di debiti per evitare il fallimento. Max Allegri infine, e invece, è il nuovo allenatore del Napoli.
1: Grazie e buonanotte ad Omar Gargantini. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, venerdì 29 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Le temperature minime al sud attorno a 18 gradi, al nord a 13, massime in tutto il paese sui 30 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Andrea Colosio e Matteo Valenti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
13: Radio Televisione Svizzera.

0: dei Morning Happy Days sta fungia.
1: Ti sarebbe venuto da dire mentre vedevi scorrere al tempo che fu le immagini di nerd di stampo supremo quali Henry Cunningham, Pozzi o l'amico Ralph Malf. Gente vestita male quasi quanto te, ma non quanto te in quanto americani, e quindi con più denari da investire in un look per quanto fetente. No, non furono le loro Miss a cambiare il corso della storia di una generazione altrimenti perdente, ma fu la comparsa di lui, Ello, il boss!
2: Sì! Sì!
1: Funzi! Il ciuffato in t-shirt bianca e soprattutto in giubbottazzo di cuoio. Perché sarà proprio quel giubbottazzo di pelle a far svoltare orde di giovani mai spavaldi, ma ora spavaldi, semplicemente indossando detta giubba.